Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: io, occhio a fanale tu.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

diamante in un pezzo di vetro, una strada nel cielo. A chi resiste anche nei giorni più duri, dice cose straordinarie con parole comuni, per i sogni di tutti e non solo di alcuni, e vede orizzonti anche ad occhi chiusi. Tu chiedi

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: I will.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu.

0: Tutta adesso è uguale a prima. Un cane raglia, un asino abbaia. E diventa un posto bello anche la SNAI senza di noi. Ho visto la tua mano strapparmi il cuore. Mi sono accorto che era marrone e non quel rosso come lo disegnavi tu.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: potrei cantartele qui.
1: Radio Nuova Macerata presenta Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Allora ci siamo anche oggi e oggi io chiamo subito Elisa intanto, vero Elisa? Vediamo se Elisa mi ascolta, perché qualche volta.
1: Nazareno,
0: eccola, ecco, adesso ti
1: conosco. Buongiorno Nazareno, buongiorno a tutti i nostri ascoltatori.
0: Adesso?
1: E buongiorno anche al nostro amico, collega, giornalista Maurizio Verdinelli. Maurizio!
0: Giusto.
2: Buongiorno.
0: Ciao Maurizio.
1: Buongiorno.
2: Martedì.
1: Allora, che ne pensi di questa vittoria di Sandro Barcaroli?
0: Ecco, Fusio,
2: vieni. No, prima parlane tu, Elisa, io ancora sto meditando.
1: Ah, voglio sapere il mio giudizio. Allora, personalmente ti dico, io non ho ancora avuto modo di conoscerlo tramite magari l'intervista, non ho ancora avuto il piacere di intervistare il sindaco Barcaroli, e mi farebbe molto piacere poterlo fare anche insieme a Nazareno, insieme a voi, dopo questa vittoria, e quindi lo invito ai nostri studi, lo invitiamo ai nostri studi, che dici Nazareno?
0: Sì, questo sicuramente.
1: E sarei curiosa di sapere, no, quali sono le sue idee, no, per Macerata, per migliorare appunto questa bellissima città che merita veramente di diventare, no, un qualcosa di prezioso, di autentico, e magari perché no di ritrovare anche la gioia di andare anche per i cittadini di andare in giro anche per i negozi come si faceva un tempo, no? Quindi io spero sempre che Macerata possa ritrovare il gusto, diciamo, anche del passato, no? Quindi sì, guardare il futuro, però anche con un piccolo con un pizzico di passato, diciamo, che non era sbagliato, no Maurizio? Adesso lascio a te la parola, dai.
2: Quale Macerata ha vinto secondo te, Elisa?
1: Ma questa è una domanda a cui non so, rispondite Maurizio, io non prendo le parti a livello politico, lo sai, a me quello che interessa
2: è il benessere. Io rispondo in base alla statistica. Cosa dice la statistica,
0: ecco,
2: del voto elettorale? Prima di tutto andiamo alle percentuali dei due ballottanti.
1: Non c'era molta differenza.
2: Barcaroli è stato rieletto per la seconda volta sindaco di Macerata con oltre il 54%. Il suo competitor Gianluca Tittarelli, le due grande freddezza, c'è stata una gelida stretta di mano, nessuna telefonata di congratulazione prima, ha racimolato il 45%. E Barcaroli, siamo d'accordo, era molto molto favorito in quanto si presentava con 1600 voti in più rispetto al rappresentante del campo largo, però si pensava a una vittoria non così larga per il centrodestra, visto che Tittarelli aveva raccolto le adesioni di Sigona, Marco Sigona, il candidato sindaco di Officina per le Idee, e di Giordano Ripa, Macerata Futuro, e soprattutto si puntava a prendere molti dei voti del terzo polo, che non sono voti di destra ma voti di sinistra, in quanto ci sono radicali, socialisti, democratici, e quindi erano quelli 1600 voti necessari per colmare il gap. E nonostante questo, Barcaroli ha mantenuto non solo i 1600 ma l'ha incrementati, e c'è da dire che l'effetto Mari, Romano Mari soprattutto, che era stato che era sceso in campo, l'uomo dei democratici moderati, che prometteva molti voti, probabilmente l'ha anche ottenuti, ma non si è visto l'effetto. Perché non si è visto l'effetto, Mari, presidente del consiglio dell'ordine dei medici e medico seguitissimo e popolarissimo, come mai non si è sentito? Secondo me e secondo anche gli analisti, tutti coloro che dovevano votare Mari, e sono tanti, hanno votato Mari e quindi Tittarelli. E perché allora Tittarelli ha fatto questo flop per cui ha peggiorato il risultato del primo turno, in parole povere? Perché secondo me il PD si è presentato alle urne non unito e ha risentito purtroppo per il loro, per il PD, naturalmente noi siamo analisti distaccati ed equidistanti, sia chiaro, ha risentito delle divisioni nate alle regionali nel settembre scorso, quando al posto di Calangini in consiglio regionale è stato votato di più Leonardo Catena, sindaco di Monte Cassiano. E lì si era vista la frattura, una frattura che è sotto pelle, sotto traccia. Naturalmente Romano Carangini a me ha detto: votiamo, votate e votiamo davanti a me, naturalmente non a me, perché sa che io sono non voto a Macerata, e votiamo Tittarelli. Però era chiaro il dispiacere, a me è sembrato così da vedere, sotto pelle per il passato smacco che aveva poi portato a delle dichiarazioni di fuoco dello stesso ex sindaco. Insomma, senza Romano Carangini il PD non vince a Macerata, e chi ha vinto a Macerata ha vinto in maniera preponderante, vedendo appunto le statistiche e i numeri, perché noi giornalisti andiamo a vedere i numeri, ha vinto soprattutto ancora di più, come nel primo turno, le frazioni, e ha vinto il tuo amico Elisa Paolo Renna, ha vinto
1: mio amico Maurizio, devi sapere che siamo parenti,
2: il tuo buon conoscente Paolo Renna, che abbiamo avuto anche in trasmissione con il Bosco Rosso, molto bravo, e per cui ha votato tutta Villa Potenza, i tre seggi sono andati oltre il 60%, pensate, oltre il 60%, Macerata ha vinto, grazie, Macerata si è rispecchiata nelle frazioni, addirittura poi a Piedilipa e Sforza Costa siamo tra il 54 e il 59%.
1: Beh, se è stato votato significa che vale.
2: Il centro storico, storico ha mostrato di più ancora la desertificazione, in quanto non ha veramente la maggioranza delle azioni del voto, e quindi ha votato per Tittarelli, ribaltando le idee di Max Eggers, per cui il proletariato vota a sinistra e i nobili signori a destra, che in questo caso si è ribaltato, se vogliamo, anche se ormai le stratificazioni sociali sono cambiate. Io ricordo però fino agli anni 60, 70, 80 Perugia era rossa perché votava il PC e le frazioni, e invece adesso è tutto il contrario. Ma perché? Ma perché sono cambiate veramente le situazioni sociali, e quindi Macerata è una Macerata dove le frazioni hanno prevalso alla grande, e è anche giusto, perché sono quelle più popolose e hanno più bisogno anche di essere sostenute. Speriamo che Parcaroli di questo si accorga e che faccia delle frazioni il fiore all'occhiello di Macerata, perché ce n'è proprio tanto tanto bisogno. Ricordiamo il problema appunto del Cosmari e delle frazioni inascoltate. Speriamo che la vittoria di Paolo Renna e anche poi la società dei bisognosi, di quelle persone che hanno bisogno, che hanno necessità, dei poveri, ma non soltanto dei poveri, anche dei fragili, si è rivelata compatta intorno a Francesca D'Alessandro. Secondo me la vera grande vincitrice di queste elezioni, al di là naturalmente di Sandro Parcaroli, che accoglie tutti quanti, indicato come sindaco, e quindi è l'imperator come ai tempi del Medioevo, no? con i suoi baroni che hanno lavorato alla grande. Infatti adesso i problemi per Falcaroli sono quelli della composizione di una giunta possibile, visto che gli appetiti naturalmente sono tanti, in quanto tutti hanno dato il meglio di sé, e anche Forza Italia 7,5, parliamo poi della Lega, con Salvini alle porte. E quindi per Renna e per la Francesca Alessandro, tanto di cappello, sono loro i vincitori, non solo morali ma anche numerici, di questa tornata elettorale che ha visto il centrodestra trionfare come non mai. La vecchia balena bianca non è riemersa, la vecchia DC stretta intorno alla Romano Mari non è bastata. Questa è la verità, è un cambiamento epocale per la Macerata delle elezioni comunali. Speriamo che però Macerata riemerga dalla palude in cui purtroppo è caduta a causa della mancata rappresentanza in regione e anche alla Camera, al Parlamento. Questa città non esprime più nessun personalità politica valida a livello nazionale, ma neppure a livello regionale, in quanto, come abbiamo detto, poi il PD ne ha subito i peggiori danni, in quanto Carancini non è riuscito ad essere eletto insieme a Catena, naturalmente, perché Catena è bravissimo, e però anche lì è la periferia che è prevalsa sulla città.
0: Allora, abbiamo detto molte cose già per cominciare, e quindi da oggi in poi cinque anni, e in cinque anni, Maurizio, si possono fare molte cose, vero?
2: Certo, cinque anni, e ha detto lo stesso Parcaroli, che si è un po' lamentato, secondo me, in maniera indebita, delle cattiverie, ma chi l'ha detto le cattiverie su di lui? Non abbiamo visto cattiverie su di lui, insomma, lui ha voluto indicare cattiverie di tipo così familiare, perché ha stretto le braccia intorno alle spalle della moglie quando ha parlato di cattiverie. Io veramente non ho visto nessuna cattiveria nei suoi confronti. Qualche articolo di giornale forse, ma non mi pare. E lo stesso Tittarelli si è voluto scusare con Parcaroli dicendo: guarda che noi cattiveri non abbiamo merito. Insomma, sarebbe interessante sapere che tipo di cattiveri, a che tipo di cattiveri alludesse Parcaroli. Comunque lui ha promesso che alle 7:15 di stamattina sarà già al lavoro, e ci auguriamo, insomma, che il suo lavoro produca effetti positivi, anche se certamente la pioggia d'oro dei 106 milioni del PNRR non ci saranno più, e quindi bisognerà andare avanti con le proprie forze. È lì che si farà la sua nobiltà, chiaramente. E per quanto riguarda poi la composizione della giunta, lì iniziano i guai e i problemi per il Parcaroli bis, perché naturalmente abbiamo detto tutti vogliono un posto al sole, ma soprattutto la Francesca Alessandro, che aspirava anche alla poltrona di primo cittadino con i suoi 647 voti, e Paolo Renna, che è ottimo assessore di Villa Potenza, che insomma merita un posto da vice sindaco, pare che insomma questo posto da vice sindaco sia già un appannaggio della stessa D'Alessandro, anche se alla mia domanda in diretta dai microfoni di TVRS, io ero in studio insieme a Merta Ermascercoli e al direttore Verdolini: cosa darà in più a Francesca? Questa volta ci vorrà un assessorato ancora più pesante, ancora più importante. La Pivetti direbbe senza attributi femminili, non femminile, per Francesca. E Parcaroli, sanno, ha detto: adesso vedremo, ha storto un po' la bocca, ma ha detto, è sembrato, ecco, forse ho fatto, diciamo così, insomma, un po' cercando di eludere la domanda, ma è normale.
0: Allora, io penso, stavo pensando...
1: Volevo fare una domanda a Maurizio, tanto ormai i giochi sono fatti, no? Tu chi avresti voluto come sindaco? È una domanda particolare, una domanda anche personale, se vuoi sei anche libero di non rispondere.
2: Pannella. No, non so perché ti dico, non so perché ti dico Pannella, perché forse tu sei troppo giovane, Lisa, per ricordare che quando c'era Prodi e Berlusconi, i radicali dicevano che ballottavano tra di loro naturalmente, chi scegliere tra Berlusconi e Prodi, e sotto c'era scritto sempre Pannella. Ieri l'amico e direttore di TVRS ci ha raccontato a me, a Hermas Ercoli, prima di andare in studio, che facendo una passeggiata con il proprio cane lì alle Vergini, nel Rione Vergini dove abita, ha visto su un muro scritto Tittarelli punto interrogativo, Parcaroli punto interrogativo, votiamo Pannella. E quindi mi è ritornato in mente Pannella per dire che ci vorrebbe uno che non un candidato impossibile, cioè un uomo qualunque che non abbia pedigree, che non abbia interessi politici, partitici, praticamente impossibile da trovare, anche perché nessuno lo voterebbe, e si è visto con Tittarelli che pur essendo portato dal campo largo ha avuto la sua fatica, una grossa fatica per farsi conoscere dalla popolazione, in quanto insomma, anche se presidente di una squadra di pallavolo e commerciante, e dirigente commerciante di un certo livello, Valdichetti, no? Centro commerciale Valdichetti, era praticamente semi sconosciuto.
1: Mm-hmm. Maurizio, noi come al solito abbiamo le domande del nostro caro amico e collega, anche lui, Francesco Ciccarelli. Dice: come potrà cambiare il volto di Macerata nei prossimi 5 anni, al di là di chi da oggi ne guida il comune, secondo te?
2: Speriamo che non peggiori, ecco, tutto lì. Perché ripetiamo, adesso bisogna essere machiavellici, perché noi abbiamo goduto di 5 anni di vacche grasse e c'è stata un'ottima messe, un'ottima fioritura. Io avrei visto come sindaco il mio cugino acquisito, il bravissimo ingegnere Giordano, proveniente dalla Giordania, ma in Italia da tantissimi anni, ha sposato una mia cugina purtroppo deceduta, dirigente dell'AST, Dafez Sacher, che è stato poi il direttore dei lavori, di tanti lavori, tra cui quello del sottopasso. Il sottopasso è stato veramente un passo in più per la rielezione di Acquaroli. Ha fatto parecchie cose, ha inaugurato tantissime cose, l'opposizione gli ha permesso, anche perché la par condicio non permetterebbe inaugurazioni con la presenza di coloro che sono in lizza elettorale, ma insomma c'è stato anche da parte dell'opposizione questo laissez-faire nei confronti di Parcaroli, e quindi non capisco le cattiverie tirate fuori da Sandro, comunque, che non ci sono state. E è stata anche una campagna elettorale molto democratica, molto pulita. Lo stesso Romano Mari ha parlato: io non sono un uomo contro un altro, non sono un uomo per portare qualcosa di nuovo, non gli sarà possibile, ma speriamo che lui si impegni di più in politica e soprattutto che l'opposizione lo utilizzi, perché sono persone molto molto in gamba, e andava utilizzata la sua figura sin dal primo momento, e il suo ticket andava subito giocato sin dal primo momento. Questo è un altro dei gravi errori dell'opposizione, che non ha fatto poi opposizione, speriamo che lo faccia alla prossima tornata. Io ho su imbeccata lo stesso Ciccarelli, suggerito a Tittarelli di creare una giunta ombra, non mi ha neppure risposto, quindi cioè adesso pensiamo solo al voto, ci credo, dopo la botta il capò subito, e chiaramente era un po' stordito.
0: Primo anno per 5 anni, allora, primo giorno anzi per 5 anni, allora Maurizio, allora. Aspetta un attimo Elisa, che sì. Voglio sapere, Maurizio, cioè una cosa che mentre voi parlavate mi è venuta in mente, cioè ma la gente a Macerata parla a chi fa questo appunto, che adesso dovranno farlo 5, e quindi si danno i giornali, le persone a dire al sindaco, a tutti, cercate di fare questo, quell'altro, oppure no?
2: Certamente, la prima delle cose da fare a Macerata, sapete qual è? Lo sapete tutti, lo sanno tutti, e ancora non è stata fatta. Questo è stato un grave neo, però insomma speriamo che i prossimi 5 anni si faccia l'ospedale. Ecco, sembra che sia sicuro, Acquaroli lo dà per sicuro, la coalizione di centrodestra lo dà già quasi fatto, però so 5 anni che viene dato per fatto e ancora non è fatto, e quindi ancora non è iniziato. E quindi l'ospedale numero uno, ecco, Parco Rode avrebbe dovuto dire già da ieri, da domani si inizia con l'ospedale. E poi naturalmente anche l'accesso allo sport, ci abbiamo perso proprio a causa di questa carenza, ci abbiamo perso la Lube, la pallavolo. La pallavolo è diventata poi uno sport popolare grazie alla Lube. Occorrerebbe veramente un palazzetto dello sport importante, ecco, al di là dello Sferisterio, che è importantissimo, però il palazzetto dello sport coinvolge la disciplina sportiva cara a tutti i giovani macetesi, e quando sia importante lo sport per i giovani macetesi lo deduciamo dalle statistiche sulla droga.
0: Ecco, questo è molto importante. Comunque io dico a tutti gli amici di Macerata, cioè andate, scrivete, telefonate, fatevi, cioè voglio dire, ognuno se ha qualche idea, magari poi non si farà mai, però insomma è anche simpatico che nella città le persone dicano a chi può farlo, ecco, si può fare questo, quell'altro, quest'altro, siamo un po' anche noi pronti a dire, a fare, sennò qua diciamo sempre questo non fa, quell'altro non fa, quell'altro non fa, peggio non sono, ecco, questo io penso.
2: Beh, certo, c'è questa frustrazione nel fatto che tante associazioni, ce ne sono 200, che propongono, perché non c'è da dire che i macertesi siano così depressi nel proponimento, però si deprimono facilmente ed è normale, perché poi tutte le loro proposte cadono nel vuoto. Ci sono gli assessori che spesso, ecco, non danno seguito alle proposte che vengono dal basso, ecco. E questo è sia a destra che a sinistra che a centro, è un vezzo mal comune, non solo naturalmente della pubblica amministrazione macerata, ma di tutte le pubbliche amministrazioni. Sarà perché siamo in economia di crisi, sia perché chi va al potere si dimentica di tutti i buoni propositi quando non era al potere.
0: Ecco, noi diciamo allora al sindaco, guardi, ascolti anche la gente, questo è molto importante. Ecco.
1: Beh, però bisogna dire anche un'altra cosa, che adesso no, le piscine finalmente sono state fatte, e il sottopassaggio, quello lì in via Roma, dopo tanta attesa è stato fatto anche quello. I giardini di Etta sono stati sistemati, quindi piano piano io ho fiducia in questa amministrazione comunale, ho fiducia nel sindaco, no? Anche se ancora non l'ho mai conosciuto di persona, se non una volta di sfuggita al pellegrinaggio Macerata Loreto. E che stavo poi con te, Nazareno, che abbiamo salutato, no?
0: Sì, ma anche io sono contento con lui, anche che ci sia, quindi non è che
1: io penso,
2: il sindaco
1: che
2: dovrebbe stare più tra la gente. Finora è stato un sindaco chiuso nella sua torre Burdea, però si è visto che se la gente che se lui va tra la gente lo accoglie bene, si è visto in questi 15 giorni. Speriamo che non siano rimasti solo 15 giorni di abbraccio tra la gente, ma che continui questo abbraccio di Parcaroli da Cristiero con i maceratesi.
0: No, ma questo sì,
1: io penso di sì, dai, perché poi ovviamente non siamo tutti quanti uguali, per carità, però io adesso penso che dopo questo bene, no, dimostrato dai cittadini, io penso che il sindaco sia più vicino a noi, no? Che dici, Maurizio?
2: Beh, certamente, speriamo che si veda più in giro, che esca appunto più tra la gente, che accetti di intervenire, di dibattere, grave, gravissimo, secondo me è stato quello della mancanza, di, a causa sua, di confronti con il suo competitor. Come si fa a dire non ho tempo per fare un dibattito? Come si fa a chiedere 50 commenti positivi? Beh, quello è stato scorso anche a tutte di stile, ma lasciamo correre, sia perdonate queste cose, perché magari Parcaroli, anche se da 6 anni, 5 anni e mezzo è uomo pubblico, ancora si deve adattare a questa sua dimensione, ecco, cosa che per esempio Paolo Renna e Francesca D'Alessandro sono avvezzi di stare tra la gente, con la gente, abituata ad abbracciare i macerti. Sì, i macerti si hanno abbracciato loro.
0: Ma magari anche io penso che, ecco, qualche martedì ogni tanto noi possiamo anche venire qui con noi e lui ci parla con noi e qualcosa le diciamo insieme, no?
2: Si può fare anche questo. Beh, sarebbe una cosa meravigliosa, ma lì ci vorrebbe proprio un aiuto dall'alto che ci aiutasse a farlo uscire dal suo isolamento, ecco.
0: Ma se noi intanto glielo diciamo,
2: siamo mai riusciti a intervistarlo.
1: Noi intanto glielo diciamo, poi dopo ovviamente ognuno fa quello che vuole, non è che possiamo obbligare la gente. Quindi figuriamoci il sindaco, assolutamente.
2: Vogliamo il sindaco, l'unica, se parli anche a Radio Nova e alla nostra trasmissione, la vostra trasmissione.
1: Cosa che io chiedo, oltre da cittadina, no? Oltre al famoso ospedale che dicevi prima, è molto importante anche la sicurezza di noi cittadini, no? La sicurezza in generale.
2: Ma quello, no? Più che altro è la parte della prefettura, come capo dell'ordine, dal prefetto, dal capo dell'ordine pubblico, sia per carabinieri sia per la polizia. Certamente il sindaco ha la sua importanza, però quella è più che altro una questione di ordine pubblico legata alle forze
1: dell'ordine. Ecco, speriamo in questi 5 anni di serenità, dai.
0: Sicuramente, quando si parte
2: il consiglio comunale Gianni Giuli, a proposito di sicurezza, Gianni Giuli che tanto fa per i giovani purtroppo immersi nel male oscuro di questo secolo, la droga. Allora Gianni Giuli si fa di tutto per farlo entrare in consiglio comunale, che può essere veramente un elemento di grande propositività.
1: Certo, soprattutto se è stato a contatto con i giovani che purtroppo sono stati travolti, no, da questo vortice della droga, perché ricordiamo, no, che la droga non colpisce solamente i giovani che hanno magari un vuoto da colmare, come può essere magari la perdita di un genitore oppure la separazione
2: Basta diventare piccoli criminali, perché spacciano, oltre a consumare, spacciano per lo più.
1: Bisogna vedere anche il contorno, quello che frequenti, perché uno si può anche far trascinare, Maurizio, quindi è bene sempre.
2: E allora è diventato quasi un'attività professionale lo spaccio per alcuni di loro.
1: Per alcuni loro sì. Dopo certo ci sono giovani che studiano, lavorano. Vogliono avere un futuro tranquillo. Io conosco giovani che ci hanno veramente da fare.
2: Certo.
1: E speriamo che anche questi ragazzi che purtroppo sono adesso immersi in questo vortice possano trovare una luce in fondo al tunnel per poter ricominciare, no? Quindi a me non piace etichettare le persone, soprattutto quando stanno attraversando questo momento particolare. Magari un giorno capiranno gli errori commessi e speriamo che possano avere un futuro migliore.
2: Ecco, e che non sia solo, e che sia solo un momento particolare.
1: Questo
2: buio, molto buio, perché purtroppo abbiamo capito dalle statistiche che è un tunnel che non ha fine.
0: Comunque, ecco, oggi
1: speriamo che arrivi la luce.
0: oggi abbiamo appunto questa cosa bella, che cominciano 5 anni nei quali speriamo che si facciano molte cose, perché se diciamo però no, si dice poi non si fanno, no, adesso tutti quanti, compresi quelli che ci ascoltano, ecco, cerchiamo di, anche noi parliamo col sindaco, con gli altri, con coloro che appunto sono là e lavorano, e insomma diciamo con questa cosa che sta per partire, anzi sta partendo oggi, che sicuramente noi possiamo parlare, cercare, e loro cercano, ci dicono, insomma, questo, se no, se comincia adesso ci sa, però non si fa, questo non va bene.
2: Però volevo dirti una cosa, Nazareno.
0: Sì.
2: Finora è andata benissimo, perché se ci sono stati i milioni di euro del PNR, se non ci sono i soldi, le parole non hanno nessun valore.
0: No, io...
2: Se non ci sono i soldi, se non ci sono le provvidenze pubbliche, se non ci sono i finanziamenti, si può parlare e basta. E quindi questo è il problema. E questo è il problema grande del Parcheroli bis. Quando non ci saranno i soldi del PNR, e allora bisognerà veramente arrampicarsi sugli specchi. Sarà molto difficile ripetere il Parcheroli 1. Perché appunto mancheranno i soldi dell'Europa. Con i soldi si fa tutto, senza i soldi sarà molto molto difficile. Forza comune,
1: esatto.
2: Cercate di andare avanti almeno per lamentare quello che avete fatto finora, ecco, già sarebbe tanto.
1: Senti Maurizio, io qua ho un'altra domanda di Cicarelli, dice: su quali risorse si dovrà puntare nei prossimi anni per rilanciare a 360 gradi la cultura cittadina, il bisogno dei cittadini di migliori servizi in senso generale e il bisogno di Macerata di non far andare via i giovani dalla città?
2: Sì, la cultura è importante, è un grande volano, ma non basta solo lo Sferisterio, perché lo Sferisterio è cultura d'élite. Però ci sono sempre 500 persone che sono coinvolte nel grande opificio che è lo Sferisterio, che naturalmente per qualche mese l'anno è come uno stabilimento balneare che si apre. Il collega, grande collega Giancarlo Liuti, diceva che era come il sangue di San Gennaro, che si scioglieva una volta l'anno, due volte l'anno. E poi si richiudeva, perché lo Sferisterio doveva essere coperto, questa è la verità, scoperto così com'è è un teatro a metà, è una grande sfortuna quella che abbiamo avuto quando la soprintendenza regionale ingessò lo Sferisterio e bloccò ogni tipo di progetto per la chiusura, eppure c'era un grande progetto con opere e materiali tedeschi che avrebbero sigillato lo Sferisterio dall'alto e creandolo per tutto l'anno. E quindi era importantissimo. E abbiamo il teatro, è importante, ma lo Sferisterio è come la Fiat rispetto a un'officina meccanica. Ecco, questo è sul piano dello spettacolo. E poi ci abbiamo Musicultura, Macerata Racconta, tante piccole e grandi proposte, abbiamo soprattutto l'università, ma non possiamo organizzare, diceva MacArthur, grandi avvenimenti, grandi convegni europei perché mancano le strutture ricettive.
0: Ecco, quindi insomma, però noi cominciamo sempre da quelle belle cose che ci abbiamo, vai, dopo giustamente.
2: Più di così non si può fare, non abbiamo una limousine ma una vettura limitata per quanto riguarda la cultura, una grande chance che non si utilizza completamente.
0: Elisa, devi fare qualcosa?
1: Sì, sempre il nostro amico Francesco mi chiede, Maurizio, adesso cambiando argomento, dato che stiamo verso alla fine della trasmissione, di parlare del tuo incontro che c'è stato appunto l'altro giorno, no? L'altra sera, di cui pure mai parlato, Maurizio, no? Il tuo incontro dedicato, cioè la tua serata con Andrea Angeli.
2: Beh sì, è stata una bellissima manifestazione a cura delle professoresse Francesca Giorgetti e Maria Luisa Iolini del liceo linguistico classico Leopardi, una manifestazione a chiusura di un progetto durato 10 anni dell'ONU, una simulazione di simulazione con delegati, con 6 delegati di altrettanti paesi, erano studenti naturalmente, che a nome dei paesi stessi progettavano naturalmente dei grandi piani di sviluppo e questi ragazzi qualche anno fa sono stati anche a New York, ricevuti al Palazzo di Vetro, e alla manifestazione ha preso parte Lauro Rossi, da me condotta, hanno preso parte tanti amici, Alfredo Cesarini, già presidente della banca, primo presidente della banca delle Marche, l'onorevole Adriano Ciaffi, tanti auguri per lui per i 90 anni, l'ha celebrato con noi, Ivano Tacconi, Romano Carancini, ha mandato un lungo messaggio Monsignor Giancarlo Vecerica, già professore al liceo classico Leopardi, e proprio in procinto, sarebbe dovuto venire ma era stressato dall'incontro con il Papa, a cui ha presentato ritualmente il pellegrinaggio che parte appunto il 13 e sabato, e a centro della festa il ricordo del grande dirigente dell'ONU, il maceratese più famoso nel mondo ai suoi tempi, Giorgio Paglianelli, la nipote Anna Rita Liverani, e poi io da Gaza sono riuscito a intercettare l'amico, anche lui inviato ONU a Gaza da 3 anni, Emanuele Tacconi. Emanuele Tacconi, che ha commosso l'intero auditorio trascinandolo con sé, dei ragazzi, grande commozione, grande riuscita, è stata una bellissima serata nel nome dei buoni sentimenti e della universalità degli sforzi che tutti quanti dobbiamo fare per progredire nella pace e soprattutto nella pace e nel progresso umano. E i ragazzi sono stati bravissimi, ci sono stati anche poi naturalmente momenti di spettacolo con cori e balletti e naturalmente anche l'aspetto musicale è stato curato con il musical Leopardi, e mentre New York è stato interpretato meravigliosamente bene da un balletto organizzato dalla professoressa Maribel Pennesi.
0: Però vedi, bene cose e buone cose sentiamo, questo ci fa piacere, no?
2: Sì, veramente, ed è stata ricordata la bella macerata di un tempo fa, di cui i personaggi di cui a me citati sono stati rappresentativi e rappresentanti. L'onorevole Ciaffi ha ricordato su mio input l'incontro che ha avuto il 25 aprile scorso con il presidente Mattarella. Il presidente addirittura ha lasciato il suo auditorio per andargli incontro, per stringere la mano, per abbracciarlo, perché con Ciaffi Mattarella, allora deputato, ha redatto numerose importanti leggi dello Stato.
1: Bello, dai.
2: Erano tempi in cui Macerata contava, in cui c'erano personaggi importanti che contavano a livello nazionale, tra questi
1: io questo volevo dire all'inizio, di sì, guardare al futuro ma senza dimenticare il passato, magari forse da quello prendere spunto, no, per migliorare anche la città, Maurizio.
2: Certo. scusate, certamente il Macerata non esprime più personale politico ad alto livello, abbiamo detto prima, né a livello regionale né a livello nazionale. Ora gli occhi, il faro è puntato su Civitanova. Prossimo anno ci saranno le elezioni comunali e lì, a differenza di Macerata, c'è un grande punto interrogativo che minaccia e incombe sul centrodestra e si chiama generale Vannacci. Perché Vannacci a Vannacci ha aderito naturalmente non solo il sindaco attuale Ciarapica, che non si può ripresentare, è vero, ma si è creato un circolo di 600, che hanno detto 600 già iscritti Futuro Nazionale, cosa che invece non avviene a Macerata. Non è che per questo Macerata deve essere segnata a vita, anzi secondo me è tutto opinabile, però per dire che siamo a un scenario, davanti a uno scenario diverso, con il centrodestra insomma minacciato da questa nuova formazione che già sta secondo i sondaggi al 4%, ma che dicono già nella possibilità di andare ancora più avanti.
0: Allora, tu hai parlato dell'ospedale, c'è qualcosa che puoi dire che così a Macerata bisogna cercare di fare per questi 5 anni?
2: Sì, beh, l'ospedale, il governatore Acquaroli, che subito giustamente si è precipitato allorché è apparsa evidente la vittoria trionfale di Parcaroli, aveva già annunciato una riunione ristretta della coalizione di centrodestra la sicurezza nella fattibilità, insomma si farà, ecco, e questo è il progetto principale dei prossimi 5 anni, è una cosa fattibile, promessa da 5 anni, che si farà nei prossimi 5. Certo, se eravamo in Cina avevano fatto in 15 giorni, ricordate il caso dei Covid, no? Dove sorgevano ospedali in 15 giorni, e non siamo in Cina, non siamo a Pechino, siamo a Macerata, qui ce ne vogliono 10 anni, non 10 giorni, ma speriamo che entro il prossimo quinquennio questo ospedale sarà finalmente fatto, perché è necessario ed è l'ospedale là dove si soffre, dove la Macerata ha bisogno veramente di essere curata, di avere quelle premure che attualmente ce l'ha senz'altro, ma che purtroppo data la situazione così urbanistica si trova un po' costretta.
0: Beh, questo certamente è importante, speriamo appunto che si possa fare, e certo ci vogliono tanti soldi, no?
2: sì, ma sembra che l'abbiano già messi in preventivo. Ecco, non sarà un ospedale super, sarà un ospedale dello stesso tipo di quello che andremo a lasciare, ma sarà un ospedale moderno, ecco. Non pieno di pecette, perché naturalmente quando si devono fare dei correttivi chiaramente non c'è una crescita razionale, ma nella migliore dei modi, in ogni caso non c'è un piano fondamentale originario, e come ad esempio invece di quello ha goduto sia Pesaro sia Fermo. Adesso aspettiamo l'inaugurazione, perché è sempre un ospedale fermo che è bloccato da diverso tempo, mi pare, no? All'ingresso della città.
0: Certo, ma infatti. No, comunque adesso abbiamo ancora un po' di minuti. Noi abbiamo detto, lo avevo detto io un po', le persone comunque devono farsi sentire, ma non chissà come. Cioè, perché le persone dicevano, ma perché non mandiamo qualcosa, diciamolo, no? Ci sono persone che lo possono sentire, e naturalmente anche questo, poi le cose possono partire, certo. Non sempre, però insomma è bene che le persone non si sta lì, dice non fa questo, non fa quello, non quell'altro. Beh, cerchiamo di scrivere, facciamolo sapere, chissà, poi qualcosa potrebbe esserci, no?
2: Certo, sì, Bisogna sempre avere il cuore pronto ad ogni evenienza e soprattutto non disilludersi mai, sempre

0: caratteristiche di guerra militaresche che pensavamo fosse alle nostre spalle.
1: Ecco, questa è una cosa, hai detto una cosa veramente molto molto importante, e qui bisognerà anche dire a quelli che fanno le notiziarie, che ci dicono, che ci parlano, giornali, cose, radio, televisione, secondo me ci vuole un po' più di attenzione e soprattutto di dire cose buone, anche quell'altra, sì. Ma dite le cose buone, perché sennò sempre a dire cose brutte non serve a niente, ecco, secondo me, poi dopo.
0: Sì, giusto, dopo scrivo, aderisco.
1: Ecco, quindi io penso che molte cose andranno più, perché sennò se tu ogni volta quello non va e quest'altro non è stato fatto e quello perché quell'altro è, che succede? Che la gente dice: oh mamma mia, qui ho paura e basta e me ne vado, capito? Quindi non è questo il modo di fare con le persone, perché tante persone purtroppo fanno così, quello non fa niente, gli altri non fanno niente, eccetera eccetera, questo. Ecco, tu dillo che sei esperto di questo.
0: Sì, è vero, sì, così. Bisogna credere alle cose, altrimenti saremo i primi noi a abortirle, a parlarne bene, ma in realtà a razzolare male.
1: Elisa, ultima cosa, che ci dici?
2: Avete detto tutto voi, quindi io il pensiero è uguale al vostro, ecco, sì, dire anche le cose positive, perché se iniziamo a dire sempre tutto quello che non va, non ne veniamo fuori, no? Quindi cerchiamo di essere un po' e un po', certo, quando c'è una cosa brutta bisogna un attimino dirla, magari non per lamentarsi ma per migliorarla.
1: Certo, certo. Bene, per oggi noi abbiamo tutte cose belle e quindi salutiamo, sì, tutti.
2: Grazie,
1: quanti.
2: Maurizio.
1: Appuntamento agli altri.
0: Grazie a voi e
2: ciao,
0: a presto.
2: Ciao.
0: A presto.
2: Ciao.
3: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

Democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.
1: E adesso

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte, chissà che pretendevo. E adesso che rimane di tutto il tempo insieme, un uomo troppo solo che ancora ti vuol bene, perdere l'amore.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Non avevo amici a cui aggrapparmi, dentro stanze vuote parlavo coi fantasmi, l'ansia mi svegliava ogni mezz'ora, era fil di ferro dentro la mia gola, mi sentivo solo e odiavo la mia voce finché si accese.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo molto particolare di Amélie Nothomb, Cosmetica del nemico, pubblicato per la prima volta nel 2001 e nell'edizione italiana nel 2002 da Voland. Sicuramente uno dei romanzi più caustici, surreali e anche, come dire, dalle tematiche dure affrontate dalla scrittrice belga, che è diventata una figura culto anche qui in Italia. La scena unica si svolge in un aeroporto, i protagonisti sono due, lo scambio è fitto e regolare come un testo teatrale, ed effettivamente questo testo la Nothomb l'ha concepito anche da portare a teatro ed è stato portato a teatro. Due figure che si contrappongono in un discorso, una schermaglia verbale molto serrata, uno sembra prevalere sull'altro. Jérôme Auguste, un signore tranquillo che sta leggendo il giornale, viene preso d'assalto e importunato da Textor Textel, che inizia a raccontare la storia della sua vita fino al momento clou in cui rivela di essere lo stupratore e l'assassino della moglie di Jérôme, che alla rivelazione trasale, e da qui il diverbio prende tutta un'altra sembianza che andiamo adesso ad affrontare nella parte finale. Sempre insieme a noi, come nelle puntate precedenti, abbiamo Maurizio Angeletti. Benvenuto Maurizio.
1: Grazie.
0: Che darà la voce a Jérôme Auguste in questo scontro verbale insieme a Textor Textel. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

0: che ha saputo che sarebbe partito per Barcellona questo 24 marzo?
1: Non la riguarda.
0: Non vuole dirlo? Glielo dirò io allora. 2 mesi fa il suo capo ha ricevuto una telefonata da Barcellona in cui qualcuno gli ha parlato di molti affari interessanti e di un'assemblea generale il 24 marzo. Ha qualche dubbio sull'identità di quel catalano? Catalano quanto lei e me, e che chiamava da casa sua a Parigi?
1: Il nome del mio capo?
0: Jean-Pascal Meunier. Che fa? Continua a non credermi?
1: Questa prova solamente che lei è un rompiscatole. Lo sapevo già.
0: Ah, un rompiscatole efficiente, no?
1: Diciamo piuttosto un rompiscatole ben informato.
0: Efficiente, insisto. Non dimentichi il trucco del ritardo dell'aereo.
1: Cosa? Anche quello è farina del suo sacco.
0: Sciocco. Ora lo ha capito?
1: Come ha fatto?
0: Come con il suo capo. Una telefonata. Da una cabina dell'aeroporto ho chiamato per dire che c'era una bomba a bordo. È incredibile quanti guai si possono combinare ai nostri giorni con una semplice telefonata.
1: Lo sa che potrei denunciare la polizia per questo?
0: Lo so. Ammesso che li convinca, me la caverei con una grossa multa.
1: Una multa enorme, caro signore.
0: Perché a vendicarla dello stupro e dell'omicidio di sua moglie basterebbe che la facessi franca sborsando un po' di quattrini?
1: Ha previsto tutto, razza di fogna.
0: Sono lieta di vederla tornare a sentimenti migliori.
1: Aspetti, a cosa le serviva questo ritardo?
0: E se usasse il cervello, almeno per una volta? Lo capisce da sé che questa nostra conversazione poteva avvenire soltanto nella sala d'aspetto di un aeroporto. Ci voleva un posto in cui potessi metterla con le spalle al muro. Lei non poteva fare assolutamente a meno di prendere quell'aereo, non poteva squagliarsela.
1: Ora so che era una trappola, quindi posso andarmene.
0: Ora lei sa che era una trappola, ma non può lasciarsi sfuggire colui che le ha distrutto la vita.
1: E perché ci ha messo tanto tempo a dirmelo? Perché l'ha fatta così lunga con la storia della zuppa per gatti, invece di dirmi subito: sono l'assassino di sua moglie?
0: Perché non si fa. Io sono molto formale. Agisco in base a una cosmetica rigorosa e giansenista.
1: Che cosa c'entrano da ora i prodotti di bellezza?
0: La cosmetica, povero ignorante, è la scienza dell'ordine universale, la morale suprema che determina il mondo. Non è colpa mia se gli studiosi di estetica hanno recuperato questo termine, peraltro stupendo. Sarebbe stato anticosmetico piombarle addosso e rivelarle che lei era l'eletto. Bisognava che lei lo provasse attraverso una vertigine sacra.
1: Dica piuttosto che bisognava rompermi le scatole, fino in fondo.
0: Ah, non è sbagliato. Per convincere un eletto della sua missione, bisogna passare per i suoi nervi. Bisogna mettere a nudo i nervi dell'altro, affinché reagisca sul serio, con la rabbia e non con il cervello. Comunque, la trovo ancora molto cerebrale. Vorrei che capisse che è alla sua pelle che mi rivolgo.
1: Mi dispiace per lei. Non sono influenzabile come sperava.
0: Lei crede ancora che io stia cercando di influenzarla, mentre io le sto mostrando quale potrebbe essere la sua strada naturale, il suo destino cosmetico. Vede? Io sono un colpevole. Non tutti i criminali provano il senso di colpa, ma quando lo provano non pensano più ad altro. Il colpevole va verso il castigo come l'acqua verso il mare, come l'offeso verso la vendetta. Se non si vendica, Jérôme Auguste, lei resterà incompiuto. Non avrà assunto la sua elezione. Non sarà andato incontro al suo destino.
1: Ad ascoltarla, ci sarebbe da credere che si sia comportato così al solo scopo di essere un giorno punito.
0: Anche questo è vero.
1: È da pazzi.
0: Ognuno ha il criminale che si merita.
1: Non poteva essere uno di quei bruti privi di coscienza che ammazzano senza provare il bisogno poi di spiegarsi e di giustificarsi per ore.
0: Avrebbe preferito che sua moglie fosse violentata e uccisa da un bulldozer di quella specie?
1: Avrei preferito che non fosse stata né violentata né uccisa, ma dal momento che è successo, sì, avrei preferito un vero bruto a una mente bacata della sua razza.
0: Glielo ripeto, caro Jérôme Auguste, Ognuno ha il criminale che si merita.
1: Come se mia moglie si meritasse questo. È insopportabile quello che dice.
0: Non sua moglie, lei.
1: È ancora più insopportabile. Sentiamo, perché prendersela con lei piuttosto che con me?
0: Mi diverte molto la sua forma impersonale.
1: La diverte molto? È il colmo. E poi perché? Sorride come un cretino. Trova che ci sia da ridere?
0: Su, su, si calmi.
1: Trova che ci sia da essere calmi? Non ne posso più di lei.
0: Mi uccida allora. Mi porta nei bagni, mi spacca il cranio contro un muro e non se ne parla più.
1: Non le farò questo piacere. Vado a chiamare la polizia, caro mio. Sono sicuro che si troverà un modo per inchiodarla. 10 anni fa non si usavano le analisi del DNA, ma adesso sì. Sono sicuro che sul luogo del delitto è rimasto un capello, un ciglio, e basterà.
0: Buona idea. Vado a chiamare la polizia. Crede di ritrovarmi qui al suo ritorno?
1: Lei verrà con me.
0: Pensa che abbia voglia di accompagnarla?
1: Glielo ordino.
0: Divertente! In che modo pensa di riuscire a convincermi? Destino volle che due poliziotti passassero di là in quel momento. Jerome si mise a urlare.
1: Polizia! Polizia!
0: I due uomini lo sentirono e accorsero, insieme a molti curiosi.
1: Agenti, arrestate quest'uomo!
0: Disse Auguste, indicando Textel seduto accanto a lui.
1: Quale uomo?
0: Chiese uno dei poliziotti.
1: Lui,
0: ripeté Jerome, puntando il dito su Textor che sorrideva. Le forze dell'ordine si guardarono con perplessità, poi fissarono Auguste con l'aria di pensare.
1: Che vuole questo balordo? I suoi documenti, signore, disse uno dei due. Cosa?
0: Si indignò Jerome.
1: A me chiedete i documenti? È a lui che dovreste domandarli. I suoi documenti,
0: ripeté l'uomo con autorità. Umiliato, Auguste tirò fuori il passaporto. Gli agenti lo sfogliarono con attenzione, poi glielo riconsegnarono dicendo:
1: per questa volta passi, ma non si prenda più gioco di noi. E lui non lo controllate?
0: Insistette Jerome.
1: La passa liscia solo perché non c'è bisogno di test sul tasso alcolico per prendere l'aereo.
0: I poliziotti se ne andarono, lasciando Auguste stupefatto e furioso. Tutti lo trattavano come fosse matto. L'olandese si mise a ridere. Allora, hai capito?
1: Con quale diritto mi dai del tu? Non siamo mai stati compagni di merende.
0: Textor scoppiò a ridere. La gente si accalcava intorno a loro per guardare e ascoltare. Auguste esplose. Si alzò e si mise a gridare all'indirizzo degli spettatori.
1: La piantate? Al prossimo che ci osserva gli rompo il muso.
0: Fu convincente, perché i curiosi se ne andarono. Quelli che erano seduti nei pressi si allontanarono. Nessuno osò più avvicinarsi. Bravo, Jerome! Che autorità! Io che sono stato tuo compagno di merende non ti avevo mai visto in questo stato.
1: Le proibisco di darmi il tu.
0: Avanti, dopo tutto quello che ci è successo, possiamo benissimo darci del tu.
1: Non se ne parla.
0: Ma ti conosco da tanto tempo.
1: Jerome guardò l'orologio. Neanche 2 ore.
0: Ti conosco da sempre. Auguste scrutò il volto dell'olandese con insistenza.
1: Textor Textel. È un nome falso? Lei era a scuola con me?
0: Ti ricordi di aver avuto un compagno che mi somigliava?
1: No, ma è passato tanto tempo. Forse è cambiato molto.
0: Secondo te, per quale ragione la polizia non mi ha arrestato?
1: Non lo so. Lei forse è un personaggio molto conosciuto nelle alte sfere.
0: E perché la gente ti osservava come se tu fossi matto?
1: Per via delle reazioni dei poliziotti.
0: Non hai capito proprio niente.
1: Che cosa c'è da capire?
0: Che non c'è nessuno seduto vicino a te.
1: Se credi di essere l'uomo invisibile, come spiega che io la veda?
0: Tu sei il solo a vedermi. Neanche io mi vedo.
1: Continua a non capire in che modo i suoi misteri da 4 soldi l'autorizzano a darmi del tu. Non glielo permetto.
0: Se non si ha più nemmeno il diritto di dare del tu a se stessi.
1: Che cosa dice?
0: Hai capito benissimo. Io sono te. Jerome guardò l'olandese come un pazzo. Sono te. Sono quella parte di te che non conosci, ma che ti conosce fin troppo bene. Sono la parte di te che tu ti sforzi di ignorare.
1: Ho avuto torto a chiamare la polizia. È al manicomio che bisogna rivolgersi.
0: Al manicomio ci vai tu. Fin dall'inizio della nostra conversazione ti sono venuto incontro in tutti i modi. Quando ti ho parlato del nemico interiore, ti ho suggerito che forse non avevo avuto altra esistenza se non in te, che ero un'invenzione del tuo cervello. E mi hai risposto con superbia che non avevi nemici interiori tu. Mio povero Jerome, hai il nemico interiore davvero più ingombrante del mondo. Me.
1: Lei non è me, lei si chiama Textor Texel. È olandese ed è un rompiscatole di prima categoria.
0: E come queste belle qualità mi impedirebbero di essere te?
1: Un'identità, una nazionalità, una storia personale, caratteristiche fisiche e mentali. Tutto questo fa di lei un individuo che non sono io.
0: Vecchio mio, ti accontenti di poco se ti definisci con ingredienti così limitati. È tipico del cervello umano concentrarsi sui dettagli per non dover affrontare l'essenziale.
1: E insomma, i suoi racconti di Papa per gatti, le sue fantasticherie mistiche, tutta roba lontana anni luce da me.
0: È evidente! Avevi bisogno di inventarmi molto diverso da te per persuaderti che non sei stato tu, assolutamente, ad aver ucciso tua moglie.
1: Ti ha detto!
0: Desolato, non starò più zitto. È troppo tempo che taccio. E aggiungo che negli ultimi 10 anni questo silenzio è diventato ancora più insopportabile.
1: Non voglio sentire altro!
0: Sei tu però che mi ordini di parlare. I compartimenti stagni che ti sei fabbricato nella testa non tengono più, cedono. Puoi dirti fortunato ad aver goduto di questi 10 anni di innocenza. Stamattina ti sei alzato e preparato per andare a Barcellona. I tuoi occhi hanno letto il calendario. 24 marzo 1999. Il tuo cervello non ha suonato l'allarme per avvertirti che era il 10° anniversario del tuo omicidio. A me però non l'hai potuto nascondere.
1: Io non ho violentato mia moglie.
0: È vero? Hai soltanto avuto molta voglia di violentarla. La prima volta che l'hai vista al cimitero di Montmartre, 20 anni fa. E lo hai sognato quella notte. All'inizio della nostra conversazione io ti ho detto che faccio sempre quello di cui ho voglia. Sono la parte di te che non si nega niente. Ti ho offerto quel sogno. Nessuna legge proibisce i fantasmi. Qualche tempo dopo hai rivisto Isabelle una serata e le hai parlato per la prima volta.
1: Come fa a saperlo?
0: Perché sono te, Jerome. Hai pensato che fosse buffo parlare civilmente con colei che avevi violentato in sogno. Le sei piaciuto. Piaci alle donne quando riesci a nascondermi.
1: È lei che è un pazzo furioso. È lei che ha ucciso mia moglie e ora cerca di convincersi che sono io l'assassino per scaricarsi la coscienza.
0: E allora perché mai sarei stato qui a sostenere per ore la mia colpevolezza?
1: Perché è matto da legare, non va ricercata alcuna logica nel comportamento di un folle.
0: Non dire troppo male di me. Ricordati che sono te.
1: Se lei è me, perché avrei avuto la strana idea di crearla olandese?
0: Per differenziarmi da te. Era meglio che fossi straniero, te l'ho già detto.
1: Ma perché olandese e non magari neozelandese o bantu?
0: Ah, ognuno ha gli stranieri che si merita. Neozelandese o bantu, il tuo cervello non sarebbe stato in grado di arrivarci.
1: E perché quei deliri giansenisti? Io che non sono religioso neanche un po'.
0: Questo dimostra semplicemente che esiste una parte nascosta di te cui non dispiacerebbe l'idea di essere un mistico.
1: Oh no, ancora queste chiacchiere psicanalitiche da comari.
0: E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo veramente giungendo al momento clou e finale del romanzo. Abbiamo svelato il cuore della trama, molto probabilmente. Fino ad ora non abbiamo fatto altro che assistere a un dialogo interno fra una personalità e la sua parte malata, un alter ego malato che ha sviluppato. È un gioco di specchi e di ribaltamento della realtà che Amélie Nothomb ha condotto con molta molta abilità. Vi ringrazio per averci fatto compagnia. L'appuntamento naturalmente è per domani, ritroveremo Maurizio Angeletti e Amélie Nothomb. Ciao ciao!
2: I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La pace sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: All'inizio di questa celebrazione vogliamo raccomandare al Signore l'incontro di questa mattina dei Vescovi delle Marche, perché il Signore ci guidi a riconoscere la volontà di Dio in questo tempo e a saper indirizzare al bene il cammino delle nostre comunità diocesane. All'inizio di questa Santa Messa riconosciamo i nostri peccati. Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli e sorelle che
1: ho molto peccato in pensieri,
0: parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata
1: sempre Vergine Maria,
0: gli angeli santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
1: Christe eleison.
0: Kyrie eleison.
1: Kyrie eleison.
0: Preghiamo. O Dio sorgente di ogni bene, ispiraci propositi giusti e santi e donaci il tuo aiuto, perché possiamo attuarli nella nostra vita. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.

0: Dal primo libro dei Re. In quei giorni il re Acab convocò tutti gli israeliti e radunò i profeti di Baal sul monte Carmelo. Elia si accostò a tutto il popolo e disse: «Fino a quando salterete da una parte all'altra? Se il Signore è Dio, seguitelo. Se invece lo è Baal, seguite lui». Il popolo non gli rispose nulla. Elia disse ancora al popolo: «Io sono rimasto solo come profeta del Signore, mentre i profeti di Baal sono 450. Ci vengano dati due giovenchi, essi se ne scelgano uno, lo squartino e lo pongano sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Io preparerò l'altro giovenco e lo porrò sulla legna senza appiccarvi il fuoco. Invocherete il nome del vostro Dio e io invocherò il nome del Signore. Il Dio che risponderà col fuoco è Dio». Tutto il popolo rispose: «La proposta è buona». Elia disse ai profeti di Baal: «Sceglietevi il giovenco e fate voi per primi, perché voi siete più numerosi. Invocate il nome del vostro Dio, ma senza appiccare il fuoco». Quelli presero il giovenco che spettava loro, lo prepararono e invocarono il nome di Baal dal mattino fino a mezzogiorno, gridando: «Baal, rispondici». Ma non vi fu voce né chi rispondesse. Quelli continuavano a saltellare da una parte all'altra intorno all'altare che avevano eretto. Venuto mezzogiorno, Elia cominciò a beffarsi di loro dicendo: «Gridate a gran voce, perché è un Dio, è occupato, è in affari o è in viaggio. Forse dorme, ma si sveglierà». Gridarono a gran voce e si fecero incisioni secondo il loro costume, con spade e lance, fino a bagnarsi tutti di sangue. Passato il mezzogiorno, quelli ancora agirono da profeti fino al momento dell'offerta del sacrificio. Ma non vi fu né voce né risposta né un segno d'attenzione. Elia disse a tutto il popolo: «Avvicinatevi a me». Tutto il popolo si avvicinò a lui e riparò l'altare del Signore che era stato demolito. Elia prese 12 pietre, secondo il numero delle tribù dei figli di Giacobbe, al quale era stata rivolta questa parola del Signore: «Israele sarà il tuo nome». Con le pietre eresse un altare nel nome del Signore. Scavò intorno all'altare un canaletto della capacità di circa 2 sea di seme. Dispose la legna, squartò il giovenco e lo pose sulla legna. Quindi disse: «Riempite 4 anfore d'acqua e versatele sull'olocausto e sulla legna». Ed essi lo fecero. Egli disse: «Fatelo di nuovo». Ed essi ripeterono il gesto. Disse ancora: «Fatelo per la terza volta». Lo fecero per la terza volta. L'acqua scorreva intorno all'altare. Anche il canaletto si riempì d'acqua. Al momento dell'offerta del sacrificio si avvicinò il profeta Elia e disse: «Signore, Dio di Abramo, di Isacco e di Israele, oggi si sappia che tu sei Dio in Israele e che io sono tuo servo e che ho fatto tutte queste cose sulla tua parola. Rispondimi, Signore, rispondimi, e questo popolo sappia che tu, o Signore, sei Dio e che converti il loro cuore». Cadde il fuoco del Signore e consumò l'olocausto, la legna, le pietre e la cenere, prosciugando l'acqua del canaletto. A tal vista tutto il popolo cadde con la faccia a terra e disse: Il Signore è Dio, il Signore è Dio. Parola di Dio.
1: Rendiamo grazie a Dio.

0: O Dio, in te mi rifugio.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore: il mio Signore sei tu, solo in te è il mio bene. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Moltiplicano le loro pene quelli che corrono dietro a un Dio straniero. Io non spanderò le loro libagioni di sangue, né pronuncerò con le mie labbra i loro nomi. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice. Nelle tue mani è la mia vita. Io pongo sempre davanti a me il Signore. Sta alla mia destra, non potrò vacillare.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.
0: Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena alla tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra.
1: Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, o Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: non crediate che io sia venuto ad abolire la legge e i profeti. Non sono venuto ad abolire, ma a dare pieno compimento. In verità io vi dico, finché non siano passati il cielo e la terra, non passerà un solo iota, un solo trattino della legge, senza che tutto sia avvenuto. Chi dunque trasgredirà uno solo di questi minimi precetti e insegnerà agli altri a fare altrettanto, sarà considerato minimo nel regno dei cieli. Chi invece li osserverà e li insegnerà, sarà considerato grande nel regno dei cieli. Parola del Signore.
1: Lode a te, o Cristo.
2: Il racconto che abbiamo ascoltato nella prima lettura, la sfida tra il profeta Elia e il profeta di Baal, 8 secoli avanti Cristo, ci sembra tanto lontano da noi. Discutono di immolare un giovenco, bruciarlo su un altare in cima a un monte, cose che sembrano così lontane. Però in realtà la tentazione di Israele, che il profeta vuol correggere, è molto vicina alla nostra. All'inizio lui dice: popolo di Dio, fino a quando, la traduzione dice, saltellerete di qua e di là, letteralmente dice zoppicherete con tutti e due i piedi. È difficile capire cosa significa. Forse la traduzione migliore è quella di un modo di dire che abbiamo noi: tenere il piede in due staffe, cioè cercare di tenere insieme due cose che non si possono tenere insieme. E qui il popolo di Israele da una parte voleva essere il popolo di

0: erano digiuni, stavano 450 preti a uno, no? Per una religione tutta bella delle magnate, erano tutti d'accordo, per una religione del pentimento e della preghiera, era rimasto solo Elia. Vedete, niente di nuovo. Vogliamo dichiararci cristiani, ma poi vorremmo vivere secondo la mentalità del mondo, farci un Dio che ci sia comodo, come dice il Vangelo, riscrivere una legge dove aggiustiamo i comandi di Dio che non ci fanno faticare troppo, tenere il piede in due staffe. Ecco, Elia e la pagata, continueremo a leggere nei prossimi giorni quanto questo aver preso la parte di Dio, aver difeso la verità, l'ha pagata cara. Però Elia ci dice che non possiamo scherzare con la verità. E guardate, la lettera, l'enciclica che sto meditando in questi giorni del Papa, che non è solo sull'intelligenza artificiale, ma è anche sull'intelligenza vera. Il Papa ci dice: dobbiamo imparare a guardare il mondo con verità e in maniera meno eclatante. Però c'è tutta una prima parte di quella lettera in cui dice: non possiamo prenderci in giro, non possiamo aggiustare la verità come ci fa comodo, o pensare che il Signore non ci abbia dato il Vangelo, come se il Vangelo fosse un libro come tutti gli altri che te lo leggi e te lo scordi. No, noi dobbiamo leggere la realtà alla luce del Vangelo, sapendo che ciò che il Vangelo ci insegna è una verità che non cambia ed è il metro con cui dobbiamo misurare le cose. A volte è scomodo il Vangelo. Sapeste quante volte, quando uno ti percuote su una guancia, tu invece di offrire il perdono ci avresti una volta una gran voglia di menagli su tutte e due? Il Vangelo io lo riscriverei: se uno ti percuote su una guancia, tu menagli su tutte le sue due. Perché viene così. E tante volte nel mondo ragioniamo così. Quanto è difficile riconoscere con umiltà davanti a Dio che ogni cosa buona che facciamo non l'abbiamo fatta noi, ma soprattutto l'ha fatta il Signore. E quanto è difficile riconoscere che ogni disastro che facciamo, invece quello l'abbiamo fatto noi, l'abbiamo fatto del tutto da noi, e non possiamo dare la colpa al Signore, che non è Lui che ci ha messo nei guai. Vedete? Ecco, chiediamo al Signore di non aver paura della verità sulla nostra vita e sul mondo, e di essere testimoni senza timore della verità che il Signore ci ha affidato, non, e lo dice in modo molto bello Papa Leone, non per schiacciare gli altri dall'alto di questa verità, ma per condividere con loro una verità preziosa che Dio ci ha donato. La preghiera di oggi e questa celebrazione per coloro che sono malati e per questo ci rivolgiamo al Signore e diciamo: o Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
1: O Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
2: Per la Chiesa e per tutti i fedeli, nutriti dal corpo e sangue di Cristo, sappiano farsi segno concreto di speranza e carità verso i malati, specialmente i più provati dalla sofferenza, preghiamo.
1: O Cristo,

0: vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
1: Per gli ammalati, in particolare quelli colpiti da malattie oncologiche, e per quanti sono scoraggiati e non riescono ad accogliere la propria prova, la presenza viva di Cristo nell'Eucaristia sia per loro luce, forza e consolazione, preghiamo.
0: O Cristo, pane vivo, disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
1: Per coloro che assistono i malati, familiari, volontari e operatori sanitari, perché sostenuti dal pane di vita trovino ogni giorno energia, compassione e rinnovato entusiasmo nel loro servizio, preghiamo.
0: O Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienili con la tua presenza.
1: Per i defunti a causa della malattia e per le loro famiglie, Cristo, cibo di vita eterna, li accolga nella sua pace e doni conforto a chi resta nel dolore, preghiamo.
0: O Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
1: Per noi qui riuniti, partecipando al mistero del Corpus Domini, riconosciamo Cristo vivo nell'Eucaristia e lasciamo che la sua grazia nutra le nostre anime e sostenga anche la fragilità dei nostri corpi, preghiamo.
0: O Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza.
1: In questa Eucaristia vogliamo ricordare e pregare per le anime di Firmina e Nazareno, preghiamo.
0: O Cristo, pane vivo disceso dal cielo, sostienici con la tua presenza. Padre buono, tra poco sarai di nuovo qui, realmente presente in mezzo a noi in corpo, sangue, anime, divinità. Per l'amore con cui ci hai lasciato questo inestimabile dono, degnati di esaudire le nostre invocazioni, per Cristo nostro Signore.
2: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente.
1: Signore, riceva dalle tue mani questo sacrificio, a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa Chiesa.
0: Volgi il tuo sguardo, Signore, al nostro servizio sacerdotale, perché questa offerta ti sia gradita e accresca il nostro amore per te, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente giusto lodarti e ringraziarti, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, in ogni momento della nostra vita, nella salute e nella malattia, nella sofferenza e nella gioia, per Cristo tuo servo e nostro Redentore. Nella sua vita mortale egli passò beneficando e sanando tutti coloro che erano prigionieri del male. Ancora oggi, come buon samaritano, si fa prossimo a ogni uomo piagato nel corpo e nello spirito e versa sulle sue ferite l'olio della consolazione, il vino della speranza. Per questo dono della tua grazia, anche la notte del dolore si apre la luce pasquale del tuo Figlio crocifisso e risorto. E noi, insieme agli angeli e ai santi, cantiamo con voce unanime l'inno della tua gloria.

Veramente santo sei tu, Padre, fonte di ogni santità, ti preghiamo. Santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie e lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

0: Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
2: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Nazareno, i presbiteri e i diaconi.
3: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo, in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Guidati dallo Spirito di Gesù, illuminati dalla sapienza del Vangelo, preghiamo insieme. Padre nostro che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
0: Dacci oggi il nostro
1: pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Liberaci, Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tu è il regno, tu è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare i nostri peccati, ma la fede della tua Chiesa. Donale unità e pace secondo la tua volontà. Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiamoci un segno di pace.
1: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco quello che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.
1: Oh Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma di' soltanto una parola ed io sarò salvato.

0: Preghiamo. O Signore, la tua forza risanatrice operante in questo sacramento ci guarisca dal male e ci guidi sulla via del bene. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Ottavo giorno della novena al Sacro Cuore. Uno dei malfattori appesi alla croce lo insultava, l'altro invece disse: Gesù, ricordati di me quando entrerai nel tuo regno. Gli rispose: in verità ti dico, oggi con me sarai nel paradiso. Per un cuore che ama, non c'è pena maggiore del vedere disprezzato il proprio amore, soprattutto quando a grandi prove d'amore corrisponde una grande ingratitudine. Ebbene, quale contraccambio gli uomini rendono alle pene, al sangue, alla vita del Figlio di Dio che ha dato per loro? La loro gratitudine consiste in offese, nel disprezzo delle sue leggi e dei suoi insegnamenti, in ingiurie tali che non le farebbero nemmeno ad un nemico, ad uno schiavo o al peggiore villano della terra. Abbiamo fatto l'abitudine a sentir parlare di creazione, incarnazione, redenzione, di Gesù nato in una stalla, di Gesù morto in croce. Se un altro uomo ci avesse fatto qualcuno di questi benefici, non potremmo fare a meno di amarlo. Solo Dio pare che abbia, diciamo così, la mala sorte con gli uomini di non ottenere il loro amore, pur avendo fatto di tutto per farsi amare da loro. Anzi, invece di essere amato, si vede disprezzato e messo all'ultimo posto. Tutto dipende dal fatto che gli uomini dimenticano l'amore di Dio. Gli uomini dimenticano l'amore di Dio. Gesù mite ed umile di cuore,
2: rendi il nostro cuore simile al tuo.
0: Sacro cuore di Gesù,
3: confido e spero in te. Ricordo che domani, in preparazione alla festa del Sacro Cuore, dalle 19 fino alle 22.30 ci sarà l'adorazione, e venerdì, il giorno del Sacro Cuore, dalle 5 alle dalle 17 alle dalle 19 dalle 17 alle 20 ci sarà l'adorazione, sempre qui in chiesa.
0: Il Signore sia con voi.
1: Il tuo spirito.
0: Vi benedica Dio onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore andiamo in pace.
2: Grazie a Dio.

0: Radio Nuova, in blu.
1: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della Regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro, tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito strade anas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

0: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
0: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orf. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
4: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
3: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
0: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
7: Eccoci pronti a darvi il buongiorno alle 8:33 minuti di questo mercoledì, sì, 10 giugno 2026. Fa caldo, davvero tanto caldo. Almeno per noi è così, lo percepiamo parecchio. E allora siamo andati a vedere che temperature ci sono in questo momento e allora abbiamo capito perché sentiamo tutto questo caldo, perché ci sono già 26 gradi, mamma mia, insomma qui la calura comincia a sentirsi anche in modo spinto e non siamo nemmeno arrivati al 21 giugno, la data fatidica ufficiale dell'entrata nell'estate, e oggi arriveremo a 32 gradi, quindi non siamo nemmeno nel picco. Però attenzione, perché domani avremo un po' di parecchie nuvole, qualche possibile pioggerella, e quindi le temperature diminuiscono un po'. Avremo 16 la minima e 23 la massima. È quasi quasi che siamo contenti, perché almeno insomma scendono un po' leggermente, poi piano piano però continuano a risalire, come vediamo nelle previsioni per i prossimi giorni. Che dire? Beh, intanto vogliamo fare un grandissimo in bocca al lupo a tutti i ragazzi che oggi stanno affrontando la prima prova d'esame. Stiamo parlando delle terze medie, e perché no, questo veramente è il primo esame della loro vita di un certo rilievo. Poi ci occuperemo anche dei maturandi, però non è ora ancora, quindi noi vogliamo fare veramente un grande in bocca al lupo a tutti i ragazzi per questa prova. Poi si continuerà con le altre nei giorni successivi, quella di lingua, quella di matematica, per finire con gli orali. Diamo veramente questo slancio a tutti coloro che stanno affrontando l'esame e auguriamo a tutti veramente superarlo nel migliore dei modi. E poi ci sono le notizie tratte dai quotidiani locali, tante veramente. A cominciare da questa che ci fa parlare subito di pellegrinaggio a piedi Macerata Loreto, perché è vicinissimo. Sabato prossimo 13 giugno ritorna l'appuntamento speciale che abbiamo nel nostro territorio con il pellegrinaggio a piedi da Macerata a Loreto, circa 27 chilometri, detto così per qualcuno una bazzegola, per qualcuno è una montagna da scalare. Noi diciamo, visto che l'abbiamo fatto più volte, non è semplice, però insomma si fa. Soprattutto si fa perché è un'esperienza di vita, esperienza di vita tra tantissime persone, una notte da vivere insieme nella preghiera, nel pensiero delle persone a cui si vuole tanto bene, e quindi anche insomma un po' di fatica ci sta e si riesce ad affrontarla. Oggi ne parliamo in modo particolare grazie a questo articolo pubblicato sulla nostra pagina online radionuova.com, che fa riferimento alla fiaccola della pace, che è uno diciamo dei simboli del pellegrinaggio. È stata benedetta mercoledì scorso da Papa Leone XIV nel corso dell'udienza generale, e parte oggi dal Duomo di Orvieto per raggiungere, dopo un percorso pensate di circa 250 chilometri, lo stadio Elvia Recina di Macerata. Sabato sera, quando arriva è sempre una festa, arrivano questi corridori con la fiaccola che ha fatto un lungo che ha fatto un lungo tragitto, sì, perché oggi parte da Orvieto alle 11, poi nel pomeriggio raggiunge Amelia, dove alle 16 podisti accompagnatori saranno accolti presso la comunità incontro. Alle 19 è previsto l'arrivo a Terni con il saluto delle autorità cittadine e la tradizionale cena offerta dall'ASD Amatori Podistica Terni. E poi ancora si continua, domani la partenza da Terni, poi ancora venerdì ci sarà un momento di preghiera presso la tomba di San Francesco nella Basilica Inferiore di Assisi, e l'ultima tappa che prenderà il via sabato alle 8:30 da San Severino Marche, attraversando Serra Petrona, Caldarola, Belforte del Chienti e Tolentino, per arrivare, dicevamo, alle 20:30 allo stadio Elvia Recina. Per chi passando per queste strade insomma la incontra questi podisti, sappiate che è la fiaccola della pace, veramente ce n'è bisogno di pace, poi peraltro nel nostro mondo martoriato dalle guerre. Proseguiamo a questo punto con radionuova.com, dove troviamo quest'altra notizia. Cherubini del Movimento 5 Stelle lascia il posto ad Alice Verdicchio, largo ad una giovane capace. Queste sono le sue parole. Beh, un gesto che dalla maggior parte delle persone, viste anche i commenti sui social, viene visto come un bel gesto di un consigliere comunale di Macerata del Movimento 5 Stelle, che insomma è tale da ormai parecchi anni, è stato riconfermato, sarà nella minoranza. Comunque lui ha deciso di lasciare il suo posto a questa giovane appunto candidata sempre il Movimento 5 Stelle, che però ha ottenuto un po' di voti meno di lui, quindi ha lasciato il posto a lei. Dicevamo, in tanti l'hanno visto con un bel gesto, e anche secondo noi, se non altro per un motivo, perché abbiamo avuto l'occasione proprio nei giorni della campagna elettorale di ascoltare questa giovane, e veramente ci è sembrata molto molto brava e molto preparata, e quindi insomma largo ai giovani preparati, aggiungiamo noi, e siamo convinti che insomma saprà fare bene in consiglio comunale, e complimenti a Cherubini che le ha lasciato spazio. Ora passiamo a cronache maceratesi. dove c'è questa notizia di cronaca veramente, insomma, che colpisce. Cade in piscina e muore, tragedia in una villa. Siamo a Tolentino. Una 69enne si trovava da sola quando si è sentita male ed è finita in acqua. La vittima è Gabriella Pizzichini. Sul posto 118 e carabinieri, corpo riconsegnato ai familiari. Ci ha colpito come ci colpiscono spesso queste notizie di persone che hanno un malore, che si sentono male. Purtroppo stando da sola non ha ricevuto nessun insomma soccorso al momento. Chissà, ci chiediamo se ci fosse stato qualcuno, forse insomma se la sarebbe cavata con i soccorsi. Questo ci dice, ci testimonia una volta di più che veramente nella fortuna il destino incide moltissimo, perché quante altre persone insomma hanno avuto, si sono sentite male, magari si trovavano con dei familiari, con amici, sono stati chiamati subito i soccorsi e si sono salvate. E certo ci fa molto molto riflettere. Comunque facciamo le condoglianze ovviamente alla famiglia. A Camerino, studiare il magma per prevenire i rischi vulcanici. Unicam in prima fila nella ricerca. Beh, non ci colpiscono invece più di tanto queste notizie, perché sappiamo dell'eccellenza dell'Università di Camerino. Fabio Arzilli, della sezione di geologia della Scuola di Scienze e Tecnologie dell'Ateneo, fa parte del team che ha portato avanti lo studio cruciale per provare a prevenire le eruzioni violente. La scoperta chiave è che il surriscaldamento non è un fatto trascurabile, lascia una memoria nella lava. Comprendere queste dinamiche significa poter interpretare con maggiore precisione i segnali di attività. E complimenti appunto alla sezione di geologia per tutto questo. Passiamo di nuovo alla politica. PD alla resa dei conti. Chantal Bonprezzi si dimette da segretaria regionale. La decisione all'indomani del KO al ballottaggio di Macerata, un risultato che si aggiunge alle sconfitte incassate dal centro-sinistra al primo turno a Fermo, nella sua Senigallia, e a San Benedetto. Insomma, vedremo chi la sostituirà. Mentre il day after di Parcaroli a Macerata, ci dice che alle 8 era già in ufficio ieri. Ho visto le pratiche e risposto ai messaggi. Entro giugno consiglio comunale e giunta. Oggi la proclamazione del sindaco rieletto dopo il ballottaggio. Ora niente ferie, dice, voglio essere al pellegrinaggio. Nei prossimi giorni sceglierò i nuovi assessori seguendo 3 linee guida: peso dei partiti, preferenze e competenze. Ci aspettiamo a breve la nuova giunta. Intanto l'ex candidato sindaco Pistarelli dice: nel 2010 fummo i precursori, la classe dirigente nacque lì. L'esponente di Fratelli d'Italia 16 anni fa perse il ballottaggio per pochi voti. All'epoca, dice, ero l'outsider che provava a portare i primi cambiamenti in una città che arrivava da una lunghissima stagione di centrosinistra e che poi la proseguì con la vittoria di Carancini. Ruoli in comune per lui, dice, ho dato una mano e continuerò a farlo. Ora non parliamo di questo e godiamoci il risultato. Però in questi mesi di campagna elettorale l'abbiamo visto un po' dappertutto. Noi siamo convinti che un posto per lui ci sarà. Mari archivia la campagna elettorale. Ora si lasci governare il centrodestra. La Curia ha rispettato la mia scelta. Il presidente dell'Ordine dei Medici, che era sceso in campo al fianco di Tittarelli per il ballottaggio, dice: eravamo consapevoli che la situazione non fosse ottimale, che ci fosse da recuperare un gap molto elevato. La gente ha comunque risposto. Sono certo che Parcaroli e i suoi metteranno tutto l'impegno possibile. Mari è sempre un gran signore, non c'è dubbio. E poi arrivano anche queste altre notizie. Lucentini si scaglia contro Gentilucci per le mancate deleghe in provincia. Il leader provinciale della Lega, durissimo, l'altra sera contro l'esponente meloniano, cioè il presidente della provincia Gentilucci, che peraltro ha già lasciato la festa per la vittoria di Parcaroli. Un intervento ad alta voce alla presenza di molte persone, ha detto lo facciamo cadere, ma insomma adesso che dire, non sono belle situazioni quelle che vengono fuori, però aggiungiamo anche che siamo convinti che questo capita non poco in questi ambiti. L'unica cosa è che lo abbia fatto così non l'abbia fatto magari in una situazione, diciamo in un contesto chiuso ma aperto. Poi insomma i giornalisti ascoltano, sentono e riportano tutto, e quindi il giornalista ci ha riportato tutto questo. Non manca anche oggi la pagina dedicata agli incidenti, la pagina, insomma, mancano le notizie di incidenti, scontro davanti al bar Milan, motociclista a torrette in eleambulanza, manco a dirlo, ieri purtroppo abbiamo parlato di un incidente mortale in cui è stato coinvolto un centauro a Porto Sant'Elpidio, e oggi un altro incidente intorno alle 12.45 di ieri lungo la statale adriatica. Il ferito è un tunisino di 34 anni, la moto si è scontrata contro una Fiat 500 per poi finire contro una vettura in sosta. Sul posto 118, Croce Verde, Vigili del Fuoco e Forze dell'Ordine, traffico rallentato per i soccorsi. Attenzione, fare molta attenzione. Noi non finiamo mai di dirlo, perché insomma questi incidenti che vedono coinvolti i motociclisti si moltiplicano nel periodo estivo, nel periodo della bella stagione. È anche normale perché le moto si prendono di più, si utilizzano di più, però insomma non ci piace leggere di tutti questi incidenti. Passiamo a picchionews.it, un'altra testata che abbiamo a Macerata, e qui la notizia di apertura dice così: due settimane di battaglia, due ore senza suspense, a Macerata finisce una lunga campagna elettorale. Quindi un articolo che fa riferimento alle elezioni a Macerata. Poi in primo piano l'articolo di Spalla: Monte San Giusto, la truffa dei finti cuccioli corre su Facebook, denunciata una 19enne, credeva di aver trovato un cagnolino di piccola taglia su una pagina social, ma era solo un inganno per estorcerle denaro. Attenzione, a fare molta attenzione. A Civitanova tenta il colpo in due chalet, 42enne sorpreso con gli attrezzi da scasso. E poi ancora Ussita, Bernardini giura e vara la squadra del brutto vice Napoleone in giunta, nel piccolo comune appunto dell'entroterra maceratese, dove è stata riconfermata sindaca Bernardini. Beh, del resto era solo lei che si era candidata in questa tornata elettorale. Continuiamo scorrendo la pagina di Picchionews, dove troviamo quest'altro titolo: detenuto per la strage di Corinaldo, Andrea Cavallari appicca un incendio e picchia due agenti. Brutte notizie queste. E poi ci troviamo ora a parlare di nuovo di politica. Maceratesi per Parcaroli, festeggia due consiglieri, risultato straordinario, Luciani in odor di assessorato, Francesco Luciani, e vedremo se sarà così. Acquaroli, il governatore delle Marche, dopo il voto a Macerata dice: Parcaroli ha costruito il futuro appunto di Macerata, il futuro della città. Soddisfazione e fiducia nel futuro da parte degli esponenti di Fratelli d'Italia dopo la riconferma di Sandro Parcaroli alla guida del comune. Successo del candidato della coalizione di centrodestra al ballottaggio viene letto come il riconoscimento del lavoro svolto negli ultimi 5 anni e come una scelta di continuità da parte dei cittadini. Per il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, Parcaroli è stato capace di costruire una prospettiva per la città. Dice: è una figura che ha dato tanto a Macerata, perché Sandro Parcaroli è riuscito veramente a costruire una visione per questa città, una visione indispensabile. Un capoluogo di provincia, se vuole essere credibile, deve avere una prospettiva che va oltre il quotidiano, e lui è riuscito a darla in questi anni tra tante difficoltà. I fatti e i risultati hanno parlato per lui. Beh, certamente Parcaroli non può che essere felice di queste belle parole pronunciate dal presidente della Regione Marche, appunto Francesco Acquaroli. Noi con questa notizia ci fermiamo, però ci fermiamo un po' per un po' con l'informazione locale. Torneremo insieme subito dopo le 10 con le interviste del giorno. Invece tra pochissimo arriverà l'informazione nazionale, sempre sulle frequenze di Radio Nuova in Blu.
8: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto. È bello.

0: Respiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco Acquatico Eldorado ad Apiro.
3: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi. Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo. Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.
6: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Il mondo crea anestetici per la coscienza, con Dio la vita rinasce sempre. Così ieri sera Papa Leone, nell'incontro con i giovani nella veglia di preghiera allo Stadio Olimpico di Barcellona. Oggi il pontefice visiterà alle 10:50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. I nuovi bombardamenti nel Golfo. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino a Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi americane nei paesi medio orientali. Intanto Tel Aviv continua ad attaccare nel sud del Libano, causando altre vittime. Alla Borsa di Milano la CEI ha presentato le linee guida in materia di investimenti etici e sostenibili, un aggiornamento necessario in un mondo che cambia rapidamente. Al centro la consapevolezza che la gestione del denaro non è mai neutrale.
2: La finanza è chiamata a concorrere al bene comune, è il principio delle nuove linee guida presentate a Milano nella sede della Borsa Italiana alla presenza del presidente della CEI, Cardinale Matteo Zuppi.
3: Chi per professione si occupa di finanza deve amministrare i soldi, non ne venga catturato da una logica interna che perde sempre quello che è il focus, che è la persona.
2: Il documento punta a orientare diocesi, parrocchie, congregazioni religiose ed enti ecclesiastici verso una finanza aderente alla dottrina sociale della Chiesa, chiamata quindi a rispondere delle conseguenze etiche e sociali delle scelte di investimento. Al centro il principio della destinazione universale dei beni. Il patrimonio della Chiesa non è fine a se stesso, ma deve sostenere carità e missione pastorale. Tra i settori esclusi figurano innanzitutto gli armamenti, poi i finanziamenti all'aborto, il gioco d'azzardo, la pornografia, le attività speculative e aggressive. Uno strumento operativo per chi amministra i beni ecclesiastici, ma anche un contributo culturale per promuovere una finanza che metta al centro la persona. Raffaella Frullone, linea allo studio.
1: Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato questa notte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'imputato è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane è in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli. Arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Napoli e Caserta. È tutto, torniamo insieme alle 10.
0: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre Buongiorno in Blu 2000.
4: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.

0: 9.05, questo è sempre il buongiorno in blu, su In Blu 2000, stiamo insieme tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10. Vi avevo promesso nei giorni scorsi che avremmo fatto un approfondimento, dopo che è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca che dà il via libera a un percorso di studi per una nuova figura. Stiamo parlando della laurea magistrale per l'infermiere di famiglia e di comunità. E vogliamo capire di quale figura stiamo parlando, che cosa prevede anche questo corso di studi e il ruolo che avrà l'infermiere di prossimità, soprattutto per capire in che cosa si distingue dall'infermiere così come lo conosciamo oggi. Buongiorno, bentrovata Teresa Rea, componente del Comitato Centrale della FNOPI, l'Ordine degli Infermieri. Buondì.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Allora, ci aiuta a capire qual è la figura prima di tutto dell'infermiere di famiglia e di comunità e in che cosa appunto si distingue dall'immagine a noi tutta cara, a tutti cari, dell'infermiere così come lo conosciamo oggi.
1: Certo, l'infermiere, la professione infermieristica così come la conosciamo oggi è una professione che potremmo dire dinamica e soprattutto diversificata, quindi non dobbiamo avere un'immagine stereotipata della professione infermieristica di un infermiere che distribuisce terapie o che troviamo esclusivamente in un luogo quale l'ospedale. L'infermiere di famiglia è un infermiere specializzato su cui ha puntato l'Organizzazione Mondiale della Sanità a partire dagli anni 90 e che ha trovato concretezza in Italia dopo il 2020, che è stato un anno di grandi sfide per il nostro servizio sanitario. È un infermiere, dicevo, specializzato, la cui funzione è preservare la salute dei cittadini. Significa che questo infermiere non ci aspetta negli ospedali quando ci ammaliamo, ma vive in quartieri, vive nei territori e si adopera per prevenire le malattie, soprattutto per aiutare a mantenere un buon livello di salute. Per fare questo entra nelle scuole per parlare di educazione alla salute, nelle palestre, nei circoli per anziani, nei territori, per prevenire tutte quelle che possono essere le complicanze di una malattia e quindi gestire alcune patologie sul territorio, perché noi comunque stiamo affrontando una sfida incredibile che è quella dell'invecchiamento della popolazione, perché noi viviamo molto di più, abbiamo più malattie croniche, per cui questo infermiere che vive nel territorio, vive nel quartiere, aiuta in qualche modo i cittadini a prendersi cura di loro stessi e a prevenire tutta quella serie di disabilità legate poi alla cronicità.
0: Ma allora da questo punto di vista il percorso di formazione quali specificità in più ha? O di diverso?
1: Certo, innanzitutto parliamo di un infermiere che consegue un titolo accademico post laurea, quindi dopo i 3 anni si specializza, continua all'università con un percorso di laurea magistrale nelle cure primarie, dove studierà particolarmente alcune discipline cliniche che lo aiuteranno nella presa in carico dei pazienti che presentano delle cronicità. Quindi un infermiere che studia 5 anni in università con una formazione estremamente approfondita su queste tematiche, in modo da poter gestire tutte le fragilità legate alla cronicità e poter prevenire quelle che sono le patologie, insegnando, puntando su quella che è l'educazione alla salute.
0: Quindi questo percorso universitario che punta proprio alla formazione dell'infermiere, ma nella nuova figura di infermiere di famiglia e comunità, quindi il nostro alleato, la nostra sentinella sul territorio, di fatto possiamo dire che tutto questo è un passaggio che va a sancire in modo ancora più definito e definitivo la figura dell'infermiere proprio come capisaldo della salute dei cittadini?
1: Assolutamente, io lo definirei un baluardo nella tutela della salute dei cittadini. Il nostro Presidente della Repubblica ha definito gli infermieri un esercito del bene e allora mi piace pensare che questa figura che vive nei territori dove le persone vivono, si incontrano quotidianamente, è lì per conoscere la popolazione e per prevenire tutti quelli che sono i rischi e aiutare le persone concrete a prendersi cura di loro stessi.
0: Vedremo.
1: Noi dobbiamo investire, come dire, nell'educazione, dobbiamo partecipare al mantenimento di quello che è un buon livello di salute. E noi abbiamo necessità di avere infermieri sempre più presenti nelle reti territoriali per evitare poi che anche gli ospedali siano sovraffollati, perché gli ospedali cambiano in qualche modo ruolo perché devono gestire le acuzie e poi tutte le altre risposte ai bisogni sanitari le dobbiamo trovare sul territorio, ed è per questo che la professione, dicevo, diventa dinamica, si sta trasformando, sta cambiando per offrire un servizio ai nostri cittadini.
0: E grazie alla professoressa Teresa Rea, componente del Comitato Centrale della FNOPI, la Federazione Nazionale Ordini Professioni Infermieristiche. Buon lavoro, grazie ancora.
1: Grazie a voi, buona giornata.
0: E adesso, io non so se voi l'avete sentita la notizia, avete ragione in qualche modo, avete avuto anche modo di seguire il caso che si è aperto dopo che due pari noti, notissimi influencer americani, io non conoscevo, è stata proprio di una coppia, Jesse Ashley Radway, sui social hanno comunicato di aver deciso di interrompere la gravidanza dopo la diagnosi di sindrome di Down. E ciò qui, insomma, si aprirebbero tante riflessioni. Ma in più da parte loro sono arrivate anche, come dire, dichiarazioni a motivazione di questo, no? Perché hanno detto, beh, perché la sindrome di Down da un punto di vista della salute è feccia. Hanno utilizzato un termine molto molto più esplicito e volgare. E da qua si è aperto veramente una discussione non solo e non tanto concentrata sulla questione della scelta operata da questa coppia, ma anche sulle notizie che vengono date, soprattutto se si parla di influencer che hanno, pare, migliaia e migliaia di follower, perché proprio sono state veicolate delle notizie da un punto di vista scientifico che non possono che essere definite di disinformazione rispetto alla salute delle persone con sindrome di Down. E sono intervenuti a livello italiano sia Core Down che NIPD. Al telefono con noi c'è Luigi Porras, segretario nazionale di Core Down. Buongiorno.
2: Buongiorno a voi e grazie per avermi chiamato.
0: No, grazie a lei, perché ci tenevamo proprio a fare anche noi una riflessione in più. Dicevamo, la decisione è già grave, no? Rispetto alla decisione presa dopo una diagnosi di sindrome di Down, ma ancora più grave sono le spiegazioni, perché di per sé sono spiegazioni che dimostrano una scarsa informazione che diventa però disinformazione.
2: Più che scarsa informazione parlerei proprio di ignoranza.
0: Ecco, lo dice meglio di me, giustamente, sì.
2: Beh, allora, fermo restando che chiaramente nessuno entra nel merito delle scelte relative all'interruzione di una gravidanza, che diciamo, è una cosa assolutamente legittima, esiste in un paese civile come l'Italia, sì. È giusto che ci sia diciamo, la possibilità.
0: Al di là di quello che uno, lo sappiamo, pensare, non hanno commesso un atto illecito anche per la normativa statunitense.
2: No, hanno fatto una scelta della quale poi chiaramente ognuno
0: Ci
2: saranno i migliori o più idonei per rispondere. Quindi non entro minimamente nella scelta.
0: No.
2: Il problema è stato più quello che si sono lanciati in una crociata vera e propria con un auditorio, tra l'altro, appunto, come diceva giustamente lei, molto ampio, perché si tratta di youtuber seguitissimi, dando veramente neanche disinformazioni, notizie, a parte l'aspetto volgare,
0: assolutamente
2: che
0: volgare.
2: Offende anche in maniera veramente pesante sia le persone con la sindrome di Down, ma anche le famiglie con persone come la sindrome di Down. Ma danno una disinformazione totale, perché dipingono un quadro della situazione che non è assolutamente quello che loro hanno voluto scrivere. Per cui quando diciamo, una situazione come quella di una condizione genetica come la sindrome di Down viene anche manipolata da chi è totalmente ignorante in materia, si possiamo dire, incentiva una cultura fatta di luoghi comuni, di stereotipi, di informazioni completamente sbagliate, che cambiano completamente la realtà dei fatti, andando poi diciamo a contrastare quella che poi invece è il lavoro che fanno le associazioni come in Italia Cordown e IPD, che da anni portano avanti battaglie proprio per combattere gli stereotipi, i luoghi comuni e le informazioni sbagliate. E quindi è per quello che abbiamo ritenuto opportuno intervenire pubblicamente anche noi di Cordown, e anche IPD ha fatto altrettanto per stigmatizzare questa fuoriuscita di informazioni sbagliate, ecco.
0: No, anche perché è veramente la paura che ha imbrigliato e stigmatizzato tanto e per tanto tempo le persone con sindrome di Down e le loro famiglie, perché in realtà col cambiamento culturale, che viva Dio, c'è stato anche nel nostro paese, con l'avanzamento giustissimo, e anche ovviamente l'avanzamento dal punto di vista delle ricerche, delle cure, di una diagnostica più efficace, oggi le persone con sindrome di Down e la loro famiglia hanno una vita assolutamente regolare, normale, con gli aspetti positivi e negativi delle vite di tutti noi, perché veramente c'era tanto di condizionante derivato dallo stigma, e non vogliamo che quello stigma venga rilanciato e riesumato.
2: Esattamente la battaglia che noi portiamo avanti quotidianamente, tanto per dire, giusto perché si sappia, Cordown è un'associazione composta portata avanti esclusivamente da familiari di persone con sindrome di Down, diciamo sì, tutti i genitori di persone con la sindrome di Down, quindi ci sentiamo doppiamente diciamo coinvolti in questa battaglia, ma è bene che si sappia che fortunatamente in Italia da questo punto di vista siamo abbastanza all'avanguardia, che le persone con la sindrome di Down hanno una vita normalissima con la loro condizione, compatibilmente diciamo con la condizione di persone con sindrome di Down, però lavorano, studiano, hanno relazioni affettive, hanno una vita normale. Poi chiaramente non si può generalizzare né in un senso positivo né in un senso negativo, ci saranno anche persone con la sindrome di Down che nascono con problematiche. Tra l'altro questi due signori hanno anche snocciolato una serie di dati medici assolutamente privi di qualunque fondamento, percentuali di persone con problemi cardiaci gravissimi, ormai voglio dire sì, è vero, la sindrome di Down, spesso e volentieri ci sono problematiche di natura cardiaca che vengono solitamente individuate da prima della nascita, perché chiaramente porta avanti tutte le analisi del caso, ma che vengono risolte.
0: Infatti.
2: Vengono risolte, quindi non è che c'è un tasso di mortalità legato al problema cardiaco della persona con la sindrome di Down. Quindi dare informazioni sbagliate è sempre sbagliato. Il problema è che spesso e volentieri queste informazioni sbagliate, a parte che dagli influencer che purtroppo hanno ormai avuto questo ruolo di informatori importanti e superiori a qualunque altro mezzo di informazione, purtroppo spesso e volentieri anche non si fa una buona informazione neanche nelle strutture ospedaliere. Cioè,
0: ecco, che questo è ancora più grave, no?
2: Perché la dire che è quello, sì, perché spesso e volentieri quando ci sono dei dati che possono portare l'esame della traslucenza, che si fa, adesso non mi ricordo più a quale mese, di gravidanza, che è uno dei segnali che potrebbero far sì che il feto abbia la sindrome di Down, spesso e volentieri nelle strutture ospedaliere si tende un po', io questo lo dico anche per esperienza personale, si tende a fare un po' di terrorismo psicologico, mi è consentito questo termine, per spingere magari a una interruzione di gravidanza. E appunto spesso e volentieri in questo terrorismo psicologico comprende anche informazioni sbagliate su questa vita infelice,
0: certo. No, ma noi l'abbiamo detto, la scelta può essere un diritto, è un diritto, però informare in modo corretto, tanto più in ambito sanitario, è un assoluto dovere. Questo deve essere chiaro. Grazie veramente per questa mattina, Luigi Porrà. A presto,
2: grazie,
0: buona giornata.
2: Grazie, buona giornata e buona
0: prossima. Grazie, Luigi Porrà è segretario nazionale Core Down. E adesso cerchiamo di capire meglio dell'inchiesta. Oggi tutti i giornali, le prime pagine, per molti di questi è proprio l'apertura dell'inchiesta corruzione sul progetto Ponte sullo Stretto, anche perché sono coinvolti un ex toga della Corte dei Conti, un imprenditore e un avvocato, e da quello che capiamo l'accusa della procura è il tentativo di corruzione dei giudici, o meglio di condizionare i giudici della Corte dei Conti per avere un parere positivo rispetto il progetto del ponte. Però tra l'altro poi questo non è arrivato, infatti nelle intercettazioni che vengono riportate si parla anche, diciamo, definiamola delusione, ecco, delle parti interessate. Buongiorno, bentornato ai nostri microfoni, Edoardo Izzo, giornalista dell'agenzia AGI. Buondì.
3: Buongiorno Chiara, buongiorno ai nostri ascoltatori.
0: Allora Edoardo, con la tua consueta sapienza, chiarezza e sintesi ci racconti tutto. Di cosa stiamo parlando? Cos'è questa inchiesta?
3: Stiamo parlando di un'inchiesta della Procura di Roma nella quale secondo i magistrati è stata scoperta una cricca di cui avrebbe fatto parte, come dicevi anche tu, l'ex numero 2 della Corte dei Conti che cercava di pilotare il maxi progetto del Ponte sullo Stretto. Questo per farla proprio stringata e diciamo comunque un flash d'agenzia, ecco. Questo è il perno su cui si basa l'indagine, no? Che poi prevede, come dicevi tu, diversi reati, tra cui la corruzione e la rivelazione del segreto d'ufficio, che è quella contestata all'ex numero 2 della Corte.
0: Ecco, chi sono i personaggi interessati?
3: Allora, l'ex numero 2 della Corte è Tommaso Miele, che è in pensione da febbraio scorso, e a lui è contestata sostanzialmente la rivelazione, perché in diverse intercettazioni che poi sono allegate agli atti e parlava al telefono e diciamo rivelava segreti su per quanto riguarda le procedure, no? Perché lì discorso
0: certo.
3: Qual è? Che come sostenevi giustamente tu sono coinvolti un imprenditore e un avvocato e tutto ruota attorno al ponte, no? Quindi loro fondamentalmente cercavano di influenzare il giudice contabile promettendogli incarichi futuri, okay, per avere in cambio un'azione, diciamo, no? Come dire, persuasiva, ecco. per favorire, così evitiamo anche possibile querele qualora dovesse essere provato che Tommaso Miele è assolutamente estraneo a tutto, e per favorire il via libera del progetto, fondamentalmente. Quindi, secondo gli investigatori, i due, l'imprenditore e l'avvocato, hanno avvicinato Miele, ma anche altri magistrati di cui non si fanno il nome,
0: okay,
3: considerati vicini agli interessi, diciamo, di questo gruppo, che avrebbero quindi rivelato delle notizie riservate per appunto cercare di condizionare lo sviluppo del ponte sullo stretto, del maxi progetto.
0: Sappiamo che ci sono state perquisizioni e sequestri, no?
3: Ieri sì, infatti è emerso per questo, perché a quel punto l'indagine non è più segreta, perché ci sono perquisizioni e sequestri e quindi emerge il tutto. Perché allo stato dell'arte sono questi tre gli indagati, ma in realtà se va a scorrere poi il decreto, si capisce che l'indagine è molto più ampia, riguarda probabilmente un sistema.
0: Un intero sistema, quindi, dici?
3: Esatto, questo è quello che emerge, diciamo, dai primi atti che io ho potuto visionare. Questo emerge, cioè emerge un sistema nel quale si cercava di condizionare, però come giustamente dicevi tu c'è anche il dato che non è stato poi condizionato, quindi questo è un dato però che va comunque tenuto in considerazione. Hai detto subito che sei stata bravissima, perché è vero questo,
0: sì,
3: è vero che c'è un tentativo.
0: Esatto.
3: Che però non va a buon fine, tant'è che il magistrato si sfoga anche al telefono, esatto, fondamentalmente.
0: Infatti volevo arrivare lì. Ci sono delle intercettazioni che insomma anche poco carine, però si sa quando uno pensa di parlare a tu per tu con qualcuno si lascia anche andare nei termini, no?
3: Esatto, e quindi lui non è contento per niente, perché fondamentalmente quello che uno potrebbe chiamare il giochetto non è riuscito in quel momento lì. E quindi c'è anche questo, che è l'altra parte, no, della forse, ecco, più rifolcloristica dell'indagine, ecco.
0: Assolutamente.
3: Le conversazioni telefoniche intercettate.
0: Ovviamente dobbiamo dare modo, spazio e tempo all'inchiesta di svilupparsi e di maturare, quindi sappiamo che sono tutti innocenti, quindi non siamo al primo grado di giudizio, quindi bisogna capire se proprio poi questa inchiesta sfocerà in un processo, e dal processo ci saranno poi accuse di colpevolezza oppure assoluzione, per cui veramente è tutto ancora da scrivere. Quello che certo, c'è stata la presa di posizione ieri dalla società Stretto di Messina, no? Per bocca del suo amministratore delegato Pietro Ciucci, che ha detto: noi niente ne sappiamo.
3: Certo, perché questo è vero, perché come dicevamo, essendo un tentativo che si spegne in realtà, no? Quasi subito, cioè loro provano ma poi non è, quindi ci sta che l'altra parte non sappia, no? Che sia fatto tutto all'oscuro, tant'è che non sono citati neanche tra gli indagati, quindi assolutamente, diciamo, veritiero quello che è emerso, assolutamente. Ma ripeto, è quello che emerge, ripeto, è un'accusa da parte dei magistrati, è un sistema che cercava di condizionare, no?
0: Sì.
3: Però non è quello che al momento, almeno se vede, che non ci si è neanche riusciti.
0: Ah, infatti. Ma per la tua esperienza e il tuo intuito, questa è un'inchiesta destinata ad allargarsi?
3: Assolutamente, assolutamente. Questo è solo uno spaccato, un primo spaccato, anche piccolo probabilmente, di un'inchiesta che si andrà ad espandere a macchia d'olio. Assolutamente. Questo è solo l'inizio. Io penso che da qui alle prossime settimane potrebbero esserci altri presenti, potrebbero uscire fuori altri indagati, nomi di altri indagati, assolutamente. Lo penso, anzi do io una previsione. Sono una previsione che probabilmente ci risentiremo e parleremo di uno sviluppo di inchiesta molto presto, questo è quello che penso.
0: Sentirti è sempre un piacere, averti con
3: piacere
0: noi, quindi
3: mio.
0: Poi bisogna vedere per le persone interessate se sarà un piacere oppure no. Edoardo Izzo, grazie sempre, buon lavoro.
3: Grazie, grazie a te, grazie agli ascoltatori.
0: Grazie Edoardo Izzo, giornalista dell'Agenzia AGI.

0: spazio legalità. E bentrovati al nostro spazio legalità del mercoledì. La riflessione che vi vogliamo proporre oggi è quella sul true crime. Avete sentito, no? Anche dalle nostre news, ma poi è una notizia assolutamente rilanciata sui siti, le pagine online dei quotidiani, anche perché è arrivata nella notte, dopo 16 ore di camera di consiglio, c'è stata l'assoluzione di Luis da Silva per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Vi faccio solo questo esempio perché la vicenda ha per anni, per questi 3 anni, ha alimentato un dibattito non solo della cronaca in sé, delle motivazioni, quello ci può assolutamente stare, ma ha animato il dibattito, i tanti salotti televisivi che si allontanavano anche dal taglio strettamente giornalistico, ma ancora di più insieme a vicende come quella di Garlasco, che veramente impera sul tutto, ha animato soprattutto il dibattito, chiamiamoli salotti, ma comunque i canali digitali e quindi l'online, dove il true crime ha trovato terreno fertile, anche perché ha potuto farsi forza e allo stesso tempo essere foraggiato, essere alimentato da una delle caratteristiche, no? del web, di certi canali e di certe piattaforme, cioè il fatto che c'è una sorta di abbassamento dei livelli della morale e del contenimento. Guardate, anche molte teorie, le più strampalate, complottiste, fantasiose, che poi sono arrivate anche sui giornali, sono nate proprio lì, dove veramente si è portato avanti di tutto. Ed è su questo che vogliamo fare una riflessione, e ringrazio tantissimo per essere ai nostri microfoni Domenico Giordano, che è CEO e data analyst di Arcadia, arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista, esperto di comunicazione. Buongiorno.
1: Buongiorno a voi, intanto sono io felice di poter essere con voi questa mattina, quindi
0: grazie.
1: Tutto mio il piacere.
0: Allora, ci aiuta a capire il successo del true crime, che lo diciamo è sicuramente un fenomeno sociologico, ma che poi è diventato fenomeno di business.
1: Sì, sì, è diventato un fenomeno assolutamente commerciale e ha un suo mercato. In una recente ricerca che abbiamo realizzato da pochissimo, anche per sfruttare in qualche modo l'audience che si è generata soprattutto da marzo, da quando poi la Procura di Pavia ha riaperto l'indagine sull'omicidio di Chiara Poggi, perché quello è stato un innesco rispetto, diciamo, ad un'attenzione che già c'era, ma che era latente. Perché era latente? Perché ben sappiamo quanto l'omicidio sia stato fatto 20 anni fa.
0: Sì,
1: è chiaro che
0: sì.
1: Ci sono stati gli anni dei processi, però in qualche misura
0: fatti di quasi 20 anni fa, dell'agosto del 2007, che poi in un controverso percorso giudiziario, perché ci sono stati 5 gradi di giudizio, due assoluzioni
1: e poi
0: Cassazione,
1: processo.
0: Esatto, che però si è concluso con la condanna
1: di Alberto Stasi,
0: l'ex fidanzato della vittima, a 16 anni per effetto del rito abbreviato. Quindi per molti era la questione chiusa, posto che invece poi legittimamente la difesa di Stasi ha continuato a lavorare, ma lì insomma sono motivi anche comprensibili. Però a livello mediatico veniva definita chiusa, no? Come storia, come vicenda.
1: Veniva definita chiusa, sì, però questo ci racconta tanto del dominio delle piattaforme digitali, di quanto le nostre vite, la nostra quotidianità, poi non ce ne rendiamo conto, ma si è immersa nelle piattaforme. Perché tutto questo percorso dall'atto, diciamo, dal delitto fino ai processi, ha comunque si è diventato nell'opinione pubblica un'attenzione, una percezione rispetto a quell'evento. Non eravamo ancora nel pieno di una profonda piattaformizzazione, perdonatemi l'espressione, delle nostre vite, ma quando c'è stata la notizia della riapertura dell'indagine e dell'iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio come possibile diciamo colpevole di quell'atto delittuoso, di quell'omicidio, è chiaro che tutta questa percezione è esplosa sulle piattaforme. Esplosa sulle piattaforme, noi l'abbiamo censita attraverso una keyword, cioè una parola chiave, che poi il toponimo è Garlasco, perché ovviamente cittadina pavese, stupenda, bellissima, ma che nel nostro immaginario collettivo è legato intimamente a quell'omicidio. E fate conto che negli ultimi 14 mesi, ovvero da marzo 2025, da quando è stata riaperta l'indagine, a fine maggio, noi abbiamo censito nel parlato digitale, cioè su tutti gli spazi web condivisi, dai social network ai siti web, anche se questa trasmissione domani mattina verrà ascoltata in streaming, quello è uno spazio web condiviso, certo, e genera comunque parlato, ha ottenuto Garlasco, la keyword, la parola chiave Garlasco, 1,5 milioni di menzioni. No. A loro volta questo volume di citazioni ha prodotto 26,7 milioni di interazioni. Interazioni significa like, condivisioni, commenti.
0: Sì, sì.
1: E se aggiungiamo a questo volume già abbastanza corposo di 26 milioni e 700 mila interazioni le interazioni prodotte soltanto negli ultimi 60 giorni da un'altra parola chiave, ovviamente nominativa Sempio, cioè dal cognome di Andrea Sempio, il volume arriva addirittura a 31 milioni di interazioni. Adesso vista così, diciamo, può sembrare un numero aleatorio, però sono 31 milioni in qualche modo di comportamenti, perché dietro l'interazione c'è un comportamento, dietro il comportamento c'è un'attenzione, quello che dicevamo poc'anzi, l'attenzione del true crime, che ovviamente poi sfocia nella monetizzazione, che è una delle dinamiche, degli aspetti delle piattaforme.
0: Ma si ha un'idea del movimento di business che riesce a muovere? Così dico proprio per range, proprio per avere un'idea dimensionale.
1: Ci sono due tipi di monetizzazione, la monetizzazione diretta è quella delle piattaforme, che è legata ovviamente all'attenzione che il creator, l'influencer riesce a generare, quindi la piattaforma va a convertire in un euro, in un centesimo ogni secondo di attenzione. E poi c'è una monetizzazione in qualche modo indiretta, perché in questi anni moltissimi podcaster e moltissimi youtuber, non volevo chiamarli giornalisti perché giornalisti non sono, ma podcaster
0: forse alcuni sono anche giornalisti, però la stragrande maggioranza no.
1: Sì, alcuni sono anche giornalisti, però tanti no, e c'è una monetizzazione indiretta, perché attraverso questa popolarità, visibilità, vanno a convertire quella popolarità in partecipando o scrivendo libri, partecipando e quindi trovando una casa editrice, partecipando a convegni. Il volume non riesco a quantizzarlo, ma è comunque, parliamo di milioni di euro, questo deve essere chiaro. Cioè, parliamo comunque di milioni.
0: Sì, era proprio per avere una stima dimensionale, è tantissimo, però dati i numeri che ci sono è ovvio che poi non può che essere questo, no? Andando a cercare di quantificare.
1: Sì, ma fate conto di una cosa, interrompo brevemente, la terza piattaforma, il terzo territorio digitale, noi così lo definiamo, dove si è discusso di Garlasco e quindi di True Crime negli ultimi 14 mesi, appunto YouTube, preceduto da Instagram e da Facebook, quindi questo ci dà un ulteriore elemento di quanto oggi, prima si discuteva al bar, prima si discuteva diciamo in strada, oggi si discute anche di true crime, anche di delitti, si discute principalmente sui social.
0: No, ma infatti è impressionante come, da un'analisi veramente banale della comunicazione, come in realtà in questa, citando proprio Garlasco, c'è stata una sorta di ripresa della discussione sui social che è arrivata in TV. Invece prima, all'inizio, io mi riferisco ai casi Merit Care, c'era i casi anche di Aria Gambirasio, che per carità c'era un internet e soprattutto una questione di chat, pochi anni hanno fatto dei passi avanti importantissimi, quindi forse erano meno sviluppate, però solitamente il caso, la discussione nasceva sui giornali, in televisione, quindi nei media classici, e poi avevano un riverbero online. Ora è al contrario.
1: Ora non solo è al contrario, mi permetto di aggiungere che oggi invece c'è una cross medialità, si parte sicuramente dalla televisione, quindi da un medium tradizionale o dalla radio, come in questo momento, si diverbera o comunque si rigenera quel contenuto online e ritorna poi in uno scambio continuo, in un flusso continuo, up and down sui media diciamo così tradizionali, mainstream, dalla televisione ai quotidiani, alla radio, quindi non c'è più una visione a compartimenti stagni rispetto al flusso informativo. È chiaro che molto spesso, come dicevamo poc'anzi, il contenuto nasce esclusivamente, come è stato di YouTube o di Spotify, perché anche Spotify non so se anche, è sì, negli sì. ultimi anni, insomma, ci sono esempi tipo il podcast di Trincia e Raffanelli, Veleno Podcast, insomma, ce ne sono anche su YouTube. Quindi oggi c'è uno scambio osmotico dove non c'è soltanto un territorio che ha la esclusività rispetto ad un tema come quello appunto del true crime.
0: Ma se dalla parte di chi agisce, propone, ha un suo guadagno rispetto il navigare nel true crime, quindi gli autori, definiamoli così, cos'è che affascina così tanto lo spettatore, il follower, quello che segue, per rimanere proprio attaccato anche per ore e ore di dirette, continuare a interagire, mandare messaggi anche quando, laddove non ci sono notizie in più, uno dice mi sono appassionato di questa storia per motivi X, no, in realtà poi ti appassioni al racconto di quella storia, a prescindere da quello che lo sviluppo della storia stessa ti sta proponendo.
1: Sì, ci sono due cose interessanti da sottolineare. Intanto quello che i sociologi della comunicazione chiamano second screen, cioè molto spesso siamo seduti davanti al televisore a seguire il talk che parla di Carlasco o di altro evento, e contemporaneamente cosa facciamo? Prendiamo il nostro smartphone e condividiamo, commentiamo quel contenuto e lo portiamo sulle piattaforme, e questo è già un innesco rispetto all'interesse. Poi c'è un altro elemento dell'innesco di questa presenza importante, di questa attenzione: il fatto che possiamo da spettatori diventare protagonisti della storia. Questo non dobbiamo dimenticare, questa è la grande trasformazione dei social media. Io non sono più un fruitore passivo del contenuto, ma posso esprimere in qualche modo la mia idea, e questo genera tutto questo volume di attenzione, perché posso dire sì, io sono per l'innocenza di Stasi piuttosto che per la colpevolezza di Sempio, o viceversa, senza voler dare delle
0: chiaro.
1: E tutto questo, cioè la possibilità di essere un prosumer, che è una crasi da produttore e consumatore anche dell'informazione, perché l'informazione mi rimane comunque un prodotto, genera questa attenzione e genera questa polarizzazione.
0: Sì, e poi sto pensando che ancora di più, questo già in televisione, nei salotti televisivi a cui facevo riferimento, nei diversi talk, sappiamo che si può restare a volte, come dire, un po' spesati dalla scelta degli ospiti commentatori, perché al di là di avere persone che hanno un profilo professionale che rientra nelle diverse sfaccettature del dibattito, poi te ne trovi altri che servono per fare o colore, o perché hanno una certa capacità comunicativa, oppure perché sono personaggi, come dire, di rottura, nel senso che sono personaggi che sanno ben provocare o offrire suggestioni. Ecco, di nuovo, anche questo, che già è un inquinamento dell'informazione corretta, perché sa molto più di intrattenimento, anche questo si ritrova, cioè si cerca, si vanno a sdoganare determinati personaggi che, per amore o per odio, perché nel web funziona allo stesso modo, in qualche modo fanno un processo di fidelizzazione.
1: Assolutamente vero, però io più che il termine inquinamento utilizzerei quello di ibridazione, nel senso che la televisione ha compreso perfettamente quanto oggi ci sia una frammentazione dei pubblici, e quindi pur di catturare un pubblico praticamente digitale che non seguirebbe diversamente quel format, prende il podcaster, l'influencer, il giornalista che è molto più forte sui social. Perché? Perché prova in qualche modo ad ampliare la platea, e questa è un'ibridazione costante, perché anche sulla rete, alla fine nei podcast, nelle trasmissioni di YouTube, arrivano in qualche modo protagonisti dei medium tradizionali, e l'ibridazione è un altro degli effetti della piattaformizzazione un po' dell'informazione.
0: Però quando si parla di trasmissioni giornalistiche veramente borderline, l'ibridazione con l'inquinamento, perché veramente certi personaggi non sai perché sono presenti, che mi rappresentano.
1: Sì, però può darsi che quei personaggi, è brutto dirlo, portano in dote un milione di follower.
0: Ma assolutamente, la motivazione è quella, però dico, da un punto di vista di profilo giornalistico dovresti anche sentire, come dire, l'esigenza di giustificare il perché figura anche quella persona nel contesto.
1: Il punto è che rispetto a quello che diceva Marshall McLuhan qualche decennio fa, il medium is the message, cioè il messaggio, oggi quel concetto lì è ancora valido, soltanto che il medium principale non è più la testata giornalistica,
0: hai ragione,
1: senza fare alcun nome,
0: è vero, ma
1: si è trasferito sulle piattaforme. Oggi c'è un fenomeno particolare, quello del brand journalism, cioè a dare sicurezza, credibilità alla domanda, perché poi c'è il tema della disinformazione, qui semmai facciamo una puntata a parte,
0: guarda, ti prenoto subito.
1: A dare credibilità alla notizia, non è più la testata, non è più l'autorevolezza della testata giornalistica su carta stampata, radio o TV, ma è il giornalista stesso e la sua. Oltretutto faccio un'ulteriore curvatura, me ne scuso perché so che è volgare tra virgolette, è la fanbase del giornalista a dare credibilità alla notizia prima ancora che della verifica delle fonti, e questa è in qualche modo quella che insomma abbiamo definito, senza dirlo esplicitamente, la tragedia dell'informazione contemporanea.
0: Tragedia proprio con la T maiuscola, sarà che io sono antica. Grazie, molto interessante Domenico Giordano, a presto,
1: buona giornata, buon proseguimento.
0: Domenico Giordano è CEO e data analyst di arcadiacom.it, nonché scrittore, giornalista ed esperto di comunicazione. Allora, ci sono compleanni importanti che vanno festeggiati perché segnano anche una maturità anagrafica. Buongiorno Luigi Bartolomeo III, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, e proprio l'associazione ha compiuto i primi di giugno i suoi 60 anni. Auguri.
2: Grazie, buongiorno a lei, buongiorno a voi, buongiorno a tutti.
0: Allora, un'associazione italiana dei giovani avvocati che compie 60 anni, uno può dire, beh, allora insomma, tanto giovani ormai non siete più?
2: Siamo sempre giovani, restiamo giovani nonostante ormai l'associazione, come hai ben detto, ha compiuto 60 anni proprio questo fine settimana. È un'associazione più longeva sul territorio, ormai teniamo non più tra virgolette identificati come un'associazione, ma bensì come un'istituzione. Siamo presenti quotidianamente anche in audizioni nelle varie commissioni giustizia, siamo presenti un pochettino in tutti i tavoli importanti per ciò che concerne il settore della giustizia, quindi da parte di tutti, e questo è un no per noi, fa tantissimo piacere, siamo ormai identificati come un'istituzione e non un'associazione, anche perché in questa lunga storia di 60 anni veramente abbiamo dato un contributo sempre presente, siamo un'associazione fatta di idee, ma soprattutto di cerchiamo sempre di raggiungere i risultati.
0: Certo, siete sicuramente uno dei protagonisti anche della formazione in questi ultimi decenni della cosiddetta cultura giuridica, no? Del paese, sappiamo quanto sia complessa e variegata.
2: Sì, siamo non per ultimo, abbiamo partecipato in maniera fattiva e attiva per ciò che concerne la legge professionale che ha avuto proprio luce nell'ultimo periodo, è stata approvata alla Camera e siamo stati una parte fondamentale, se non indispensabile, per ciò che concerne proprio la produzione tra virgolette della legge professionale, sia nella prima fase, nel momento in cui aveva avuto luce la bozza prevista dal CNF, la Consiglio Nazionale Forense, in cui noi abbiamo mosso le nostre tra virgolette doglianze, che sono state, su questo ringrazio il presidente, il collega Francesco Greco, nonché past presidente dell'AIGA, in cui ha accolto tutte le doglianze della giovane avvocatura all'epoca dei fatti, nonché anche nel momento in cui ha avuto luce la bozza che fu uscita della legge professionale dalla commissione di giustizia, anche in questo caso noi abbiamo depositato delle osservazioni e siamo state ascoltate da tutte le varie istituzioni politiche. Noi siamo ovviamente una un'associazione apolitica, abbiamo avuto, diciamo, tutti ci hanno dato, ci hanno ascoltato, e non per ultimo, proprio in relazione all'esame di abilitazione, è stato proposto un ordine del giorno proprio in relazione all'esame di abilitazione, e in settimana è stato emanato un decreto legge d'urgenza, il quale prevederà a dicembre la prova con descrizione orale, così come previsto dall'AICA, diciamo, comunemente ovviamente con il CNF.
0: Non ho capito, due scritti e un orale?
2: Sì, l'orale, due scritti, l'orale, diciamo, vecchio stampo, ossia cinque materie più deontologia.
0: Sì.
2: Due scritti, diciamo, rispetto al passato, che erano i tre scritti. Ricordiamoci che nell'ultimo periodo in cui l'esame di abilitazione prevedeva una sola prova, era una misura emergenziale,
0: sì,
2: che
0: sì,
2: derivava ancora dal Covid. Quindi abbiamo trovato questa quadra con due scritti, però il candidato potrà scegliere un atto, un parere sia di civile, sia penale, sia amministrativo,
0: ecco,
2: scegliere a lui, non sarà obbligato a fare come in passato civile penale, un atto di civile, un atto di penale e poi il parere, bensì, diciamo, sarà lui a scegliere, diciamo, se fare un atto, un parere di civile, di penale, di amministrativo. Quindi siamo

0: necessario per il giovane collega, ma anche cercare di garantire le esigenze del collega, e comunque ovviamente una prova con tre scritti, un orale, così come era addirittura prevista nel 2012, perché la preoccupazione era quella che, dato che non riuscivamo a capire se la legge professionale riusciva ad avere luce prima dell'abilitazione, la nostra preoccupazione è che il candidato doveva effettivamente svolgere l'esame secondo la legge del 2012, quindi tre scritti senza codici commentati, diciamo la prova orale, quindi una prova molto dura, e quindi ovviamente ci siamo mossi sin dall'inizio sia in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense e con l'ufficio del Ministero.
1: Vorrei fare un passo indietro. Quando ha detto che ormai i praticanti sono sempre meno, questo è un aspetto positivo o negativo?
0: Sicuramente un aspetto negativo. Noi, questa è una nostra battaglia che cerchiamo di dare all'avvocatura quello smalto e quell'appeal che ultimamente si è perso. Dobbiamo ridare ai giovani la speranza che l'avvocatura può essere il futuro, che nell'ultimo periodo, voi per un numero in cui effettivamente l'offerta aveva superato in alcuni casi la domanda, voi anche per uno scoramento da parte dei giovani nei confronti stesso della professione, dei costi che può avere la professione, c'è stato un'iscrizione, c'è stato un calo delle iscrizioni, ma non soltanto all'interno dei COA, ma a partire dalle università. Noi abbiamo rapporti diretti anche con le varie università, non per ultimo abbiamo stipulato un protocollo con l'università, e confrontandoci siamo resi conto che i numeri sono in netto calo, parliamo addirittura del 30-40% in meno delle iscrizioni alle facoltà di giurisprudenza. Il nostro compito come giovani avvocati non può essere se non quello di entrare all'interno dell'università, che è il primo bacino della nostra associazione, ma dell'avvocatura tutta, e cercare di far comprendere e di riportare entusiasmo nei giovani per la bellezza che, secondo la mia modesta opinione, l'avvocato è sempre l'avvocatura, e l'avvocato soprattutto è sempre la professione più bella del mondo. Dobbiamo riportare speranza ai giovani colleghi che vogliono affrontare questo percorso.
1: Giusto, c'è una giovane aspirante collega all'ascolto, Francesca da Roma, che ci chiede se è vero che la riforma prevede il PC, il computer per gli iscritti.
0: Sì, prevede anche il computer per gli iscritti, dobbiamo solo capire se effettivamente ci sono i mezzi per poter garantire l'uso del computer. Però la riforma prevede anche questo.
1: Bene, così abbiamo dato anche una risposta puntuale. Grazie ancora, auguri e congratulazioni, Presidente, buona giornata.
0: Grazie a lei dell'intervista, grazie a lei del tempo che avete dedicato a me e all'associazione che ho l'onore e l'onore di presiedere, e a vostra completa disposizione per qualsiasi cosa.
1: Grazie
0: ancora e buona giornata.
1: Buona giornata a Luigi Bartolomeo III, presidente dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati, che questo giugno compie i 60 anni. È un'età e un traguardo importante. Allora, siamo in chiusura anche per oggi del nostro Buongiorno in Blu. Lo sapete, torneremo puntuali, puntualissimi, domattina alle 7 su Una Blu 2000 per stare insieme fino alle 10, come facciamo tutti i giorni. Le voci, le interviste che avete sentito potete riascoltarle con l'app Play 2000. Grazie a voi per l'ascolto, e Alessandro Paioli, Davide Dedè in regia.

0: chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: visita di Papa Leone in Spagna. Oggi il pontefice visiterà alle 10.50 il penitenziario di Montserrat, nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative, alle 19.30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, il tutto in diretta su TV 2000 e Play 2000. Note di raid statunitensi sull'Iran dopo l'abbattimento di un elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran risponde a sua volta bersagliando le basi statunitense ospitate nei paesi medio orientali, accusando gli Stati Uniti di appoggiarsi appunto nelle zone della regione. Intanto Israele prosegue i suoi attacchi in Libano, in particolare nel sud del paese ci sono ancora vittime. Il 35enne senegalese Luis da Silva è stato assolto per l'omicidio di Pierina Paganelli, uccisa a Rimini nel 2023. Il verdetto è arrivato stanotte dopo 16 ore di camera di consiglio. La procura aveva chiesto per lui la pena dell'ergastolo. L'uomo è stato immediatamente scarcerato. Dalle prime ore di stamane in corso un'operazione della polizia nelle province di Caserta e Napoli, arrestati alcuni componenti della cosiddetta banda del buco, protagonista di diverse rapine commesse presso agenzie di istituti bancari e uffici postali di Caserta e di Napoli. Comparirà oggi in tribunale il trentenne rifugiato sudanese che ieri ha accoltellato brutalmente un quarantenne a Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestanti anti-immigrati hanno bloccato le strade dando alle fiamme bidoni e veicoli. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. C'è un'ultima ora che arriva dal Sudafrica, sale a 12 il numero dei morti, 9 feriti per la sparatoria avvenuta nella serata di ieri nell'insediamento Jumpers a Cleveland, est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato indagini per capire chi è, si c'era dietro questo attacco ed identificare evidentemente i responsabili. Prima di chiudere, l'apertura della borsa di Milano, FTSE MIB che guadagna lo 0,91% ed è tutto, torniamo insieme alle 11.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
3: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
4: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
9: Il nostro primo piano di informazione locale oggi fa riferimento a un appuntamento sportivo in programma domenica prossima, 14 giugno, ad Appignano, che ha comunque un grande legame con la solidarietà. Parliamo del Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, per la quale è prevista anche una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ciclismo amatoriale regionale, questa è una gara appunto regionale. L'intero programma è stato appena presentato ad Appignano. Punto di riferimento di questo appuntamento sarà piazzale Azienda FAPAM in via Leopardi 48, nota anche come ex Rimini Mobili. Ad organizzare la gara sarà l'associazione sportiva dilettantistica Happy Bike di Appignano, un evento sostenuto dai consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Macerata, che raddoppieranno le donazioni raccolte durante la festa. Allora, ricordiamo che la gara ciclistica inizierà alle 14.30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste, a cui seguirà l'esibizione del corpo bandistico Città di Appignano e l'apertura degli spettacoli e delle animazioni per i bambini con la partecipazione dell'associazione ASD Drunky Monkey Bike e di Sofia Animazione. A tutti i partecipanti verranno offerti panini e bibite gratuite. Dopo le premiazioni, la serata proseguirà con l'esibizione musicale del gruppo I Varietà. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con il sindaco di Appignano Mariano Calamita, quindi l'assessore allo sport sempre del comune di Appignano Simone Gasparini e infine Marco Scarponi, presidente dell'ANFAS Macerata.
10: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai è un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini, e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum nella persona di Pierpaolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa appunto della FABAM e di Art Color.
11: La giornata sarà strutturata con principalmente due partenze, quindi avremo due partenze di questa gara ciclistica amatoriale che si dividono per fasce di età, quindi la prima, diciamo, che sono quelli un pochino più i veterani, e la seconda partenza sono, diciamo, quelli un pochino più agonisti, un pochino più giovani, quindi sono quattro giri ad anello in un percorso abbastanza duro per una gara a circuito, perché abbiamo un percorso nervoso, collinare, con tutti quello che gergalmente viene chiamato un mangia e bevi. Quindi è una gara tutto sommato di un buon livello tecnico, con un arrivo in un falso piano in salita, quindi l'arrivo storico della gara ciclistica del trofeo 25 aprile, perché il trofeo Mario Rimini, la partenza, come diceva prima il sindaco, è storicamente in quella zona, l'azienda FABAM ha rilevato l'edificio e quindi partiremo da lì come storicamente era. Quindi è l'aspetto più importante della manifestazione. E come dicevamo prima, anche la collaborazione con l'ANFAS, che non toglie nulla a quello che è l'avvenimento sportivo, ma anzi amplia quello che è l'inclusione sociale.
12: E anche quest'anno abbiamo rinnovato, ringraziamo innanzitutto il comune di Appignano e tutti gli organizzatori che hanno voluto rinnovare appunto la collaborazione con ANFAS come partner sociale del trofeo Rimini Mario. È una partnership che a noi ci fa particolarmente piacere, perché si tratta di una manifestazione storica che soprattutto coinvolge il territorio, oltre che tanti partecipanti, ma anche il territorio per quello che riguarda appunto tutto l'evento della domenica. Noi saremo presenti con i dolci e il caffè offerto da Tutti Incluso, la raccolta fondi fatta dal comune e dagli altri sponsor saranno a favore di ANFAS Macerata, e i laboratori artistici hanno confezionato, praticamente hanno realizzato tutti i premi, quindi tutti i premi realizzati dai ragazzi direttamente nei laboratori artistici della Tutti Incluso, compresa la maglia del vincitore, che è un pezzo unico realizzato appunto dai nostri ragazzi con il progetto Gli Schizzati, che è un progetto che ormai, diciamo, ha avuto un'affermazione anche a livello internazionale, visto che l'anno scorso siamo stati chiamati a presentarlo all'ONU e quest'anno alla Conferenza Europea dei Diritti delle Persone con Disabilità.
13: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

piccolo amore, che pena quelli con un grande amore, quelli con la pistola in mano, se guardi un altro pure ci lasciamo. Che bella novità, la prossima carezza che verrà. Piccolo mondo, dove ti prendo, è piccolo tornare sorridendo. Piccolo letto, dove puoi dormire,

l'inverno e che ci vuol male, per noi non sarà niente di speciale. E se ci lasceremo, sarà per poco, sai, ci rivedremo. Ma queste sono

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala alla Fenice.
1: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
1: Radio Nuova in Blu.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Un caloroso saluto a tutti i viaggiatori, ai curiosi e agli amanti del buon vivere, sintonizzati su Eventi di Marca, la vostra bussola personale per esplorare la regione più plurale d'Italia. Iniziamo il nostro itinerario mercoledì 10 giugno spostandoci verso la costa fermana, precisamente a Porto San Giorgio. Se amate i grandi classici e il profumo del mare, non potete perdere la 10ª edizione di Shakespeare on the Beach. Immaginate la scena, lo chalet Calypso, la spiaggia un'ora prima del tramonto, niente teatri polverosi o velluti rossi, ma solo la sabbia sotto i piedi e le parole del bardo che risuonano mentre il sole si tuffa nell'Adriatico, un modo totalmente originale, intimo e suggestivo di vivere il grande teatro. Ma le Marche sono una terra dal doppio cuore e basta girare lo sguardo verso l'interno per ritrovare il fascino intramontabile delle feste di paese. Sempre tra il 10 e l'11 giugno prendono il via due appuntamenti imperdibili per gli amanti delle tradizioni. A Ortezzano si accendono i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, un concentrato di folklore e sapori tipici, mentre a Monte San Giusto, la celebre città del sorriso, iniziano le celebrazioni per la festa della Madonna delle Panette. Le occasioni perfette per perdersi tra le viuzze dei borghi, ascoltare musica popolare e, ammettiamolo, assaggiare le prelibatezze degli stand gastronomici locali. E adesso facciamo tappa nel cuore della provincia di Macerata, in uno dei borghi più belli d'Italia. Monte Cassiano, dopo aver vissuto l'energia travolgente degli artisti di strada del festival Svicolando, l'atmosfera del borgo si fa più intima e riflessiva. Segnate questa data sui vostri calendari, venerdì 12 giugno. L'appuntamento è in località Valle Cascia, presso gli spazi del Nida Social Pub. A partire dalle ore 20:30 prenderà il via una serata davvero speciale intitolata Donne senza veli fra emancipazione e libertà. Al suo terzo incontro. È l'ultimo incontro di un ciclo di appuntamenti di grandissimo successo, curato con passione da Mina Sedev. Il tema della serata? Un viaggio affascinante alla scoperta delle donne del cinema e del teatro che hanno lasciato il segno. Figure straordinarie, icone immortali che con il loro talento, la loro determinazione e il loro coraggio hanno rotto gli schemi, abbattuto barriere e regalato al mondo una nuova visione della femminilità e dell'arte. Sarà un racconto arricchito da aneddoti, riflessioni e curiosità su volti iconici che hanno fatto la storia della cultura visiva e performativa. L'evento unisce nutrizione dell'anima a quella del palato. La serata prevede infatti una formula per cena, un'occasione unica per gustare i prodotti del territorio in un'atmosfera informale stimolante. I posti sono limitati, quindi il consiglio è di affrettarvi. Chiamate subito il Mida Social Pub per prenotare il vostro tavolo e assicurarvi una serata indimenticabile. Ma il nostro viaggio nelle Marche non finisce qui. Venerdì 12 giugno offre un'alternativa magica anche per chi si trova più a nord, nella provincia di Ancona. Alle ore 21 il circolo Legambiente e il Pungitopo organizza una suggestiva passeggiata notturna con le lucciole. L'appuntamento è ad Ancona in via Paolucci, proprio davanti ai piloni di Vallemiano. Camminare al fresco della sera a due passi dalla città, guidati solo dalle piccole luci intermittenti della natura, è un'esperienza che fa tornare bambini e che ci ricorda l'importanza della biodiversità. E se volete rimanere immersi nella storia medievale, sappiate che proprio in questo weekend a Fabriano entra nel vivo il celeberrimo palio di San Giovanni Battista. Le quattro storiche porte della città della carta si sfidano in una atmosfera d'altri tempi, tra sbandieratori, botteghe medievali riaperte e le spettacolari infiorate artistiche. Un vero salto nel tempo che vi lascerà a bocca aperta. Insomma, amici ascoltatori, che siate amanti del grande cinema a Monte Cassiano, dei versi di Shakespeare in riva al mare a Porto San Giorgio e o della magia delle lucciole ad Ancona, le Marche in questa settimana di metà giugno confermano la loro promessa: stupirvi ad ogni chilometro. Prima di salutarvi vi ricordo il promemoria flash per le di questo venerdì 12 giugno a Monte Cassiano, al Mila Social Pub. L'appuntamento con Donne senza veli inizia alle 20:30. La pericena costa 20 euro e il numero da chiamare per prenotare il tavolo è 393 922 6322. 91. Per oggi è tutto, voi continuate a viaggiare, a scoprire e riempirvi gli occhi delle bellezze della nostra regione. Da Eventi di Marca un grande abbraccio e alla prossima puntata, a mercoledì alle 10.30. Un abbraccio!
2: Radio Nuova, in blu.
3: Benvenuti a The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata a Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'associazione Amici del Pellegrinaggio. Episodio 1. Chi ha inventato il pellegrinaggio Macerata a Loreto? 1978, liceo classico Leopardi di Macerata. Dopo l'esame di maturità, 300 studenti provenienti da diverse scuole del circondario si mettono in marcia di notte. Camminano per 28 chilometri, dalla cattedrale cittadina fino alla Santa Casa di Loreto. A guidarli è don Giancarlo Becerrica, insegnante di religione a Leopardi. I 300 della prima edizione sono diventati 90.000 nel 2025. Com'è possibile? Scopriamolo dalle parole di don Giancarlo, l'ideatore del gesto.
4: Monsignor Giancarlo Becerrica, vescovo emerito di Fabriano Matelica, conosciuto da tutti come Don Giancarlo, che è l'inventore o iniziatore del pellegrinaggio Macerata Loreto, la cui prima edizione fu nel 1978. Lei lo ha iniziato perché percepiva un bisogno nei giovani che con la distrazione dell'estate dimenticavano tutto quello che era successo durante l'anno.
5: Da sacerdote per tanti anni ho insegnato religione al liceo classico di Macerata. Gli studenti si meravigliavano che ero sempre sorridente e gioioso. Lo ero e lo sono. A scuola citavo spesso Borges, scrittore argentino, che da agnostico ammetteva: «Nella vita ho commesso il peccato più grave che possa commettere un uomo. Non sono stato felice». Soprattutto a fine anno scolastico, gli esami, gli scrutini rendevano gli studenti sempre più agitati. E poi le vacanze, come San Giovanni Bosco le chiamava la vendemmia del demonio, e le vacanze disperdeva tutto. Allora, nel 1978, proposi di compiere un gesto di fede forte e coinvolgente che i contadini maceratesi compivano al termine di ogni vicenda agricola o familiare. Andavano di notte insieme in pellegrinaggio a piedi al santuario mariano di Loreto.
4: Anche Papa Francesco nel 2019 le ha detto, ha ricordato a tutti noi, che il pellegrinaggio è come la vita.
5: E io sono partito sempre da Don Giussani, che ci diceva: è la meta che determina il cammino. Infatti gli studenti, dopo il pellegrinaggio, in tutta l'estate mi contattavano continuamente per raccontare la gioia e l'entusiasmo del pellegrinaggio vissuto, che continuava ad animare anche le vacanze.
4: Lei ha detto gioia ed entusiasmo, giovani, ragazzi, studenti. Che cosa loro vivevano come gioia e come entusiasmo di un gesto anche faticoso? Si cammina tutta la notte, si fanno 28 chilometri partendo da Macerata per arrivare alla Santa Casa di Loreto. Che cosa li entusiasmava? Per cui può entusiasmare e può riempire di gioia anche i giovani di oggi e non solo giovani.
5: Ma infatti molti dei pellegrini erano non credenti, lontani dalla fede, che venivano al cammino. E io mi ricordo sempre di due o tre testimonianze che mi hanno sempre impressionato. Un anno, dei primi pellegrinaggi, trovai all'inizio del cammino un gruppo di ragazze della Russia, di Mosca, che erano venute a Roma per delle gare di pallavolo femminile. Allora ho intervistato, e trasmettevo a tutti i pellegrini durante la notte, ho intervistato la responsabile, E allora ho chiesto: perché lei è venuta al pellegrinaggio? Io sono venuta a questo pellegrinaggio perché sono atea. E io subito mi sono meravigliato, ho detto: ma come? Da atea a un pellegrinaggio sei venuta? Sì, perché voglio vedere Dio nel volto di quelli che ci credono. E questo ci impegna veramente, anche me.
3: Ma lei parlava dei ragazzi di qui, dei giovani.
5: Un parroco di Fermo, Don Gigi, mi ha detto: io ho visto al pellegrinaggio un gruppo di giovani sbandati che frequenta il bar di fronte alla parrocchia, ma mai visti in parrocchia. Li ho visti lì e mi hanno salutato al pellegrinaggio. Allora io ho detto: ma se io fossi in te andrei al bar e chiederei: ma perché siete andati al pellegrinaggio? E lui ci è andato. Io vi ho visto al pellegrinaggio, ma perché siete andati al pellegrinaggio? Ecco, uno ha risposto: noi lì ci andiamo perché ci coinvolgono. La frase che più ha impressionato.
3: Questa del coinvolgimento è una cosa molto significativa.
5: Nel 2019, quando Papa Francesco è venuto a Loreto e io poi sono stato messo a pranzo con i cardinali vescovi al fianco del Papa per tenerlo allegro, mi hanno detto, io ho raccontato questo episodio e lui mi ha fermato subito e mi ha detto: ecco il verbo adatto per la pastorale giovanile, coinvolgerli in un avvenimento, in una presenza.
4: Dalle sue parole, Don Giancarlo, l'allegria, l'entusiasmo, la voglia di partecipare, dell'essere coinvolti viene fuori in modo grande. Però a un certo punto lei, Don Giancarlo, ha avuto anche un momento di crisi in cui voleva abbandonare il pellegrinaggio. Ce lo racconti? Che cosa è stato?
5: È stato all'inizio la prima difficoltà, perché non eravamo forse sufficientemente preparati, perché c'erano le vicende atmosferiche, il diluvio quella notte, quindi sotto una pioggia terribile. Sbagliammo strada perché eravamo all'inizio. E allora, quando tutto è finito, ho detto: va bene, è stata un'esperienza e quindi finisce qui. Però quell'anno, 1978, venne eletto Papa Giovanni Paolo II e a settembre venne a visitare la Madonna di Loreto. Allora io dissi: allora invece del pellegrinaggio facciamo che tutta la notte la passiamo sul sagrato della piazza di Loreto in attesa del Papa. 2.000-5.000 giovani tutta la notte in preghiera sulla piazza di Loreto. Girò voce in tutti i cardinali, i vescovi e soprattutto la voce arrivò al Papa. Terminato la visita a Loreto, il Papa ha chiesto che io andassi da lui sul sagrato della chiesa della Basilica di Loreto. Io mi presento subito al Papa e gli racconto l'esperienza della notte. Lo so, ho saputo tutto, lui mi ha detto con entusiasmo. E poi gli ho detto: però noi l'abbiamo fatto perché avevo iniziato un pellegrinaggio per i giovani, ma era andato male e quindi ho pensato di smettere. No, e ho la foto qui del Papa che mi abbraccia. No, devi continuare, d'ora in poi. Tutti questi giovani che hanno frequentato il tuo pellegrinaggio me li devi custodire tutti uno ad uno.
4: San Giovanni Paolo II, e c'è un episodio particolare. È vero che guardando il pellegrinaggio Macerata-Loreto a San Giovanni Paolo II è venuta l'ispirazione e l'idea della Giornata Mondiale della Gioventù, è vero questo?
5: È vero che è raccontato anche in alcuni libri. Uno dei membri, Marcello Vedeschi di Ancona, dei membri del Consiglio dei Giovani in Vaticano, Pontificio Consiglio per i Laici, il Papa è andato a Roma, ha convocato il Pontificio Consiglio per i Laici e ha detto: allora vi dovete immaginare, pensare a una proposta per tutti i giovani del mondo, una iniziativa di giornata mondiale dei giovani. Per impostare questo andate a vedere che fa quel pretino delle Marche. Posso fare una battuta?
6: Certamente.
5: Un prete simpatico della mia diocesi, Fabriano, ha detto: chissà se ha usato la P o la C.
4: I numeri sono impressionanti se pensiamo alla Giornata Mondiale della Gioventù, le varie edizioni che hanno raccolto anche milioni di persone. Una cosa simile è successa anche a Macerata Loreto, nel 78 erano 300 persone, le edizioni successive fino a oggi sono diventate migliaia e decine di migliaia. E come è successo, che cosa è stato negli anni che ha portato da 300 a 90.000 persone, è la sua meraviglia, immagino, per questo.
5: Io sono colpito sempre da questo fatto di come la fede, se viene proposta con entusiasmo, con passione, entusiasma, infiamma soprattutto i giovani, ma i giovani poi coinvolgono gli adulti. Quasi a rovescio la situazione avviene, e infatti sono cresciuti tanti. I primi pellegrinaggi erano solo i miei studenti. Poi dopo gli studenti hanno portato anche gli adulti. Perché? Perché il Vangelo, che è la novità della vita, è il pellegrinaggio di Gesù con i suoi discepoli, con il suo popolo. E Gesù attrae
4: e accadono le cose normali della vita. Un esempio su tutti che può stupire è il ragazzo o la ragazza che si conoscono lì durante il pellegrinaggio camminando nella notte, e poi fanno un progetto di vita insieme, si sposano.
5: Quanti episodi che mi raccontano che si sono innamorati nel pellegrinaggio e poi hanno compiuto il matrimonio. Due anni fa, una coppia di Milano è venuta al pellegrinaggio a fare il pellegrinaggio, faticosissimo, tutta la notte, eccetera, e si celebravano il matrimonio a Piacenza alle ore 11 della domenica. Quindi noi arriviamo alla domenica mattina attorno alle 6-7 e alle 8 si chiude tutto il pellegrinaggio, e loro alle 11 dovevano celebrare, l'hanno fatto, il matrimonio a Piacenza. La preparazione al matrimonio normalmente si fa con tanta enfasi di organicità, di cose, invece questi si sono preparati nell'immediata celebrazione del matrimonio partecipando al pellegrinaggio durante la notte.
4: Il pellegrinaggio ripercorre tutta la vita, come ha sempre detto anche Papa Francesco, e non solo lui.
5: Sì, posso raccontare anche una testimonianza dell'anno passato, del 2025, che ho raccontato poi a Papa Leone. Due giorni dopo il pellegrinaggio c'era a Roma l'incontro dei vescovi italiani con il nuovo Papa, il martedì dopo. E al baciamano io sono andato e gli ho raccontato del pellegrinaggio di cui avevo parlato la settimana prima, il mercoledì prima del pellegrinaggio, quando come ogni anno andiamo in piazza San Pietro per l'udienza del Papa e la benedizione della fiaccola della pace. L'episodio è questo: durante la notte una ragazza mi chiede di parlare a tutti, io passo il microfono e dico, e lei dice: io sono imam, ho 19 anni, sono musulmana, è il secondo pellegrinaggio che faccio. Purtroppo ho il peccato della droga. Durante il pellegrinaggio dell'anno scorso ho conosciuto alcuni amici di Pesaro e quelli mi hanno accompagnato anche dopo il pellegrinaggio, mi hanno portato alla casa di recupero per liberarmi da questo peccato.
4: E al pellegrinaggio possono partecipare tutti,
5: soprattutto all'inizio, ma poi anche dopo venivano anche i vari movimenti ecclesiali, Azione Cattolica, Rinnovamento dello Spirito, che ci animavano e ci incoraggiavano. E così molte comunità mi hanno detto che dopo il pellegrinaggio la vita della comunità è fiorita. migliorata, si è rinnovata l'azione cattolica, i neocatecumeni, il rinnovamento dello spirito, tanti altri esempi.
4: E alla fine del cammino si arriva in una casa, si arriva nella Santa Casa di Loreto. Ognuno cammina per arrivare a una casa, per arrivare alla propria dimora, sia fisicamente la casa della Madonna, sia simbolicamente.
5: Sì, perché la casa è l'espressione dell'amore che è fecondo, che genera figli, è l'esempio dell'amore come comunità, come vita di comunione, e perciò è impressionante riflettere come sono vissuti Giuseppe, Maria e Gesù insieme in famiglia, anche affrontando i pericoli, le difficoltà. E quindi il pellegrinaggio è l'esaltazione della carità, della fraternità, della vita di comunione.
4: Don Giancarlo, lei ha citato Don Giussani. Che cosa ha significato per lei e quale episodio le rimane nel cuore del rapporto con Don Giussani?
5: Rimane questo, che ogni anno erano telefonate e incontri che io facevo con lui infiammati, perché gli raccontavo anche i problemi, anche le difficoltà, e lui mi incoraggiava sempre, mi ha sostenuto e rilanciato sempre con tanto

0: Don Giussani, facciamo canti di festa, battimanno, folklore. Certo, uno avrebbe detto, ma è un pellegrinaggio o è un folklore? Don Giussani, giustamente, come sempre attento alla realtà, mi richiama. E come mi richiama? Giancarlino, non si può dire qualche Ave Maria? Da quel momento ne diciamo 400 di Ave Maria con tutti i rosari della notte.
1: Questo pellegrinaggio, Don Giancarlo, che dura dal 78, evidentemente ha percorso tutta la sua vita. A che punto è il suo pellegrinaggio di vita al momento attuale?
0: E adesso mi commuovi, perché io sono veramente commosso, perché continuamente ripeto a me e agli altri che non può essere una cosa umana e basta, una cosa che va avanti per anni e anni con centinaia di migliaia di persone che vengono da tutto il mondo con testimonianze straordinarie, 2000 volontari che lavorano in maniera indefessa, eccetera. Quanti problemi, eppure tutto termina bene. Quanti problemi, tutto termina bene. Non può essere una cosa puramente umana. E allora io compio questo gesto gli ultimi 2 anni, è un gesto infantile. Quando arriviamo dentro la Santa Casa, i primi, le autorità, i vescovi, i sindaci, si passa dentro la Santa Casa. E allora a me mi è accaduto gli ultimi 2 anni questa scena, che mi metto a gridare forte dentro la Santa Casa: grazie mamma, grazie mamma, grazie mamma, e mi sono messo a piangere. Però dopo in piazza una televisione quest'anno mi intervista e dice: ma come spiega un'iniziativa di una scuola di Macerata che è diventato un fenomeno mondiale di tutto il mondo? È colpa della Madonna. Perché non può non essere questo, che è la Madonna che conduce tutto.
1: Grazie a lei, Don Giancarlo. Che cosa ci aspettiamo per il 2026 al pellegrinaggio? Quando sarà?
0: Ecco, bello anche che l'annuncio della data viene dato a Macerata la vigilia della festa della Madonna di Loreto del 10 dicembre. La vigilia, il 9 sera, i contadini fanno sempre il falò delle campagne, il falò in onore della Madonna per annunciare che il giorno dopo la Madonna è arrivata a Loreto. Allora, io quando ero a Macerata come sacerdote, vedevo che però questo falò diminuiva perché i contadini sono venuti in città, molti. Allora ho pensato di fare un gesto simpatico, di fare il falò non nelle campagne ma nella piazza principale di Macerata. Con tutti i permessi si fa il falò in onore della Madonna e lì si annuncia la data, e io lo annuncio la data del prossimo pellegrinaggio. E quest'anno ho annunciato che il prossimo pellegrinaggio sarà sabato 13 giugno alle ore 20, grazie a Dio, di nuovo allo stadio di Macerata.
2: Avete ascoltato The Pace, interviste, testimonianze e fatti di cronaca del pellegrinaggio Macerata-Loreto. The Pace è un podcast prodotto dall'Associazione Amici del Pellegrinaggio.
3: Radio Nuova in Blu ti accompagna ovunque sei, in FM sui 90 e 96.9, sul DAB+ e in streaming su radionuova.com.
4: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
5: È bella la strada per chi cammina.
4: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
6: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. 3 serate dedicate ai 30

0: anni del Premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Due minuti, un libro.
3: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani?
2: In Blu 2000, news.
4: Prosegue la visita di Papa Leone in Spagna. Da pochi minuti a Montserrat è iniziata la visita del pontefice al penitenziario. Alle 12 la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Nel pomeriggio a Barcellona l'incontro con le realtà caritative. Alle 19:30 la messa nella Basilica della Sagrada Famiglia con l'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo. La visita di Papa Leone, come sempre in diretta su TV 2000 e Play 2000. Nel Golfo si continua a sparare e l'intesa tra Stati Uniti e Iran si allontana. È stata una notte di raid statunitensi sull'Iran in risposta all'abbattimento dell'elicottero americano vicino ad Hormuz. Teheran ha risposto a sua volta bersagliando basi statunitense nei paesi medio orientali. Israele continua infine ad attaccare nel sud del Libano causando nuove vittime. E la Cina ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata per il conflitto in Medio Oriente e ha esortato a non intensificarlo dopo che Washington ha effettuato gli attacchi contro l'Iran. Sulla stessa linea Mosca, la Russia, che auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso politico diplomatico, ha detto la portavoce del Ministero degli Esteri Zakharova. Almeno 12 persone sono morte, altre 9 sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta ieri sera nell'insediamento Jumpers a Cleveland Est di Johannesburg in Sudafrica. Secondo la polizia, gli autori dell'attacco erano più di 10. La polizia ha avviato le indagini per stabilire le cause di questo raid e identificare i responsabili. Intanto comparirà oggi in tribunale il 30enne rifugiato sudanese inglese che ieri ha accoltellato in modo brutale un quarantenne nella città di Belfast, nella capitale nordirlandese. Manifestazioni antimigranti hanno bloccato le strade, sono state date alle fiamme bidoni e anche delle auto. Alcuni residenti sono stati evacuati da un edificio che ha preso fuoco. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto aggravato dai conflitti assume un rilievo sempre maggiore. Le parole di Mattarella nel messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo insieme alle 12.
5: Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
6: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
5: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
6: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
7: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
8: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi. Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo. Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer. Il jazz che accende l'estate.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
9: Radio Nuova Macerata presenta. Qual è il problema? In studio Nazareno Tiberi.

0: Eccolo qua, anche oggi siamo qui con questo bel calduccio e allora cominciamo la nostra, quello che facciamo con Romolo.
1: Romolo,
0: eccoci qua, tu sei lontano oggi.
1: Oggi faccio l'inviato al mare.
0: Al mare, sento che arriva su un po' di fresco, eh?
1: Eh sì, oggi è coperto anche qui, eh?
0: Ecco,
1: sono sotto il Monte Conero, cioè coperto, è ventilato, però ovviamente si sta bene, soprattutto quando si sta in vacanza, è chiaro che si sta più tranquilli, più sereni.
0: Giusto.
1: Beh, oggi avevo intenzione, se credo di far piacere anche agli ascoltatori, dire qualcosa sul viaggio apostolico che sta compiendo il Papa in Spagna.
0: Bello, eh? È meravigliosa settimana.
1: Anche perché è ricco di spunti, diciamo, perché ha toccato tanti temi, ne toccherà ancora altri. Un viaggio apostolico, è il quarto viaggio apostolico, eh? Non è, è già da almeno un anno, già fatto parecchio.
0: Sì, è vero.
1: E oggi questo viaggio in Spagna è abbastanza complesso perché affronta tanti temi. Il titolo è Guardare verso l'alto. Ho fatto una traduzione così alla mano dal titolo in spagnolo, però c'ha un senso, perché uno dei punti principali della visita del Papa sarà alla cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, che ha come campanile uno dei campanili più alti del mondo, anzi, dove è il crocifisso è sicuramente è quello più alto di tutto il mondo, come dicevamo poco fa.
0: Che bello, che bello.
1: E il guardare in alto è simbolico, ovviamente è stato scelto questo titolo partendo da questo appuntamento, ma per poi così orientarsi, dirigersi verso uno sguardo verso Dio, come la società di oggi deve guardare appunto verso l'alto e non verso il basso, diciamolo. E il contrario è questo, guardare verso il basso nel senso di guardare quello che è l'interesse personale, gli egoismi, la soddisfazione personale o degli amici, del proprio entourage, senza dimenticare l'esterno, chi gli sta vicino, alla società. Una società sempre più egocentrica ovviamente è portata a guardare in basso anziché in alto. E allora c'è il cattolico, il cristiano, che deve dare una testimonianza contraria, deve appunto dare testimonianza al Vangelo dell'amore, che è il contrastare dell'egoismo, la solidarietà contro l'egoismo.
0: Preghiera, no? Anche preghiera.
1: La preghiera, sicuro, uno degli appuntamenti di questo viaggio apostolico, che c'è stato tra l'altro l'altra sera, era quello della preghiera del Rosario e anche della pietà, cosiddetta pietà popolare. Che cosa consiste la pietà popolare? Lo sappiamo tutti, nelle processioni. Su questo punto il Papa ha preso, diciamo, la palla a balzo durante la celebrazione della messa per il Corpus Domini. Anche qui in Italia il Corpus Domini viene così spesso celebrato con le infiorate oppure con processioni, e in Spagna avviene ancora di più questo, nonostante che la Spagna sia abbastanza secolarizzata, forse un po' più secolarizzata rispetto all'Italia. Però il Papa dice che in queste manifestazioni della tradizione popolare, tipo le processioni o le infiorate, emerge anche che cosa? Una fede latente. Quelli che dicono che la fede è scomparsa, che l'uomo ormai ha dimenticato Dio, vedendo la grande partecipazione a queste processioni o altre manifestazioni, debbono ammettere che è come un po' il fuoco sotto la cenere: se uno allontana, soffia via la cenere, sotto rimane quel fuoco che è ancora vivo. E così, dice il Papa, c'è da stare attento, sicuramente, questo ovviamente lo dice ai cattolici, ai praticanti, a non farsi prendere troppo la mano, il polso, da quello che è l'andamento della società, del mondo, per riscoprire appunto il nucleo della nostra fede. Gesù morto e risorto per la nostra salvezza, e le tante manifestazioni che riconducono a rafforzare la nostra fede in questa che è la sostanza di tutto il Vangelo. Il Cristo che abbandona o perlomeno si spoglia della propria divinità per diventare uomo, soffre, muore, ma anche risorge. E quindi è tutta qui. Queste manifestazioni ce lo ricordano in tanti modi. In passato non c'erano manifestazioni di questo tipo, oppure c'era qualche processione, qualche celebrazione ridondante, ma ci si affidava per esempio ai mosaici che divenivano una sorta di tavole evangeliche. I simboli dei personaggi erano simbolici, e quindi guardando quelli i sacerdoti riuscivano a trasmettere quelli che erano il nucleo centrale del Vangelo. Ma ci vediamo un attimo qui, cerchiamo di rimettere un po' in ordine, no, su questo viaggio, altrimenti i nostri ascoltatori rischiano di rimanere un po' disorientati, di non comprendere perfettamente quello che sta accadendo. Sei d'accordo, ovviamente?
0: No, ma infatti poi tu fai molto bene, è quello che stavi dicendo, e farlo capire anche chi ci ascolta. Quindi questo sì.
1: Quindi... Perché il viaggio è iniziato addirittura 4 giorni fa, e ha toccato prima Madrid, ora il Papa è a Barcellona, da Barcellona passerà alle Isole Canarie, che sono ovviamente distanti dal continente europeo, anche dalla stessa Spagna, però fanno parte dello Stato spagnolo. Ma perché andrà anche alle Isole Canarie? Perché lì c'è una realtà di accoglienza costruita, voluta, organizzata dalla Chiesa a favore dei migranti, soprattutto quelli di origine africana, che per evitare di passare in Libia o negli altri posti dove verrebbero incarcerati, torturati, se non ne uccisi, hanno trovato, diciamo, questa porta aperta dall'amore, perché questa è la realtà, per poter poi eventualmente giungere in Europa tramite la Spagna. Quindi è una manifestazione concreta di come anche la Chiesa possa partecipare, vivere e testimoniare quello che è l'amore evangelico, anche con opere concrete, perché un conto è parlarne e poi un conto è viverle. Però detto questo, adesso io ho dato una sommaria indicazione di quello che è il viaggio apostolico. Io direi di ricominciare dall'inizio, dai primi giorni, perché il Papa ovviamente prima di partire ha cercato di dare un'inquadratura generale a perché ha scelto di compiere questo viaggio apostolico. E quindi io anche direi che è bene che i nostri ascoltatori sappiano già quello che è il tracciato e quello che sta compiendo. E quindi
0: giusto, fai molto bene, perché questa è una bella, molto bella che sta facendo, e quindi è giusto sentire e cercare come sta andando.
1: Perché intanto diciamo che è un viaggio di ben 7 giorni, quindi una settimana sono le 3 tappe, già ve le ho dette: Spagna, all'interno della Spagna, Madrid e Barcellona, e poi le Canarie. e nella prima tappa, quella di Madrid, che ormai è conclusa, questa tappa verrà centrata, è stata centrata soprattutto nell'incontro con i membri del Parlamento spagnolo e con lo stesso premier spagnolo Sánchez, che è un premier di estrazione socialista, che però è molto aperto e attento a quella che è la realtà dei credenti in Spagna. La Spagna, possiamo dire, è stata modellata su quelli che sono i principi, i caposaldi del Vangelo negli anni passati, anche se è una nazione, come dicevamo prima, tendenzialmente che si sta aprendo sempre con troppa accelerazione forse alla secolarizzazione, però è anche una nazione, anche se al governo socialista, molto attenta a quelli che sono i diritti umani. Abbiamo visto che la Spagna si è opposta fermamente, per esempio, a cedere le proprie basi a Trump per gli attacchi in Iran. Il suo presidente Sánchez ha criticato aspramente anche Netanyahu e ha rilanciato quello che dovrebbe essere il ruolo dell'ONU e soprattutto il fondamento della Carta dei diritti umani. Quindi, diciamo, su molti punti c'è questa convergenza tra quella che è la posizione politica della Spagna, ma anche quelle che sono le indicazioni del Papa, richiamando appunto la Chiesa tutta al dovere di rispettare il dettato principale del Vangelo, quello dell'amore per il prossimo, e che si manifesta appunto anche nell'accoglienza dei migranti oppure nel sostegno dei poveri, degli emarginati, e si va sempre per la pace e non per la guerra. Questa è una costante non di Papa Leone XIV, ma di tutti i pontefici del passato, questo lo sappiamo.
0: Ecco, questo che è importante su quello che dici è che tutti noi del mondo dobbiamo pregare anche per questo, e quindi in tutto il mondo dobbiamo pregare per tutti, questo è importante.
1: E certo, questo è ovvio, infatti già in diverse celebrazioni presiedute dal Papa in Spagna, diciamo, la parte finale è stata dedicata proprio specificatamente alla preghiera per la pace.
0: Ecco.
1: Qui vorrei aprire una piccola parentesi, piccola ma importante, perché in una di queste celebrazioni il nucleo del pensiero del Papa è stato proprio questo qui. Lui ha detto che la pace, non possiamo arrivare alla pace se dimentichiamo che cos'è la misericordia. Quindi, come vedi, è un concetto fondamentale. Che significa? Significa che se non siamo disponibili ad essere misericordiosi con gli altri, cioè a farci carico delle problematiche degli altri, non entreremo mai in una relazione di pace con l'altro, ma tante relazioni di pace con l'altro porta poi a una pace duratura e ampia rispetto alle altre nazioni. Una nazione deve essere misericordiosa appunto rispetto all'altra, mentre il Papa evidenzia questo contrasto evidente, stridente, tra come si vuole risolvere oggi, si vogliono risolvere oggi situazioni difficili. Sentiamo alle tante guerre in corso, quelle che noi conosciamo di più sono quelle in Ucraina, in Libano e in Iran, ma ce ne sono tante altre, qualcuno le ha contate, dicono che sono ben 52, e quindi c'è una marea contraria, diciamo, a quelle che sono le indicazioni del Vangelo, e questo il Papa lo ha voluto evidenziare proprio bene in questa celebrazione a Madrid, dove ha detto testualmente che se noi non siamo misericordiosi non possiamo pensare di poter giungere alla pace. È un po' quello che dice la Costituzione italiana, se vogliamo andare ad analizzare anche l'aspetto politico, perché la Costituzione italiana, come sappiamo, dice espressamente che l'Italia rifiuta la guerra come mezzo di soluzione dei contrasti e delle divergenze internazionali. E quello che riprende il Papa, però, ce lo ricorda dal punto di vista spirituale. Amare il prossimo, come si fa ad amare il prossimo, e come si fa soprattutto, e questo è ancora più grave, no, a dirsi cristiani quando alcuni popoli che si dicono cristiani si mettono in guerra contro altri popoli, anche loro che si autoprofessano cristiani.
0: Bello, bello, questo che stai dicendo veramente è molto bello, anzi guarda, io ti dico, tienitelo questo coso che dici, perché ogni tanto bisogna ricordarlo, perché il mondo è uno, il mondo è uno, i figli di Dio sono in tutto il mondo, e quindi è inutile che uno dice quello è brutto, quello è bello. No, siamo tutti belli di Dio, e questo è il punto che devono capire, no?
1: Infatti questo è una cosa principale, ma è ancora più grave per noi cristiani se ci pensiamo, perché il Signore ha pregato il Padre dicendo: desidero che siano una cosa sola, e tutti una cosa sola. Cioè, quindi ci ha detto, ci ha raccomandato, ci ha invitato ad essere uniti fra noi. Ma è anche logico, è ultra evidente, lo abbiamo detto anche in altre trasmissioni nei mesi scorsi, è impensabile che ci possano essere delle divisioni tra i cristiani, perché come fanno a testimoniare il Vangelo dell'amore, dell'amore soprattutto per il prossimo, se tra noi siamo divisi? Può essere così accettato per certi versi le diverse confessioni, i cristiani cattolici, gli ortodossi, i protestanti, gli evangelici, che già lì sarebbe molto discutibile, perché avere come base la stessa pietra angolare è quella del Vangelo predicato da Gesù. È possibile che da questa pietra angolare si ribattano diversi fratelli, diversi lastricati, però è impossibile pensare che ci siano divisioni, addirittura guerre, perché diamo una controtestimonianza al Vangelo, diamo una mano a Satana a dire agli altri che noi non siamo credibili. E questo è di una gravità sconvolgente. È vero che negli ultimi 40-50 anni sono stati fatti passi avanti sotto il profilo dell'ecumenismo, però è anche vero che sono passi avanti molto molto lenti.
0: Allora, ecco, però questo che tu dici adesso, appunto, te lo dicevo di metterlo sempre con te, perché noi lo vogliamo ripetere sempre, e speriamo che tutti nel mondo facciano tutti così, perché queste cose non è che si fanno da oggi a domani, ma ci vuole tanto, ma noi dobbiamo appunto ricordare sempre questa cosa che tu adesso dicevi. Senti, adesso Romolo, facciamo la pubblicità e poi torniamo con te,
1: D'accordo, vabbè.
0: Pubblicità.
2: Quarantottesimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
3: È bella strada per chi cammina.
2: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Chi va.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ecco, torniamo a Romolo, che ha detto una cosa bellissima, che il mondo siamo tutti, il mondo è di Dio, con tutti, e tutti quelli che sono anche brutti o che fanno cose brutte sono nostri fratelli, quindi dobbiamo pregare, e non una volta sola, per tutto il mondo che ci amano, che si amano tutti quanti.
1: E bisogna, e questo è il fondamento del Vangelo, dicevamo prima, che è quasi impensabile, porta vergogna, diciamo, a noi cristiani che non riusciamo ad essere in accordo con gli altri cristiani, addirittura possiamo entrare in guerra. Pensate a quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia, dove entrambe le popolazioni si definiscono cristiane, no? E quindi è impensabile che possa essere una guerra così.
0: E purtroppo sì.
1: E poi anche in altre parti del mondo. La stessa Spagna ha vissuto per certi versi una situazione analoga, certo ormai è passato quasi un secolo, ma nel 1930, quegli anni lì, in Spagna c'è stata la guerra civile, lo ricordiamo bene. Una guerra civile terribile, le cui ferite non sono ancora sanate completamente, anche questo il Papa durante il viaggio in Spagna che sta facendo lo ha ricordato in diverse situazioni. In quel periodo molti cattolici sono stati uccisi, trucidati, sacerdoti religiosi sono stati uccisi a centinaia, forse migliaia. E poi dopo c'è stata la revanche, chiamiamola così, con il governo franchista, che è durato fino diciamo agli anni 70-80 del secolo scorso, quando questi ovviamente hanno sopraffatto quelli che avevano ucciso i cristiani, gli anticlericali. È una guerra civile che, come dicevamo, ha lasciato il segno, le tracce, queste ferite lacee ancora non rimarginate. E anche su questo il Papa è intervenuto nel suo viaggio, perché ha chiesto ovviamente soprattutto i cattolici di essere coerenti con la loro fede e quindi di dimostrare di allargarsi, di perdonare, e anche se non ha tralasciato di ricordare il valore del martirio di chi è stato ucciso, diciamo, proprio per la propria fede, per dare testimonianza al Vangelo, perché a molti di questi che sono stati uccisi, fino ad essere uccisi era stato chiesto di violare, cosa che non hanno fatto, e quindi sono già moltissimi i venerabili e i beati, alcuni anche dichiarati santi, ha cominciato Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI e anche poi Francesco, sono stati dichiarati beati e santi, molti centinaia di spagnoli trucidati. Comunque adesso questo è uno dei tanti aspetti, ma dentro lì in Spagna il Papa ha toccato anche altre realtà, perché è stato molto importante l'incontro che c'è avuto con le due camere riunite del Parlamento spagnolo, dove ha fatto diciamo una panoramica di quelle che sono le situazioni internazionali all'interno della Spagna, mettendole in così orientandole con quelle che sono le indicazioni che provengono dalla dottrina sociale della Chiesa, un tema molto caro agli spagnoli, che cercano orientamenti e lo fanno tramite sia la propria Camera dei Deputati sia il proprio Senato, per essere il più coerenti possibile con quello che dice il Vangelo. E il Papa ha voluto sottolineare questo aspetto, indicando la Spagna come una delle nazioni più vicine a quelle che sono le posizioni del Vaticano oggi, della Chiesa universale. E questo è molto importante sotto il profilo dei rapporti anche internazionali.
0: Aveva detto anche quando stava partendo, no? Aveva detto che la Spagna era veramente andarci ed era importantissimo, insomma.
1: Esatto. E poi ha ripreso un discorso che si lega all'esortazione apostolica che aveva scritto l'ottobre scorso, se non mi ricordo male, la Dilexite, e poi alla recente enciclica Magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato, se ricordi, nella puntata scorsa, e in entrambi il Papa chiede praticamente di acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, ossia con gli occhi di chi soffre e non con l'ottica dei grandi.
0: Bellissimo, questo è bellissimo.
1: Quindi ha detto anche per guardare la storia con lo sguardo dei piccoli e non con la prospettiva dei potenti, per interpretare gli avvenimenti della storia con il punto di vista della vedova, dell'orfano, detto, dello straniero, del bambino ferito, dell'esule, del fuggiasco. Potremmo fare una carrellata di tutte le persone che sono le più emarginate, le più calpestate nella loro dignità di uomini, perché questo è l'altro aspetto, l'altro punto che andrebbe messo in evidenza.
0: Certo, io poi volevo dirti anche una cosa, che molte volte, no, c'è gente che dice quello stato qua è un macello, quell'altro invece è più bravo, quell'altro è brutto. Cioè, ma anziché dire questo, diciamo le cose che ci sono nel mondo, in qualsiasi punto, perché ci sono anche quelle, questo è il punto.
1: Esatto, non solo ci sono, ma che cosa emerge? Questo è quello che ti dicevo, e che è stato un po' al cuore dell'enciclica magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa. Ognuno di questi personaggi che vengono, come diceva Papa Francesco, vengono considerati scarti nella società di oggi, hanno una loro dignità. Ogni uomo ha una propria dignità, e la dignità principale qual è? Quella che ricordavi tu prima, che ogni uomo è figlio di Dio. Cioè, io non so se alcuni di noi o parecchi di noi si rendono conto della portata.
0: Credere
1: nel Vangelo di Gesù significa essere diventare fratelli di Gesù, perché a un certo punto lo dice Gesù stesso nel Vangelo, dice: non vi considero più servi, no, ma amici, perché è troppo poco per voi essere chiamati servi, perché il servo è vero che è quello che fa la volontà del padrone, ma l'amico la fa per amore, per amicizia appunto dell'altro, che è completamente diverso. Un conto è farlo per obbligo o per denaro, perché viene pagato, è un conto fare la volontà dell'altro per amicizia e per amore. Ma facendo questo, cioè facendo quello che ci indica il Vangelo, diventiamo fratelli di Cristo, di Gesù,
0: quindi fratelli fra noi.
1: Fratelli fra noi, non solo fratelli, ma fratelli di Cristo significa essere anche figli del Padre, perché
0: Gesù
1: è figlio del Padre. E quindi anche noi, ecco la dignità nostra qual è, che noi siamo stati fatti a immagine di Dio e siamo figli di Dio. È che parecchi di noi non se ne rendono conto di questo, che è un privilegio grandissimo.
0: Allora, questo che dici tu è importantissimo, bisognerebbe farlo sapere veramente con chi e devono ascoltarlo bene, perché sennò sono cose che bisogna dire ogni tanto.
1: Bisogna ribadirlo, ma anche per il nostro comportamento, per la coerenza. Ma se uno dice che segue il Vangelo di Cristo e quindi sai che tu sei figlio di Dio, è di una incoerenza estrema comportarsi non da figli di Dio. È come se uno rinunciasse al Vangelo.
0: Esatto.
1: Non lo dici con la voce, ma lo dici con i fatti. È un po' quello che avviene in giurisprudenza. Per avere una prova certa non c'è solo il foglio scritto davanti al notaio, eccetera, ma vengono considerate prove le azioni che uno compie. Quindi anche se non dice che uno vuole male alla madre o che desidera la morte e poi fa del tutto per tenerla emarginata, la fa morire di fame, non la pulisce, eccetera, è come se avesse uscita o sta uccidendo o sta compiendo un delitto. È una prova. Anche. Quindi il vivere in un certo modo o in un altro ci dice o dice agli altri, e qui sta il senso della testimonianza di cui dicevamo prima, del cristiano, se uno è veramente un osservante del Vangelo o no, se ti comporti da figlio di Dio o no.
0: Ma l'importante è che appunto ognuno di noi deve non solo quando va alla messa la domenica a ascoltarlo, ma leggiamo anche a casa quello che c'è scritto, che Dio dice, e tutti quanti, e anche tutti quanti, e così ogni giorno sappiamo di chi siamo e con chi siamo, no?
1: Esatto. E poi questo qui ovviamente è emerso. Dove è emerso? È emerso soprattutto, emergerà da domani, quando il Papa raggiungerà le Isole Canarie, perché lì alle Isole Canarie c'è questa organizzazione non governativa chiamata Corazon Naranja, che accoglie, come dicevamo all'inizio, chi viene dal Senegal, dal Gambia, dallo stato di Gambia e dal Marocco, e arriva in quest'isola che è la più piccola dell'arcipelago spagnolo, e lei Hierro si chiama. E poi il Papa si recherà anche a Tenerife, sempre alle Canarie, dove ci sarà un incontro con la realtà dell'integrazione dei migranti, e offrirà la sua testimonianza a Leone, perché il responsabile di questa comunità dice: cosa vuol dire dover fuggire da casa, essere umiliati? C'è qualcosa che non va nella società, bisogna tornare a una sana convivenza che non si opponga alle regole ma le umanizzi. Ecco, e questo è importante,
0: sì.
1: perché il Papa ha voluto scegliere di compiere questo passo, perché forse non lo ricordiamo, ma tra tre giorni, dal 13 giugno, verranno ristrette molto le regole per l'ingresso dei migranti in Europa, nell'Unione Europea, nei territori dell'Unione Europea, quindi ovviamente anche noi in Italia, ma anche in Spagna, ci sarà una restrizione ulteriore rispetto a quella che già c'è, che è abbastanza complesso già adesso entrare in territorio dell'Unione Europea. E questo il Papa, non il Papa, l'ha detto, di questa associazione che si fa carico di ospitare i profughi che vengono dal Senegal, dal Gambia e dal Marocco, porterà a ulteriori difficoltà a queste persone che, come dicevamo prima, sono considerati scarsi, no?
0: Dal
1: punto di vista sociale, ma sono sempre figli di Dio.
0: Allora, questo, sì.
1: Ecco, il Papa prenderà spunto da questa attività, che è un'attività veramente cristiana, evangelica, per probabilmente dirà la sua anche su queste nuove leggi restrittive dell'Unione Europea.
0: E questo è veramente molto bello.
1: Sì, questo è importante, è da seguire e cercare di capire quelle indicazioni che emergeranno. Io non le posso anticipare, anche se qualcosa potrei anche già sapere, dirlo, però è meglio che lo facciamo dire al Papa prima. E quindi questo viaggio apostolico del Pontefice ha tantissimi agganci che ci possono ricordare quelle che sono le difficoltà oggettive di applicare il Vangelo nella vita. Sicuramente questo viaggio del Papa sta ottenendo un successo straordinario, perché a Madrid, per esempio, attendevano la presenza di circa 600.000 persone, mentre hanno contato che ne saranno stati più di 2 milioni addirittura. È un po' il discorso che si faceva prima della brace che resta sotto la cenere, soffiata via la cenere resta la brace, il fuoco. Quindi il Papa è atteso e le indicazioni che arrivano da lui, quindi dalla Chiesa, vengono ascoltate anche da chi è stato contrario in passato, anticlericale. Abbiamo parlato della guerra civile, dell'uccisione di tanti religiosi, tanti sacerdoti, e però nonostante tutto questa chiesa spagnola ha saputo costruire per certi versi l'ossatura di quella che è la società della nazione, e l'ha costruita in modo coerente con i dettami del Vangelo, tant'è che viene fuori, sta emergendo anche dalle scelte fatte dal governo socialista, soprattutto per quello che riguarda la dottrina sociale, c'è questa vicinanza, questa consonanza, chiamiamola così, consonanza, che è importante.
0: È veramente, veramente molto molto bello questo che tu stai dicendo.
1: Certo, e questo è importante perché potrebbe essere anche un'indicazione non solo per noi italiani, ma per tutta l'Unione Europea. Quando questa Unione Europea ha dovuto affrontare il nodo se darsi o no una Costituzione, no? Praticamente ha rinunciato ad avere una Costituzione, ma c'è un motivo. C'è solo una sorta di regolamento interno tra le varie nazioni che è stato accettato, ma non c'è una vera e propria Costituzione. Perché non c'è una vera e propria Costituzione? Perché avrebbe portato l'Unione Europea a dover affrontare il nodo del substrato etico-morale, no? Che doveva orientare poi gli articoli della Costituzione. Questo avrebbe portato al fatto che l'Unione Europea è cresciuta secondo i dettami del Vangelo, perché la stragrande maggioranza delle nazioni sono di origine cristiana, no? E questo non è stato voluto. Perché? Perché dietro l'Unione Europea c'è anche all'interno dell'Unione Europea dei vecchi stati c'è una forza in presenza massonica e di altre realtà liberticide dal punto di vista religioso. C'è, ma sappiamo, solo una dal punto di vista esteriore la possibilità, no, di credere o non credere, di essere cristiano o musulmano, però se andiamo a vedere nei fatti, quando si è parlato addirittura di educazione gender, abbiamo seguito, no?
0: Certo.
1: Regolazione della morte, cioè tutte le altre forme di attività consone a dare un orientamento rispetto a quello che è l'amore evangelico. E quindi fatto che la Spagna o in altre nazioni, in Italia perlomeno buona parte degli italiani, si voglia dare un stato etico o morale anche all'Unione Europea, questo è consiglio e l'importo, perché parte delle scelte che poi sono finalizzate, se ci pensiamo, solo ad un'utilità economica. Allora questo che significa? Significa calpestare di fatto, no? E chi è cattolico, chi è cristiano, chi vuole che le regole, no, le regole, gli insegnamenti del Vangelo e l'amore per il prossimo vengano portati avanti.
0: Giustissimo, giustissimo. Fermiamoci un attimo ancora per la pubblicità, sì, e poi avremo la terza e ultima cosa.
6: Bene. Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
7: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Il numero di telefono è lo 0733 23 75 75.
0: Ed eccoci ancora allora con Romolo e continuiamo con questo mondo, un mondo che dovrebbe essere un mondo per tutti, con amore per tutti, vero Romolo?
1: Ecco. Certo, cioè, bisogna, stiamo parlando dell'Unione Europea, no, che ha riscritto queste regole sugli immigrati e che non ha voluto, diciamo, una Costituzione che abbia come substrato appunto quello che è l'indicazione, riconoscere che l'Europa ha un'anima, appunto come si diceva, se vi ricordate qualche decennio fa, non si è voluto riconoscere questo, che l'Europa ha un'anima cristiana, e questo qui.
0: Un'anima cristiana?
1: Un'anima cristiana, perché è nata secondo il Vangelo, è cresciuta in tutte, molte nazioni, quasi tutte, no, hanno avuto come radice appunto una nazione vissuta, diciamo, e cresciuta con le indicazioni del Vangelo, questo qui. Quindi, però ovviamente il Papa sa perfettamente quali le difficoltà ci sono e sa anche che il ruolo della Chiesa all'interno di una società sempre più secolarizzata e cristianizzata, come sta avvenendo del resto di Spagna, perché questo è il pericolo principale per la Spagna, una corsa verso una secolarizzazione totale della propria popolazione, quindi è un allarme, un campanello anche per la Chiesa. È vero che il viaggio apostolico del Papa ha avuto un successo, sta avendo un successo notevole, il che potrebbe essere molto utile per risvegliare questa cristianità che trova sotto la genere. Però il Papa ha ricordato anche questo, io mi vorrei informare, chiudere questo discorso di viaggio apostolico su questo concetto qui, che la Chiesa deve essere fermento, deve essere il lievito della società, il fermento della società, e quindi le singole conferenze episcopali delle singole nazioni, compresa la Spagna, ovviamente debbono parlare a organizzare l'attività della propria Chiesa in questo senso qui, da avere la capacità di portare i propri aderenti e le proprie comunità ad essere fermento della società e quindi della nazione. Ma come era un po' il discorso che facevamo all'inizio, come si fa ad essere fermento e lievito di una società? Lo si fa dando quotidianamente testimonianza concreta al Vangelo, non magari con le opere, con lo scritto, ma proprio con la tua vita, perché non tutti siamo scrittori, non tutti sappiamo parlare, però sappiamo, dobbiamo saper vivere secondo il Vangelo. Quindi quando l'altro che ti affianco, non è solo il parente o l'amico, ma quello dove lavori, quello con cui ti relazioni quotidianamente, vede e sa che tu vivi in un certo modo, dai una testimonianza. Quella somma di tante testimonianze cristiane porta ovviamente ad essere fermento, lievito appunto della società. Ma questo non deve fermarsi qui, e lo ha detto il Papa all'interno dell'incontro che ha avuto con il Senato e il Parlamento spagnoli, ha detto i cristiani devono essere fermento del Vangelo anche in politica, e quindi avere rappresentanti bravi, onesti, non che possano essere ripresi o giudicati male per il loro comportamento. Quindi come diceva, come riproverava Gesù ai farisei, quando diceva alla gente fate quello che loro vi insegnano, ma non fate quello che loro fanno. Perché dirsi cristiani è facile, vivere dai cristiani è molto molto più complesso, più difficile. Ma questo ovviamente solo, soprattutto dal punto di vista politico, all'interno delle istituzioni politiche, la presenza dei cattolici è necessaria e deve essere qualificata e coerente con il Vangelo.
0: Esatto, ecco, queste sono cose che tutti quanti noi dobbiamo sapere, e perché tutti noi con la preghiera e con tutto l'amore che abbiamo in tutto il mondo dobbiamo non stare sempre a dire quelli qua, quelli là, quelli su, aiutiamoli come Dio ci dice, ecco.
1: Esatto. E poi ancora prima di chiudere con il viaggio apostolico, una piccola nota, però è importante, perché molto spesso non viene, anzi quasi mai viene messa in evidenza, quando il Papa ha detto testimoniate la gioia del Vangelo, la gioia del Vangelo.
0: Ecco, questo chieda un po' questo che gli, perché è importantissimo per tutti noi questo, perché magari noi facciamo un po' quando andiamo in chiesa, poi dopo cosa? Ecco.
1: Ma perché la gioia del Vangelo? C'è un significato. Mi riallaccio a quello che dicevo prima, essere figli di Dio. Se noi siamo pienamente coscienti di essere autenticamente figli di Dio, non possiamo non essere nella gioia, perché essere figli di Dio è un privilegio enorme, ma significa anche sapere di avere alle spalle Dio Padre e Gesù come fratello, e quindi di non solo avere speranza, ma avere la certezza che c'è chi pensa per sé e è il meglio per sé, anche se tante volte siamo messi di fronte alle sofferenze, no? E non ne capiamo il motivo o il perché, o perché veniamo scelti proprio noi per affrontare determinati tipi di sofferenza, però abbiamo la certezza che il Signore ci mette davanti situazioni che sono utili per il nostro bene finale, che è quello della salvezza e della vita eterna al suo fianco, alla sua presenza. E quindi dobbiamo vivere in quest'ottica, e la gioia nasce da questo. Molti santi, tantissimi santi, erano anche persone gioiose, scherzose, non sempre ottimiste, ma non era un ottimismo indotto, è un ottimismo che ti nasce dentro appunto dalla consapevolezza di essere figli di Dio e di avere la capacità

0: importante.
1: Senti, io chiuderei qui con il viaggio apostolico, però vorrei ricordare due o tre cosette, se me lo consente.
0: Vai ancora, vai.
1: La prima è, ovviamente, dovremmo fare così gli auguri al nuovo sindaco riconfermato di Macerata, perché a Macerata pure abbiamo avuto il ballottaggio, la nuova giunta, e quindi ci auguriamo che questa seconda edizione di Pascaroli porti giovamento a tutta la città. Un'altra nota invece un po' meno gioiosa per noi italiani è che tra qualche giorno inizia il campionato mondiale di calcio, per la terza volta l'Italia non sarà presente, e questo ovviamente crea qualche problema soprattutto a quelli che sono tifosi, e lo crea. Però dal punto di vista calcistico passiamo da un commento cose importanti come il viaggio apostolico al Papa, queste che sembra notizie di meno conto, però è importante anche questo, perché la vita è anche questa, il vivere anche lo sport in modo sereno, importante, così aiuta a superare le difficoltà della vita, quindi è importante anche questa non presenza dell'Italia, che magari ci aiuterà, ci stimolerà così a rivedere un po' quelli che sono i canoni della scelta, la selezione della squadra maggiore, per poter sperare tra 4 anni di poter essere presenti. Detto questo, l'ultima nota la vorrei dedicare al Centro Volontari della Sofferenza, perché nella settimana che va dal 19 al 25 luglio si terranno gli esercizi spirituali per i malati, notare bene.
0: Bello, questo poi dopo ci dice ogni tanto.
1: Questi esercizi spirituali per i malati che si terranno a Re, il Val di Gesso, la Valle dei Pittori, così soprannominata perché è molto bella anche dal punto di vista paesaggistico. Questi esercizi spirituali sono destinati ai malati, però i malati ovviamente vengono accompagnati e sono aperti anche e soprattutto agli anziani o a persone che desiderano questi 6 giorni, no? Essere così appunto in relazione più stretta con il Signore e a meditare su un tema importante che è quello della speranza cristiana messa a confronto con la vita. Cioè, dove trovare nel Vangelo le indicazioni che ci aiutano a superare i momenti della sofferenza, a cosa serve la sofferenza nel piano salvifico del Signore, e quindi avere anche aperture nuove ad affrontare le sofferenze che provengono dalla malattia o da altre situazioni difficili della vita, rimanere disoccupato, lasciarsi con il coniuge, avere figli che non vanno proprio come desideriamo noi, di sofferenze ce ne sono tante. C'è anche poi la cosiddetta sofferenza innocente, cioè una sofferenza che ti viene all'improvviso, non so, che ne so, l'incendio di una casa, oppure un'inondazione, ci sono tanti tipi di sofferenza, ma questa la sofferenza innocente è ancora tante volte più spiegabile. Ecco, andare a fare gli esercizi spirituali è un momento importante per la nostra anima, per la nostra vita quotidiana.
0: Esercizi spirituali, questo è importantissimo, esercizi spirituali.
1: Perché se noi ci pensiamo, noi ogni giorno mangiamo per mantenerci in vita, per avere le forze, mettiamo su calorie, eccetera, eccetera. Ma questo per il corpo, ma per l'anima che facciamo? Questo è importante. Anche l'anima ha bisogno di essere nutrita, e ha bisogno di essere nutrita con un rapporto, come dici sempre tu, la preghiera è la prima cosa, ma la preghiera deve essere abbinata anche a un fare una specie di punto nella vita su qual è il rapporto tuo con Dio, su qual è il rapporto tuo con la Chiesa, su qual è il rapporto

0: tuo, con la tua comunità. E gli esercizi spirituali sono proprio questo, è andare a ricaricare le nostre batterie spirituali.
1: Esatto.
0: Ecco, detto questo, vi do alcune indicazioni, se permetti.
1: Veloce, che siamo per finire.
0: Ecco, io vi consiglio di prendere contatto con Gina Polzoni, che è l'incaricata diocesana del Centro Volontari della Sofferenza di Macerata. Adesso, se aspetti un attimo, dopo trovo anche. E lei, praticamente il viaggio parte la domenica 19 luglio con un pullman che arriverà fino a Re, ci saranno 4-5 coste, il costo, da quello che so, dovrebbe aggirarsi tra le 350 e i 400 euro, ma è veramente poco, perché comprende viaggio, vitto, alloggio, è tutto compreso, compresi i pranzi durante.
1: Velocissimo, che stiamo per chiudere, vai.
0: Ecco, allora, il numero di Gina è questo qui: 0733 54 92 32. Lo ripeto, 0733 54 92 32.
1: E qui ci fermiamo
0: e ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori e Radio 9.
1: Ciao, alla prossima, allora, ci stiamo.
0: Ciao.

0: In Blu 2000 News.
1: La visita di Papa Leone in Spagna, mentre andiamo in onda attesa la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. In mattinata la visita al centro penitenziario Brians, il pontefice nel suo discorso ha ricordato, rivolgendosi ai detenuti, che anche se l'oppressione e la tristezza segnano alcuni momenti del loro cammino, gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Nella nostra vita il passato non condanna il futuro, ha aggiunto Papa Leone. La Russia auspica che le parti impegnate nel conflitto in Medio Oriente tornino il prima possibile al percorso diplomatico e politico, lo dice la portavoce gli esteri Zakharova, citata dalla TASS. Anche da Pechino arriva un appello sulla stessa linea. La Cina infatti ha dichiarato oggi di essere profondamente preoccupata. Il conflitto ha esortato a non intervenire dopo che Washington ieri ha fatto attacchi contro l'Iran in seguito all'avvento di un elicottero statunitense con la conseguente contro risposta di Teheran. I disordini antimigranti di Belfast sono scioccanti e del tutto inaccettabili, così stamane il premier britannico Keir Starmer, condannando quanto accaduto nella notte dopo l'accoltellamento di un quarantenne imputato ad un rifugiato sudanese. Non esiste, ha detto Starmer, alcuna giustificazione per la violenza e i disordini che abbiamo visto minacciare le nostre comunità. È stato presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese in Italia. Radicati e costruiti in Cristo è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio. Le donne e gli uomini della Marina sono un presidio prezioso a garanzia dell'indipendenza del Paese e la loro opera autorevole nell'azione dell'Italia a tutela della pace e della cooperazione internazionale in un contesto gravato dai conflitti e dalle tensioni a partire dal Mediterraneo assumono un rilievo sempre maggiore. Le parole del presidente Mattarella nel suo messaggio in occasione dell'odierna festa della Marina Militare. È tutto, torniamo alle 13.
2: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 07.

0: Due minuti, un libro.
1: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
2: Radio Nuova in Blu. La tua radio, la tua famiglia.

0: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
1: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
2: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
1: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
2: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
3: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: In viaggio con ANAS. Notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro, tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione in prima.

0: poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: È bella per chi va.
2: Nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. 7 imprenditori indagati, diverse società coinvolte, un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata Rete Gonfiata, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata sotto il coordinamento della Procura Europea di Bologna. L'indagine ha permesso di smantellare un articolato sistema di frode per l'indebita percezione di fondi pubblici del PNRR e gestione da Simest S.p.A. per lo sviluppo del commercio elettronico. La complessa attività investigativa avviata nel 2023 è partita da un controllo delle fiamme gialle in una società del maceratese, prendendo di mira i contributi europei del pacchetto Next Generation EU destinati al rilancio digitale delle imprese. Al centro del meccanismo fraudolento un content creator di Porto Sant'Elpidio, amministratore di 2 società attive nell'e-commerce. L'uomo produceva documentazione fittizia e falsi preventivi di spesa per conto dei suoi clienti, aziende dislocate tra Macerata, Pesaro, Pistoia, Latina. Grazie a questi finti progetti, le società ottenevano da Simest finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per creare piattaforme di vendita online mai realizzate. Un malore alla base dell'incidente che ha causato la morte di Gabriella Pizzichini, di 69 anni, a Tolentino. È successo ieri in contrada San Giuseppe. Intorno alle 12:45 si sarebbe sentita male per poi cadere nella piscina della sua abitazione. Gabriella, casalinga, era sola in casa in quel momento. Solo poco più tardi un familiare è arrivato nella villa dove aveva un appuntamento, visto che nessuno rispondeva, ha chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Entra ufficialmente nel vivo la nuova amministrazione comunale di Ussita. Ieri si è riunito il Consiglio Comunale per il primo solenne atto della consiliatura, il giuramento del sindaco Silvia Bernardini. Durante l'assise civica il primo cittadino ha ufficializzato la composizione della giunta municipale, nominando il vice sindaco e l'assessore che la affiancheranno nell'esecutivo, comunicando l'avvenuta firma dei relativi decreti di assegnazione delle deleghe. Il sindaco Silvia Bernardini ha tenuto per sé servizi sociali, ricostruzione post-sisma 2016, lavori pubblici, politiche del personale, politiche agricole, zootecniche e patrimonio. Il ruolo di vice sindaco è stato affidato a Paolo Del Brutto, che si occuperà come assessore di politiche dello sport, protezione civile, sicurezza urbana e servizio idrico. Completa l'esecutivo l'assessore Roberto Napoleone, con deleghe a turismo, programmazione e gestione eventi e manifestazioni, commercio, artigianato locale e artistico, attività economiche e polizia locale. Un 54enne residente a Porto Scuso ma domiciliato a Corridonia è stato denunciato dai carabinieri di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un normale servizio di controllo del territorio in via Pantaleoni, i militari hanno notato ieri l'uomo alla guida di un motociclo Yamaha T-Max mentre viaggiava sprovvisto del casco. All'alte dei carabinieri l'uomo ha cercato di fuggire. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento nel traffico cittadino, terminato poco dopo in corso Cavour, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto ad accertamento con etileometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,64 grammi per litro, valore ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Inoltre il maxi scooter è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Al termine dei controlli, i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato il motociclo. Arrestati ieri mattina in flagranza di reato un 42enne civitanovese già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari proprio mentre, armato di un arnese da scasso, tentava di forzare le vetrate di uno chalet sul lungomare civitanovese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il 42enne, solo pochi minuti prima, aveva tentato un analogo colpo ai danni di un altro chalet poco distante, venendo però messo in fuga dall'entrata in funzione del sistema di allarme. Presentati a Roma in Rai nella storica sala A di Via Asiago gli 8 vincitori di Musicultura 2026 e l'intero programma del festival che si terrà a Macerata dal 16 al 20 giugno. La conduzione delle due serate conclusive, il 19 e il 20, è affidata per il secondo anno consecutivo a Carolina Di Domenico e a Fabrizio Biggio. Gli ospiti in cartellone oggi confermati, che vedremo sul palco dello Sferisterio, sono Brunori Sas, Tosca, Planet Punk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta in Colombre, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti. Con loro ci saranno i vincitori e le vincitrici della 37esima edizione di Musicultura: Rosita Bruccoli di Milano con Agente, Claudio Covato di Siracusa con Chiddu Camaresta, Duma di Lecce con Femmine de Guerra, Mezzanera di Bologna con Piume, Narratore Urbano di Torino con Il mio coinquilino vuole uccidermi, Isabella Privitera di Bologna con Eia, Giovanni Toscano di Pisa con Emma, Giulia Trovò di Treviso Se non dovessi più tornare.
5: Il taccuino.
4: Dopo il grande successo delle passate edizioni, sabato 13 e domenica 14 giugno torna Scienza in Festa, il Festival della Comunicazione Scientifica dell'Università di Camerino. Nella suggestiva cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra natura rigogliosa e testimonianze storiche, il pubblico di ogni età sarà protagonista di un evento unico che unisce rigore scientifico e divulgazione creativa. Il programma è particolarmente ricco, con oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all'aria aperta. L'apertura ufficiale sarà sabato pomeriggio alle 16 e si proseguirà anche nel dopocena, poi l'intera giornata di domenica. Tra gli ospiti più attesi, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, la folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che proporrà di risolvere un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, i creatori di Lercio che racconteranno la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Gonne e crinolina, frac e guanti bianchi. Sabato 13 giugno alle 19.30 il giardino di Santa Maria a Villa Vismara Currò, ex Almerici di Pesaro, si trasforma per una sera in un salotto dell'Ottocento. La maître dansée Carla Favata guida i gruppi danza di Vucao Ada e Armonia Suave in un programma di danze di primo e secondo impero. Il valzer, che nel XIX secolo spazzò via la rigidità delle danze di corte imponendo la coppia come protagonista del ballo. La polka boema arrivata a Parigi nel 1840 e diventata in pochi anni la febbre d'Europa. Le quadriglie e le contraddanze con le loro figure collettive. Gli inchini, il cambio di partner segnato sul carnet de bal. Il dress code è d'epoca, in alternativa abito da sera per le signore e abito scuro per gli uomini.
5: Lo sport.
4: Al via la gara ciclistica amatoriale regionale Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, la storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, prevista per domenica 14 giugno con una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ad organizzare la gara sarà l'associazione sportiva dilettantistica Happy Bike di Appignano. La gara ciclistica avrà inizio alle 14.30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste. Ascoltiamo il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, nell'intervista di Riccardo Carota.
6: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento, perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini, e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum, ma nella persona di Paolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, e quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa.
5: Il tempo nelle Marche.
4: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca domani sera, responsabile di ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 16-23 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
5: Giornale Radio Nuova.
2: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
7: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività, pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la Scienza in Festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

A volte basta alzare lo sguardo per accorgersi che il cambiamento non fa rumore. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è foglia.

0: La foglia è una presenza discreta, ma costante. Non vive da sola, è sempre parte di qualcosa più grande, un ramo, un albero, un sistema che la sostiene e la attraversa. E proprio per questo sembra semplice, ma in realtà non lo è. Ogni foglia è un equilibrio fragile tra ciò che riceve e ciò che restituisce. Ricordiamo che la foglia respira luce, trattiene acqua, si muove con il vento come se avesse una volontà leggera appena accennata, eppure non resta mai uguale. Cambia colore, cambia consistenza, cambia persino il modo in cui si attacca al ramo. Le stagioni non le passano accanto, le attraversano completamente. E in questo attraversamento non c'è mai un passaggio netto, non c'è un momento preciso in cui le foglie diventano diverse. Succede tutto gradualmente, quasi senza accorgersene. Un giorno è più verde del giorno prima, un altro è più fragile, un altro ancora sembra trattenere meno luce. Eppure continua a stare lì, come se nulla stesse accadendo. In primavera sembra una promessa, in estate una presenza piena, in autunno una trasformazione inevitabile, in inverno una memoria. E poi c'è il momento della caduta, che non è una fine improvvisa, ma un passaggio lento, quasi naturale. Non tutte le foglie cadono allo stesso modo, alcune resistono più a lungo, altre si lasciano andare prima, alcune si staccano con il vento, altre al primo cambiamento di luce. Ma tutte, prima o poi, attraversano lo stesso destino. La foglia non resiste al cambiamento, lo accompagna e forse è questo che la rende così vicina alla nostra esperienza, perché anche noi cambiamo. Restando noi stessi, anche noi attraversiamo stagioni che ci trasformano senza però cancellarci, e spesso ci accorgiamo del cambiamento solo quando è già avvenuto. La foglia non si oppone mai al tempo, lo racconta con la sua leggerezza, con la sua fragilità, con la sua capacità di essere sempre diversa senza smettere di appartenere allo stesso albero. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: In Blu 2000 News.
1: Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere e la recita del Rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia. Scambi di colpi tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, l'accordo di pace si allontana, Israele prosegue i raid in Libano. Nonostante il pessimismo, il paese non si è fatto spaventare, così stamane la Premier Meloni all'Assemblea Confcommercio. Radicati, costruiti in Cristo, è stato pubblicato il testo della CEI con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale. Buongiorno e ben ritrovati da Ugo Scali. Dunque, lo avete sentito dai titoli, il Papa si trova a Montserrat, prima la visita al carcere, la recita poi del Rosario nell'abbazia dove ancora il Pontefice sta parlando in questo momento. Noi andiamo direttamente a Montserrat con Paolo Fucili.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fedeltà monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia, e arrivando da Barcellona Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna, il passato non è una condanna sul futuro, Dio ti ama così come sei ma ti sogna migliore, essere umani e cristiani non significa non sbagliare, significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. Notte di bombardamenti incrociati tra Stati Uniti e Iran nel Golfo, la trattativa segna il passo. Maurizio Dischino.
3: La risposta degli Stati Uniti all'abbattimento di un elicottero americano nella notte scorsa deve essere molto forte, molto potente. Alle parole del presidente americano Donald Trump, il comando centrale statunitense alle 23 ora italiana di ieri ha dato il via ad attacchi di autodifesa contro l'Iran come risposta proporzionata all'ingiustificata aggressione iraniana, come si legge in un comunicato. In 4 ore almeno 3 le ondate di bombardamenti concentrati su una ventina di obiettivi nella zona dello stretto di Hormuz. Immediatamente la controrappresaglia dei Pasdaran iraniani, i quali hanno dichiarato di aver preso di mira la quinta flotta statunitense nel Bahrain e siti in Kuwait, oltre ad aver distrutto 4 obiettivi nella base americana ad Al-Azraq in Giordania. Ma il governo giordano ha riferito di aver intercettato e abbattuto 5 missili lanciati dall'Iran in direzione di Al-Azraq ed ha precisato che non ci sono state vittime né danni materiali. Comunque da Washington e Teheran arrivano segnali di continuità nei negoziati. Maurizio Dischino, linea allo studio.
1: L'altro fronte, quello libanese. Allora andiamo a Gerusalemme con la nostra corrispondente Alessandra Buzzetti.
4: Buongiorno, l'aviazione israeliana continua a bombardare il sud del Libano e ancora anche la zona di Tiro, popolosa città costiera dove a tutti i residenti ieri è stato dato l'ordine di evacuare, cristiani compresi. Gli abitanti di altri 3 villaggi hanno dovuto lasciare le loro abitazioni questa mattina, sarebbero 10 morti di oggi, morti che aggravano il bilancio delle vittime delle ultime 24 ore, decine di feriti che hanno difficoltà ad essere raggiunti dai mezzi di soccorso libanese. Sono almeno 100.000 i residenti del sud del Libano che non vogliono lasciare le loro case. L'esercito israeliano ha diffuso un video che mostra armi nascoste in abitazioni civili dei miliziani di Hezbollah che è indebolita dalla massiccia offensiva israeliana ma continua le sue tattiche da guerriglia e continua a colpire mezzi e soldati dell'IDF con i suoi droni a fibra ottica. Da Gerusalemme, linea a voi.
1: Ci spostiamo in Ucraina dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti, intanto arrivano ancora nuove sanzioni per Mosca. Fabio Bolzetta.
5: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21esimo pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari, criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibishevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Per ora in diretta da Roma per la pagina politica, le parole della Premier Meloni all'Assemblea di Confcommercio. Ci colleghiamo in diretta con Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi.
6: Eccoci, buongiorno Ugo. Le piattaforme web non sostituiscono i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'Assemblea di Confcommercio. Non siamo una Repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole in riferimento al commercio online che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento nei borghi e alla desertificazione. Per Meloni bisogna ancora rafforzare il potere d'acquisto degli italiani attraverso i salari e il taglio delle tasse. Quindi il capitolo denatalità, bisogna invertire i dati sulla demografia, aggiunge Meloni, che domani sarà in Parlamento, prima alla Camera e poi al Senato, in vista del vertice europeo della prossima settimana. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Sempre a Roma, questa mattina è stata presentata la 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, realizzato da CESVI. Beatrice Bossi.
7: Instabilità economica, inflazione e disoccupazione stanno amplificando la vulnerabilità delle famiglie più fragili, con pesanti ricadute sulla salute mentale degli adulti e sulla sicurezza dei minorenni, sempre più esposti al rischio maltrattamento. È quanto emerge dalla 7ª edizione dell'indice regionale sul maltrattamento e la cura all'infanzia in Italia, curato dalla Fondazione CESVI. Il focus di questa edizione, dal titolo Generazione Sola, è dedicato alla povertà relazionale e al suo legame con il maltrattamento infantile. Ne emerge un quadro netto: la povertà non è solo mancanza di risorse materiali, ma anche carenza di relazioni significative, spazi sicuri, adulti di riferimento e comunità capaci di proteggere. Beatrice Bossi, linea allo studio.
1: Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio, con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle chiese italiane, Radicati, costruiti in Cristo, è un testo di 17 pagine che prende il titolo dalla lettera ai Colossesi e prova a tracciare gli orizzonti della Chiesa in Italia per il prossimo quinquennio, testo che non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Nicola Ferrari.
8: Il testo, recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: Il rifugiato sudanese accusato dell'aggressione con coltello a Belfast che ha sconvolto il Regno Unito comparirà oggi davanti a un giudice dopo una serata di violente proteste anti-immigrazione nella città nordirlandese ieri sera. Nonostante gli appelli alla calma delle autorità, centinaia di persone si sono radunate in diverse zone della città, manifestazioni sono degenerate rapidamente in violenza. Prima di chiudere l'edizione delle 13 del Radio Giornale, giornale uno sguardo alla borsa di Milano che resta in terreno negativo, il FTSE MIB cede lo 0,19%. È tutto, Lorenzo Sada ha curato la parte tecnica, a tutti da Ugo Scali l'augurio di un buon proseguimento di giornata.

0: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
1: Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi.
2: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
1: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rema Tarlazzi, studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante Barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. In blu. Radio Nuova. In blu.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: Benvenuti e bentrovati al nostro appuntamento quotidiano con la lettura qui su Radio Nuova in Blu. Un carissimo saluto dalla vostra Morena Oro. Stiamo leggendo da qualche giorno un romanzo molto particolare di Amélie Nothomb, Cosmetica del nemico, pubblicato per la prima volta nel 2001 e nell'edizione italiana nel 2002 da Voland. Sicuramente uno dei romanzi più caustici, surreali e anche, come dire, dalle tematiche dure affrontate dalla scrittrice belga, che è diventata una figura culto anche qui in Italia. La scena unica si svolge in un aeroporto, i protagonisti sono due, lo scambio è fitto e regolare come un testo teatrale, ed effettivamente questo testo la Nothomb l'ha concepito anche da portare a teatro ed è stato portato a teatro. Due figure che si contrappongono in un discorso, una schermaglia verbale molto serrata, uno sembra prevalere sull'altro. Jérôme Auguste, un signore tranquillo che sta leggendo il giornale, viene preso d'assalto e importunato da Textor Textel, che inizia a raccontare la storia della sua vita fino al momento clou in cui rivela di essere lo stupratore e l'assassino della moglie di Jérôme, che alla rivelazione trasale, e da qui il diverbio prende tutta un'altra sembianza che andiamo adesso ad affrontare nella parte finale. Sempre insieme a noi, come nelle puntate precedenti, abbiamo Maurizio Angeletti. Benvenuto Maurizio.
1: Grazie.
0: Che darà la voce a Jérôme Auguste in questo scontro verbale insieme a Textor Textel. Riprendiamo dunque la nostra lettura.

0: è che ha saputo che sarebbe partito per Barcellona questo 24 marzo?
1: Non la riguarda.
0: Non vuole dirlo? Glielo dirò io allora. 2 mesi fa il suo capo ha ricevuto una telefonata da Barcellona in cui qualcuno gli ha parlato di molti affari interessanti e di un'assemblea generale il 24 marzo. Ha qualche dubbio sull'identità di quel catalano? Catalano quanto lei e me, e che chiamava da casa sua a Parigi?
1: Il nome del mio capo?
0: Jean-Pascal Meunier. Che fa? Continua a non credermi?
1: Questa prova solamente che lei è un rompiscatole. Lo sapevo già.
0: Ah, un rompiscatole efficiente, no?
1: Diciamo piuttosto un rompiscatole ben informato.
0: Efficiente, insisto. Non dimentichi il trucco del ritardo dell'aereo.
1: Cosa? Anche quello è farina del suo sacco.
0: Sciocco. Ora lo ha capito?
1: Come ha fatto?
0: Come con il suo capo. Una telefonata. Da una cabina dell'aeroporto ho chiamato per dire che c'era una bomba a bordo. È incredibile quanti guai si possono combinare ai nostri giorni con una semplice telefonata.
1: Lo sa che potrei denunciare la polizia per questo?
0: Lo so. Ammesso che li convinca, me la caverei con una grossa multa.
1: Una multa enorme, caro signore.
0: Perché a vendicarla dello stupro e dell'omicidio di sua moglie basterebbe che la facessi franca sborsando un po' di quattrini?
1: Ha previsto tutto, razza di fogna.
0: Sono lieta di vederla tornare a sentimenti migliori.
1: Aspetti, a cosa le serviva questo ritardo?
0: E se usasse il cervello, almeno per una volta? Lo capisce da sé che questa nostra conversazione poteva avvenire soltanto nella sala d'aspetto di un aeroporto. Ci voleva un posto in cui potessi metterla con le spalle al muro. Lei non poteva fare assolutamente a meno di prendere quell'aereo, non poteva squagliarsela.
1: Ora so che era una trappola, quindi posso andarmene.
0: Ora lei sa che era una trappola, ma non può lasciarsi sfuggire colui che le ha distrutto la vita.
1: E perché ci ha messo tanto tempo a dirmelo? Perché l'ha fatta così lunga con la storia della zuppa per gatti, invece di dirmi subito: sono l'assassino di sua moglie?
0: Perché non si fa. Io sono molto formale. Agisco in base a una cosmetica rigorosa e giansenista.
1: Che cosa c'entrano da ora i prodotti di bellezza?
0: La cosmetica, povero ignorante, è la scienza dell'ordine universale, la morale suprema che determina il mondo. Non è colpa mia se gli studiosi di estetica hanno recuperato questo termine, peraltro stupendo. Sarebbe stato anticosmetico piombarle addosso e rivelarle che lei era l'eletto. Bisognava che lei lo provasse attraverso una vertigine sacra.
1: Dica piuttosto che bisognava rompermi le scatole, fino in fondo.
0: Ah, non è sbagliato. Per convincere un eletto della sua missione, bisogna passare per i suoi nervi. Bisogna mettere a nudo i nervi dell'altro affinché reagisca sul serio, con la rabbia e non con il cervello. Comunque, la trovo ancora molto cerebrale. Vorrei che capisse che è alla sua pelle che mi rivolgo.
1: Mi dispiace per lei. Non sono influenzabile come sperava.
0: Lei crede ancora che io stia cercando di influenzarla, mentre io le sto mostrando quale potrebbe essere la sua strada naturale, il suo destino cosmetico. Vede? Io sono un colpevole. Non tutti i criminali provano il senso di colpa, ma quando lo provano non pensano più ad altro. Il colpevole va verso il castigo come l'acqua verso il mare, come l'offeso verso la vendetta. Se non si vendica, Jérôme Auguste, lei resterà incompiuto. Non avrà assunto la sua elezione. Non sarà andato incontro al suo destino.
1: Ad ascoltarla, ci sarebbe da credere che si sia comportato così al solo scopo di essere un giorno punito.
0: Anche questo è vero.
1: È da pazzi.
0: Ognuno ha il criminale che si merita.
1: Non poteva essere uno di quei bruti privi di coscienza che ammazzano senza provare il bisogno poi di spiegarsi e di giustificarsi per ore.
0: Avrebbe preferito che sua moglie fosse violentata e uccisa da un bulldozer di quella specie?
1: Avrei preferito che non fosse stata né violentata né uccisa, ma dal momento che è successo, sì, avrei preferito un vero bruto a una mente bacata della sua razza.
0: Glielo ripeto, caro Jérôme Auguste, Ognuno ha il criminale che si merita.
1: Come se mia moglie si meritasse questo. È insopportabile quello che dice.
0: Non sua moglie, lei.
1: È ancora più insopportabile. Sentiamo, perché prendersela con lei piuttosto che con me?
0: Mi diverte molto la sua forma impersonale.
1: La diverte molto? È il colmo. E poi perché? Sorride come un cretino. Trova che ci sia da ridere?
0: Su, su, si calmi.
1: Trova che ci sia da essere calmi? Non ne posso più di lei.
0: Mi uccida allora. Mi porta nei bagni, mi spacca il cranio contro un muro e non se ne parla più.
1: Non le farò questo piacere. Va a chiamare la polizia, caro mio. Sono sicuro che si troverà un modo per inchiodarla. 10 anni fa non si usavano le analisi del DNA, ma adesso sì. Sono sicuro che sul luogo del delitto è rimasto un capello, un ciglio, e basterà.
0: Buona idea. Vada a chiamare la polizia. Crede di ritrovarmi qui al suo ritorno?
1: Lei verrà con me.
0: Pensa che abbia voglia di accompagnarla?
1: Glielo ordino.
0: Divertente! In che modo pensa di riuscire a convincermi? Destino volle che 2 poliziotti passassero di là in quel momento. Jérôme si mise a urlare.
1: Polizia! Polizia!
0: I 2 uomini lo sentirono e accorsero, insieme a molti curiosi.
1: Agenti, arrestate quest'uomo!
0: Disse Auguste, indicando Textel seduto accanto a lui.
1: Quale uomo?
0: Chiese uno dei poliziotti.
1: Lui, ripeté
0: Jérôme, puntando il dito su Textor, che sorrideva. Le forze dell'ordine si guardarono con perplessità, poi fissarono Auguste con l'aria di pensare.
1: Che vuole questo balordo? I suoi documenti, signore, disse uno dei 2. Cosa?
0: Si indignò Jérôme.
1: A me chiedete i documenti? È a lui che dovreste domandarli. I suoi documenti,
0: ripeté l'uomo con autorità. Umiliato, Auguste tirò fuori il passaporto. Gli agenti lo sfogliarono con attenzione, poi glielo riconsegnarono dicendo:
1: per questa volta passi, ma non si prenda più gioco di noi. E lui non lo controllate?
0: Insistette Jérôme.
1: La passariscia solo perché non c'è bisogno di test sul tasso alcolico per prendere l'aereo.
0: I poliziotti se ne andarono, lasciando Auguste stupefatto e furioso. Tutti lo trattavano come fosse matto. L'olandese si mise a ridere. Allora, hai capito?
1: Con quale diritto mi dà del tu? Non siamo mai stati compagni di merende.
0: Textor scoppiò a ridere. La gente si accalcava intorno a loro per guardare e ascoltare. Auguste esplose. Si alzò e si mise a gridare all'indirizzo degli spettatori.
1: La piantate? Al prossimo che ci osserva gli rompo il muso.
0: Fu convincente, perché i curiosi se ne andarono. Quelli che erano seduti nei pressi si allontanarono. Nessuno osò più avvicinarsi. Bravo, Jérôme! Che autorità! Io che sono stato tuo compagno di merende non ti avevo mai visto in questo stato.
1: Le proibisco di darmi il tu.
0: Avanti, dopo tutto quello che ci è successo, possiamo benissimo darci del tu.
1: Non se ne parla.
0: Ma ti conosco da tanto tempo.
1: Jérôme guardò l'orologio. Neanche 2 ore.
0: Ti conosco da sempre. Auguste scrutò il volto dell'olandese con insistenza.
1: Textor Textel. È un nome falso? Lei era a scuola con me?
0: Ti ricordi di aver avuto un compagno che mi somigliava?
1: No, ma è passato tanto tempo. Forse è cambiato molto.
0: Secondo te, per quale ragione la polizia non mi ha arrestato?
1: Non lo so. Lei forse è un personaggio molto conosciuto nelle alte sfere.
0: E perché la gente ti osservava come se tu fossi matto?
1: Per via delle reazioni dei poliziotti.
0: Non hai capito proprio niente.
1: Che cosa c'è da capire?
0: Che non c'è nessuno seduto vicino a te.
1: Se credi di essere l'uomo invisibile, come spiega che io la veda?
0: Tu sei il solo a vedermi. Neanche io mi vedo.
1: Continua a non capire in che modo i suoi misteri da 4 soldi la autorizzano a darmi del tu. Non glielo permetto.
0: Se non si ha più nemmeno il diritto di dare del tu a se stessi.
1: Che cosa dice?
0: Hai capito benissimo. Io sono te. Jérôme guardò l'olandese come un pazzo. Sono te. Sono quella parte di te che non conosci, ma che ti conosce fin troppo bene. Sono la parte di te che tu ti sforzi di ignorare.
1: Ho avuto torto a chiamare la polizia. È al manicomio che bisogna rivolgersi.
0: Al manicomio ci vai tu. Fin dall'inizio della nostra conversazione ti sono venuto incontro in tutti i modi. Quando ti ho parlato del nemico interiore, Ti ho suggerito che forse non avevo avuto altra esistenza se non in te, che ero un'invenzione del tuo cervello. E mi hai risposto con superbia che non avevi nemici interiori, tu. Mio povero Jerome, hai il nemico interiore davvero più ingombrante del mondo. Me.
1: Lei non è me, lei si chiama Textor Texel. È olandese ed è un rompiscatole di prima categoria.
0: E come queste belle qualità mi impedirebbero di essere te?
1: Un'identità, una nazionalità, una storia personale, caratteristiche fisiche e mentali. Tutto questo fa di lei un individuo che non sono io.
0: Vecchio mio, ti accontenti di poco se ti definisci con ingredienti così limitati. È tipico del cervello umano concentrarsi sui dettagli per non dover affrontare l'essenziale.
1: E insomma, i suoi racconti di Papa per gatti, le sue fantasticherie mistiche, tutta roba lontana anni luce da me.
0: È evidente! Avevi bisogno di inventarmi molto diverso da te per persuaderti che non sei stato tu, assolutamente, ad aver ucciso tua moglie.
1: Ti ha zitto!
0: Desolato, non starò più zitto. È troppo tempo che taccio. E aggiungo che negli ultimi 10 anni questo silenzio è diventato ancora più insopportabile.
1: Non voglio sentire altro!
0: Sei tu però che mi ordini di parlare. I compartimenti stagni che ti sei fabbricato nella testa non tengono più, cedono. Puoi dirti fortunato ad aver goduto di questi 10 anni di innocenza. Stamattina ti sei alzato e preparato per andare a Barcellona. I tuoi occhi hanno letto il calendario. 24 marzo 1999. Il tuo cervello non ha suonato l'allarme per avvertirti che era il 10° anniversario del tuo omicidio. A me però non l'hai potuto nascondere.
1: Io non ho violentato mia moglie.
0: È vero? Hai soltanto avuto molta voglia di violentarla. La prima volta che l'hai vista al cimitero di Montmartre, 20 anni fa. E lo hai sognato quella notte. All'inizio della nostra conversazione io ti ho detto che faccio sempre quello di cui ho voglia. Sono la parte di te che non si nega niente. Ti ho offerto quel sogno. Nessuna legge proibisce i fantasmi. Qualche tempo dopo hai rivisto Isabelle una serata e le hai parlato per la prima volta.
1: Come fa a saperlo?
0: Perché sono te, Jerome. Hai pensato che fosse buffo parlare civilmente con colei che avevi violentato in sogno. Le sei piaciuto. Piaci alle donne quando riesci a nascondermi.
1: È lei che è un pazzo furioso. È lei che ha ucciso mia moglie e ora cerca di convincersi che sono io l'assassino per scaricarsi la coscienza.
0: E allora perché mai sarei stato qui a sostenere per ore la mia colpevolezza?
1: Perché è matto da legare, non va ricercata alcuna logica nel comportamento di un folle.
0: Non dire troppo male di me. Ricordati che sono te.
1: Se lei è me, perché avrei avuto la strana idea di crearla olandese?
0: Per differenziarmi da te. Era meglio che fossi straniero, te l'ho già detto.
1: Ma perché olandese e non magari neozelandese o bantu?
0: Ah, ognuno ha gli stranieri che si merita. Neozelandese o bantu, il tuo cervello non sarebbe stato in grado di arrivarci.
1: E perché quei deliri giansenisti? Io che non sono religioso neanche un po'.
0: Questo dimostra semplicemente che esiste una parte nascosta di te cui non dispiacerebbe l'idea di essere un mistico.
1: Oh no, ancora queste chiacchiere psicanalitiche da comari.
0: E qui ci fermiamo per oggi. Stiamo veramente giungendo al momento clou e finale del romanzo. Abbiamo svelato il cuore della trama, molto probabilmente. Fino ad ora non abbiamo fatto altro che assistere a un dialogo interno fra una personalità e la sua parte malata, un alter ego malato che ha sviluppato. È un gioco di specchi e di ribaltamento della realtà che Amélie Nothomb ha condotto con molta molta abilità. Vi ringrazio per averci fatto compagnia. L'appuntamento naturalmente è per domani, ritroveremo Maurizio Angeletti e Amélie Nothomb. Ciao ciao! I'll build a house.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Dall'11 al 13 giugno all'Orto dei Pensatori di Macerata torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi: Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
3: Il 13 e 14 giugno torna all'Abbadia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno all'Abbadia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8:30 alle 10:30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12:30, 18:40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

4850, le conto da sempre, da quando mi hai detto: ma dai, pure tu sei degli anni 60, abbiamo due braccia, due mani, due gambe, due piedi, due orecchie ed un solo cervello, soltanto lo sguardo non è proprio uguale, perché il mio è normale, ma il tuo... oh...

0: Nuovo, l'informazione nazionale su Radio Nuova in Blu.
1: Radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna stamane a Montserrat, la visita al carcere, la recita del rosario nell'abbazia, stasera la messa alla Sagrada Famiglia.
2: Il viaggio di Papa Leone ci porta oggi nel cuore mariano della Catalogna, al quinto giorno di viaggio in Spagna, l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, un'ora di macchina circa da Barcellona, dove Leone è arrivato attorno alle 12. La visita è in corso. Papa Leone ha parlato giusto adesso ai presenti dopo la recita di un rosario atteso da un pranzo con la fidelità monastica. Stasera inaugurerà la Torre di Gesù Cristo dopo la messa alla Sagrada Famiglia. E arrivando da Barcellona, Leone ha sostato in un carcere lungo la strada visitando i detenuti per dire loro che il passato non è una forma di condanna sul futuro. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. Essere umani e cristiani non significa non sbagliare. Significa crescere nella capacità di convertirsi, pentirsi e riconciliarsi. Da Montserrat è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. La guerra nel Golfo. Trump è vicino all'ordinare nuovi attacchi contro l'Iran, lo ha detto lo stesso presidente a Fox News. Intanto il Pentagono ha realizzato 4 ore di attacchi di autodifesa mirati a sistemi antiaerei, radar e basi navali iraniane in risposta all'abbattimento ieri di un elicottero Apache. Teheran ha lanciato missili e droni contro la quinta flotta in Bahrain, basi in Kuwait e in Giordania. La Cina e la Russia intanto invocano il ritorno alla diplomazia. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi sente i suoi colleghi di Turchia e Arabia Saudita. Il premier britannico Starmer condanna e definisce inaccettabili i disordini antimigranti scoppiati nella notte a Belfast, Irlanda del Nord. A scatenare i disordini, l'accoltellamento di un quarantenne di cui è ritenuto responsabile un rifugiato sudanese. Decine di dimostranti, quasi sempre col volto coperto, hanno dato le fiamme a case, veicoli, autobus, ingaggiato scontri con la polizia e lanciato quello che è stato definito un pogrom contro gli stranieri, prendendo di mira in particolare le famiglie di origine africana, ad alimentare le proteste e gli appelli di gruppi legati all'ultradestra. Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaías Gonzalo Linares Meléndez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato ieri a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. La sua fuga è durata poco. Il ventenne argentino è accusato di aver fatto parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito la vittima. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. È tutto, grazie per l'ascolto.
3: Riccardo Pellegrini presenta

0: musica presente con le sue novità discografiche dal sapore molto estivo, quelle che stiamo ascoltando in questi giorni. Del resto oramai insomma ci siamo nell'estate. Tra poco le novità di oggi, subito ad aprire Ora Musica si torna indietro nel tempo con un classico.
1: Ora Musica Story
0: 1972.

oggi Ora Musica apre tornando indietro nel tempo, e siamo tornati indietro veramente di tanto tempo. 54 anni fa Elton John pubblicava questo singolo che era un po' la colonna sonora dell'estate 1972. Ora Musica, novità al primo ascolto per Dolce Nera.

0: Ora Musica, le nostre chiacchierate quotidiane con i protagonisti di Ora Musica oggi ci riportano in Calabria, provincia di Cosenza, se ho capito bene, e ci colleghiamo con i Tool che sono in programmazione con il loro singolo Naufraghi. Ciao, ben trovato, chi sei?
1: Ciao,
0: del gruppo?
1: Ciao. Sì, io sono Giuseppe e sono il chitarrista del gruppo.
0: Ok, allora ciao. Presentiamo un po' questo gruppo nato nel 2019, quindi insomma,
1: esatto, sì, sì, sì.
0: Oramai avete carburato, no? Sono un po' di anni
1: abbiamo
0: che
1: carburato
0: insieme.
1: Abbastanza, eh? Sì, sì, sì, abbiamo carburato, sì.
0: Vedo che nella vostra lista di esperienze ce ne sono tantissime, da Sanremo Rock al Cantagiro, Arezzo Wave, insomma avete anche girato parecchio.
1: Sì, sì, abbiamo girato parecchio, abbiamo avuto questa fortuna, siamo stati fortunati. E sin da subito abbiamo girato molto, siamo stati appunto a Sanremo, come dicevi tu, il Cantagiro a Roma, sì. Di recente siamo stati anche a Bologna, poi qua nelle nostre zone, nella provincia di Cosenza. Tutto molto bello.
0: Naufraghi è il titolo del vostro singolo, brano che parla, sì, di solitudine e resistenza dopo la fine di una relazione difficile.
1: Esatto, esatto, proprio così.
0: È una cosa che avete vissuto qualcuno di voi del gruppo, è autobiografico?
1: Sì, sì, sì, sì, sì. C'è da dire che è una cosa caratteristica dei Tool, che quasi tutte le canzoni sono autobiografiche. E quello che vogliamo lasciare a fine di ogni canzone è la forza di andare avanti contro qualsiasi cosa succede, che può essere appunto la rottura di una relazione amorosa, che può essere magari un'ansia, no, qualcosa che ti combatte da dentro, e tu devi sempre trovare la forza interiore che ti porta a superare queste difficoltà. E Naufraghi è l'esempio perfetto, quando dopo la rottura di una relazione si ha la forza per andare avanti, la consapevolezza che appunto, come dice il testo stesso, doveva andare così.
0: Certo, voi avete pubblicato questo singolo che è a sé o fa parte di un progetto più ampio?
1: Fa parte di un progetto più ampio, è il terzo singolo di questo progetto, non ha ancora un nome specifico, ma sarà un EP, questo sarà un EP dove parleremo di tutte le sfaccettature dell'amore. L'amore carnale, un singolo già uscito, l'amore puro, un altro singolo già uscito, che si chiamano rispettivamente Pam e Come Comete. Il terzo singolo appunto è Naufraghi, e poi ce ne saranno ancora.
0: Bene, allora, per rimanere aggiornati sulle prossime pubblicazioni, su quello che fate, diamo a chi ci segue le coordinate per raggiungervi attraverso i social.
1: Ok, allora, su Instagram tule_official, su Facebook Tool, su Spotify, ovunque siamo sempre Tool, THUL. Seguiteci e supportateci, abbiamo bisogno di tutti quanti per credere e per continuare in questo progetto.
0: I Tool adesso qui a Ora Musica, andiamo ad ascoltare Naufraghi. Grazie per essere stato con noi, salutaci.
1: Grazie,
0: anche gli altri componenti
1: voi,
0: del
1: certo,
0: gruppo.
1: Certo, certo.
0: Ciao.
1: Ciao, ciao, ciao.
2: Non ti sento più, sei sempre più distante, non ti importa più quello che avrei da dirti.

0: Sound Tour, questo è il progetto musicale di Luigi Pellegrini, mio omonimo, con questa novità al primo ascolto qui Aura Musica, dal titolo appunto Reset. C'è anche Stefan Quinto, abbiamo presentato la scorsa settimana la sua canzone che si intitola Sempre Noi.
1: Quante volte

0: Ora musica Stefan Quinto, il suo singolo si intitola Sempre Noi, tra le novità qui in questo nostro spazio quotidiano dedicato alla musica indipendente, musica di ogni genere. Noi veramente facciamo ascoltare tutto, non ci sono preclusioni di genere. Adesso lo spazio lo diamo a Valentina Parisse con la sua nuova canzone Le cose che sai.
1: Ti ho voluto bene ma per sbaglio, ti ho pregato ma non eri un santo, tu riempivi il vuoto e io lo spazio.

0: Le cose che sai, era Valentina Parisse tra le novità di Ora Musica.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
2: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio, diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi, servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
3: Hai sentito? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
4: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
3: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
4: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
5: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
6: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
7: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
8: Tra poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
9: Oltre i titoli. Radio Nuova tra le pagine dei giornali.
10: Il nostro primo piano di informazione locale oggi fa riferimento a un appuntamento sportivo in programma domenica prossima, 14 giugno ad Appignano, che ha comunque un grande legame con la solidarietà. Parliamo del Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, per la quale è prevista anche una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ciclismo amatoriale regionale, questa è una gara appunto regionale. L'intero programma è stato appena presentato ad Appignano. Punto di riferimento di questo appuntamento sarà piazzale Azienda FAPAM in via Leopardi 48, nota anche come ex Rimini Mobili. Ad organizzare la gara sarà l'Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Bike di Appignano, un evento sostenuto dai consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Macerata, che raddoppieranno le donazioni raccolte durante la festa. Allora, ricordiamo che la gara ciclistica inizierà alle 14:30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste, a cui seguirà l'esibizione del corpo bandistico Città di Appignano e l'apertura degli spettacoli e delle animazioni per i bambini, con la partecipazione dell'associazione ASD Dranchi Monkey Bike e di Sofia Animazione. A tutti i partecipanti verranno offerti panini e bibite gratuite. Dopo le premiazioni, la serata proseguirà con l'esibizione musicale del gruppo I Varietà. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, quindi l'assessore allo sport, sempre del comune di Appignano, Simone Gasparini, e infine Marco Scarponi, presidente dell'ANFAS Macerata.
11: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento, perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini, e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum nella persona di Pierpaolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, e quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa, appunto della FABAM e di Art Color.
12: La giornata sarà strutturata con principalmente due partenze, quindi avremo due partenze di questa gara ciclistica amatoriale che si dividono per fasce di età, quindi la prima, diciamo, che sono quelli un pochino più i veterani, e la seconda partenza sono, diciamo, quelli un pochino più agonisti, un pochino più giovani, quindi sono quattro giri ad anello in un percorso abbastanza duro per una gara a circuito, perché abbiamo un percorso nervoso, collinare, con tutti quello che gergalmente viene chiamato un mangia e bevi, quindi è una gara tutto sommato di un buon livello tecnico, con un arrivo in un falso piano in salita, quindi l'arrivo storico della gara ciclistica del trofeo 25 aprile, perché il trofeo Mario Rimini, la partenza, come diceva prima il sindaco, è storicamente in quella zona, l'azienda FABAM ha rilevato l'edificio e quindi partiremo da lì come storicamente era, quindi è l'aspetto più importante della manifestazione, come dicevamo prima, anche la collaborazione con l'ANFAS, che non toglie nulla a quello che è l'avvenimento sportivo, ma anzi amplia quello che è l'inclusione sociale.
13: E anche quest'anno abbiamo rinnovato, ringraziamo innanzitutto il Comune di Appignano e tutti gli organizzatori che hanno voluto rinnovare appunto la collaborazione con ANFAS come partner sociale del trofeo Rimini Mario. È una partnership che a noi ci fa particolarmente piacere, perché si tratta di una manifestazione storica che soprattutto coinvolge il territorio, oltre che tanti partecipanti, ma anche il territorio per quello che riguarda appunto tutto l'evento della domenica. Noi saremo presenti con i dolci e il caffè offerto da Tutti Incluso, la raccolta fondi fatta dal comune e dagli altri sponsor saranno a favore di ANFAS Macerata, e i laboratori artistici hanno confezionato, praticamente hanno realizzato tutti i premi, quindi tutti i premi realizzati dai ragazzi direttamente nei laboratori artistici della Tutti Incluso, compresa la maglia del vincitore, che è un pezzo unico realizzato appunto dai nostri ragazzi con il progetto Gli Schizzati, che è un progetto che ormai, diciamo, ha avuto un'affermazione anche a livello internazionale, visto che l'anno scorso siamo stati chiamati a presentarlo all'ONU e quest'anno alla Conferenza Europea dei Diritti delle Persone con Disabilità.
14: Radio Nuova in Blu, il bello di essere unici.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo, con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Radio Nuova in blu.

0: eventi di marca, alla scoperta del cuore pulsante delle Marche, che batte al ritmo di cultura, iniziative ed incontri di eccezione. A cura di Lucia Nardi.
1: Un caloroso saluto a tutti i viaggiatori, ai curiosi e agli amanti del buon vivere, sintonizzati su Eventi di Marca, la vostra bussola personale per esplorare la regione più plurale d'Italia. Iniziamo il nostro itinerario mercoledì 10 giugno spostandoci verso la costa fermana, precisamente a Porto San Giorgio. Se amate i grandi classici e il profumo del mare, non potete perdere la 10ª edizione di Shakespeare on the Beach. Immaginate la scena, lo chalet Calypso, la spiaggia un'ora prima del tramonto, niente teatri polverosi o velluti rossi, ma solo la sabbia sotto i piedi e le parole del bardo che risuonano mentre il sole si tuffa nell'Adriatico. Un modo totalmente originale, intimo e suggestivo di vivere il grande teatro. Ma le Marche sono una terra dal doppio cuore e basta girare lo sguardo verso l'interno per ritrovare il fascino intramontabile delle feste di paese. Sempre tra il 10 e l'11 giugno prendono il via due appuntamenti imperdibili per gli amanti delle tradizioni. A Ortezzano si accendono i festeggiamenti per la Madonna del Soccorso, un concentrato di folklore e sapori tipici, mentre a Monte San Giusto, la celebre città del sorriso, iniziano le celebrazioni per la festa della Madonna delle Panette. Le occasioni perfette per perdersi tra le viuzze dei borghi, ascoltare musica popolare e, ammettiamolo, assaggiare le prelibatezze degli stand gastronomici locali. E adesso facciamo tappa nel cuore della provincia di Macerata, in uno dei borghi più belli d'Italia, Monte Cassiano. Dopo aver vissuto l'energia travolgente degli artisti di strada del festival Svicolando, l'atmosfera del borgo si fa più intima e riflessiva. Segnate questa data sui vostri calendari, venerdì 12 giugno. L'appuntamento è in località Valle Cascia, presso gli spazi del Mida Social Pub. A partire dalle ore 20:30 prenderà il via una serata davvero speciale intitolata Donne senza veli fra emancipazione e libertà. Al suo terzo incontro. È l'ultimo incontro di un ciclo di appuntamenti di grandissimo successo, curato con passione da Mina Sedev. Il tema della serata? Un viaggio affascinante alla scoperta delle donne del cinema e del teatro che hanno lasciato il segno. Figure straordinarie, icone immortali che con il loro talento, la loro determinazione e il loro coraggio hanno rotto gli schemi, abbattuto barriere e regalato al mondo una nuova visione della femminilità e dell'arte. Sarà un racconto arricchito da aneddoti, riflessioni e curiosità su volti iconici che hanno fatto la storia della cultura visiva e performativa. L'evento unisce nutrizione dell'anima a quella del palato. La serata prevede infatti una formula per cena, un'occasione unica per gustare i prodotti del territorio in un'atmosfera informale stimolante. I posti sono limitati, quindi il consiglio è di affrettarvi. Chiamate subito il Mida Social Pub per prenotare il vostro tavolo e assicurarvi una serata indimenticabile. Ma il nostro viaggio nelle Marche non finisce qui. Venerdì 12 giugno offre un'alternativa magica anche per chi si trova più a nord, nella provincia di Ancona. Alle ore 21 il circolo Legambiente e il Pungitopo organizza una suggestiva passeggiata notturna con le lucciole. L'appuntamento è ad Ancona in via Paolucci, proprio davanti ai piloni di Vallemiano. Camminare al fresco della sera a due passi dalla città, guidati solo dalle piccole luci intermittenti della natura, è un'esperienza che fa tornare bambini e che ci ricorda l'importanza della biodiversità. E se volete rimanere immersi nella storia medievale, sappiate che proprio in questo weekend a Fabriano entra nel vivo il celeberrimo palio di San Giovanni Battista. Le quattro storiche porte della città della carta si sfidano in una atmosfera d'altri tempi, tra sbandieratori, botteghe medievali riaperte e le spettacolari infiorate artistiche. Un vero salto nel tempo che vi lascerà a bocca aperta. Insomma, amici ascoltatori, che siate amanti del grande cinema a Monte Cassiano, dei versi di Shakespeare in riva al mare a Porto San Giorgio o della magia delle lucciole ad Ancona, le Marche in questa settimana di metà giugno confermano la loro premessa: stupirvi ad ogni chilometro. Prima di salutarvi vi ricordo il promemoria flash per le di questo venerdì 12 giugno a Monte Cassiano, al Mida Social Pub. L'appuntamento con Donne senza veli inizia alle 20:30. La pericena costa 20 euro e il numero da chiamare per prenotare il tavolo è 393 922 6333. 9191. Per oggi è tutto, voi continuate a viaggiare, a scoprire e riempirvi gli occhi delle bellezze della nostra regione. Da Eventi di Marca un grande abbraccio e alla prossima puntata, a mercoledì alle 10.30. Un abbraccio!
2: In viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro, tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Settempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
3: Radio Nuova in rete www.radionuova.com.

0: Le parole di Inblu 2000 con Marco Parci.
1: E ci siamo anche oggi, buon pomeriggio, bentrovati. Guardando, sì, indietro nel tempo, come ci piace fare, alla ricerca di quegli anniversari strampalati che ci riportano proprio su altri mondi, no? 1943, per esempio, il mondo in guerra, insomma. Eppure da qualche parte, lontano dal rumore del fronte, c'era quest'uomo che stava combattendo una battaglia completamente diversa, no? Contro le penne che sbavano, cioè Laszlo Biro, ungherese, giornalista, uno che con l'inchiostro ci lavorava davvero, no? E non ce la faceva più a vedere le sue pagine scritte rovinate da macchie, gocce, inchiostro che non si asciuga. Una frustrazione che oggi fa quasi tenerezza, no? Però così insistente da diventare proprio un'ossessione creativa. Poi, se ci pensiamo un attimo, per tanti di noi ormai sono un ricordo di scuola, no? Non ci si fa più caso, però una macchia d'inchiostro, fin dagli anni 30, era il nemico pubblico numero uno di chiunque dovesse guadagnarsi da vivere scrivendo, no? Quindi contabili, impiegati pubblici, scrittori, giornalisti, perché appunto Laszlo Biro era un giornalista, dicevamo, mente brillantissima, uno che fino ad allora era stato un po' medico, un po' pilota di macchine, un po' ipnotizzatore, di sicuro non era un ingegnere, no? Non era un industriale, e in quel momento preciso si stava guadagnando da vivere scrivendo per un giornale, e ogni benedetto giorno combatteva questa guerra contro la penna stilografica. La carichi e perde, la poggi sul foglio e graffia. Devi aspettare che l'inchiostro si asciughi bene, perché se ci passi poi sopra, no, troppo presto, magari distrattamente, ti diventa un quadro di Pollock praticamente. Ecco quella famosa frustrazione quotidiana che dicevamo. Poi, per caso, un giorno si ritrova dove materialmente nell'officina dove stampano il suo giornale, il giornale per cui lavora, e si accorge che l'inchiostro per stampare i quotidiani era denso, pastoso quasi, e soprattutto si asciugava all'istante sulla carta. Prova a metterlo nella penna stilografica, ma è un disastro, no? Visto che quell'inchiostro è talmente denso che non scende, bloccato, la penna è morta. Ma perché? Il problema non è l'inchiostro, ma il meccanismo. Una stilografica lavora per capillarità, per cui l'inchiostro, che è molto liquido, scivola lungo un pennino tagliato. E invece con un fluido così denso serve qualcosa che lo trasporti materialmente sulla carta. Colpo di genio che arriva guardando un gruppo di bambini per strada, insomma, giocavano con delle palline, delle biglie, dopo un temporale. E Biro si accorge che quando una biglia passa dentro una pozzanghera, poi si lascia dietro una scia d'acqua dritta, sottile, quando poi ritorna, no, sull'asfalto asciutto. Ed ecco l'illuminazione, non un pennino ma una sfera, una minuscola microscopica pallina d'acciaio inserita nella punta della penna, no, libera di ruotare in tutte le direzioni, per cui quando tocca la carta la sfera gira e in questo movimento raccoglie l'inchiostro denso dal serbatoio e lo lascia sul foglio. Deve fare un'idea geniale che però appunto si scontra con la storia, visto che Biro è ebreo, l'Europa degli anni 30 non è proprio un posto facile, come poi ci hanno raccontato i libri di storia, tra nazismo, antisemitismo. Quindi lui prova, no? Prima a scappare in Francia, poi in Spagna, fino a che arriva dall'altra parte del mondo, in Argentina, senza un soldo in tasca, però con quell'ossessione per la penna che non l'aveva mai abbandonato. Ed eccoci arrivati ad oggi, 10 giugno 1943. A Buenos Aires, in Argentina, appunto, Laszlo Biro registra il brevetto internazionale di quella che chiama Birom, dall'unione del suo cognome Biro e di quello del suo socio, ed è la nascita ufficiale della penna a sfera, grazie anche al fratello chimico, insomma, con cui aveva messo a punto proprio quell'inchiostro così pastoso. È diventato ricco e famoso? Ovviamente no, anche perché all'inizio quella penna a sfera rivoluzionaria costava tantissimo, era un oggetto di lusso, anche se a metà tra realtà e leggenda poi sarebbero stati i piloti della Royal Air Force britannica, i piloti della RAF durante la Seconda Guerra Mondiale, ad accorgersi di questa novità, perché la penna a sfera, a differenza della stilografica, non perdeva inchiostro ad alta quota con gli sbalzi di pressione. Però Biro non ha la sforza, come dire, industriale per produrla su larga scala, insomma, finisce per vendere quel brevetto a un barone francese, un uomo che di cognome fa Bich, scritto con CH finale, cade la H, viene semplificato il design, viene costruita in plastica trasparente ed economica, ed ecco che il pianeta viene invaso di Bic Crystal, che è la penna democratica per eccellenza, quella trasparente, no? E il resto poi è la storia che conosciamo. In Argentina, aperta e chiusa parentesi, il giorno del compleanno di Laszlo Biro è diventato la giornata nazionale degli inventori. E in mezza Europa, ancora oggi, si scrive sempre meno a mano e siamo d'accordo, però le penne a sfera, non so voi, no? Però le chiamiamo semplicemente penne Biro, cioè la penna Biro, passami la Biro, capito? Le parole di Blue 2000, oggi con Stefano Sciurpi in regia. Siamo pronti a partire dagli U2.

La canzone del futuro, Song of the Future, cantano gli due. Tutto sta a capire quale futuro, perché per esempio c'è questo dato uscito da un'indagine dell'università di Cambridge che sembra una barzelletta di quelle che non fanno ridere, no? Cioè un terzo del tempo che passiamo sui telefonini non lo stiamo usando davvero, stiamo soltanto scorrendo, no? Pollice che va avanti senza meta, senza scopo, senza nemmeno accorgercene, poi di, come dire, rovescio della medaglia di quella tecnologia che tanto ci piace raccontare qui nel pomeriggio di Blue 2000. Nel Regno Unito gli adulti passano tipo 4 ore al giorno sul telefono e il 36% di quel tempo è scrolling involontario. Cioè no, sto leggendo una cosa, no, sto cercando un'informazione, sto rispondendo a qualcuno, niente. È più è tipo quando apri il frigo che non hai fame, no? Soltanto per vedere se c'è qualcosa che ti rende felice, capito? Però la BBC lo racconta citando una ricerca, insomma, recentissima per Virgin Media O2, e la fotografia è questa, cioè un terzo del nostro tempo digitale è figlio di un gesto automatico, cioè un passaggio compulsivo proprio da un'app all'altra, da un video all'altro, da una notizia all'altra, come se sto dito ci avesse una vita propria e noi fossimo soltanto, capito, il posto dove il pollice sta attaccato. La parte più interessante però, che è anche quella più inquietante, è che le persone continuano a ignorare questa natura immersiva della tecnologia. Lo dice un campione di 6.000 persone, no? Sappiamo che esistono strumenti per limitarci, timer, blocchi, no? Le notifiche, sai, hai già passato troppo tempo qui. Ma non li usiamo, cioè non ci viene spontaneo. Lo chiamiamo tempo libero, ma la verità è che siamo rimasti intrappolati in questo buco nero della tecnologia. E la cosa più assurda è che lo sappiamo. E allora entriamo proprio nel paradosso, perché siamo consapevoli da una parte che l'uso eccessivo ci fa male, ma non riusciamo a gestirlo. È proprio questo il punto più preoccupante della ricerca, no? Cioè, se chiedi a qualcuno perché prende in mano il telefono, cioè ti risponde sempre in modo credibile, convincente: devo mandare un messaggio, devo controllare una mail. Cioè, ci raccontiamo questa bugia ogni volta. Poi magari è pure vero, no? Cioè, che devi mandare una mail, che devi rispondere a quello che sia. Però quell'intenzione sfuma in un secondo e parte il pilota automatico, questo vagare senza scopo, la deriva digitale, no? Questo vediamo che c'è dopo, che non finisce mai. E non è soltanto tempo perso, perché dici, vabbè, io ho 4 ore di tempo, chi se ne frega, no? Che le perderò così. Non è soltanto una questione di perdere tempo, perché chi passa più tempo a scrollare senza motivo è anche più esposto a esperienze negative. Si sente peggio dopo, incontra contenuti tossici, sgradevoli, dannosi. È come passeggiare di notte in un quartiere che non conosci, no? E speri che vada tutto bene. Non funziona proprio così. La verità è che non siamo progettati per resistere a un dispositivo come uno smartphone moderno, che ci offre stimoli infiniti, sempre nuovi, sempre bellissimi, sempre disponibili. Quindi è così che un terzo del nostro tempo se ne va, non rubato, ma regalato da noi, con quel gesto piccolo, ripetuto, no? Del pollice che scorre. E noi che guardiamo lo schermo, convinti di essere noi in controllo, a comandare, ma in realtà non è proprio così. Le parole di Blue 2000, ci torniamo su queste storie, eh?

inno ufficiale dei prossimi mondiali di calcio che partono, sì, domani, ma tra oggi e domani vediamo di fare un po' il punto della situazione su tutte quelle spigolature, cose curiose che vale la pena raccontare. Le parole di Blu 2000.

0: Le parole di In Blu 2000.
1: E non abbiamo bisogno di parole.
0: Con Marco Parce. Disco In Blu 2000. 2000.
2: 2000. Proposta musicale della settimana è Boston di Stella Lefty.

che è come se anche negli Stati Uniti la conoscessero poco, questa ragazza originaria della zona di Chicago che fa base a Los Angeles e si muove nel mondo della musica country. Si chiama Stella Lefty ed era Boston, la novità più interessante tra le ultime nuove uscite, questa che abbiamo scelto come disco in blu 2000 della settimana. Se non altro, categoria nuove artiste americane, lei non ha mai citato Madonna tra i suoi, come dire, riferimenti del passato, che è una delle domande, insomma, che si fanno a tutti gli artisti che si affacciano. Indietro al 1986, questa è Papa Don't Preach.

data nella storia dei mondiali di calcio ci sarà uno spettacolo nell'intervallo della finalissima, come il Super Bowl, per capirci, sul palco i BTS, gli idoli del K-pop, Madonna, la regina del pop, e Shakira, che ha scritto la canzone dell'inno ufficiale dei mondiali. Le parole di Blue 2000.

si è capito se fosse lei o la sua band, insomma c'è stato un po' per, a lungo tempo questo equivoco, ma capolavori come questa che sono rimasti con tutti gli stilemi proprio degli anni 80. Smooth Operator nel pomeriggio di In Blue 2000, un pomeriggio in cui continuiamo a fare avanti e indietro lungo la linea del tempo ascoltando musica. Succede tutti i giorni dal lunedì al venerdì, ancora per un paio di settimane prima del finale di stagione, che alla fine di giugno ci fermeremo anche noi in un modo o nell'altro. Tra poco però di sicuro arriva la redazione di In Blue 2000 News.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Quando andavo a scuola i miei compagni mi insultavano ogni giorno, mi chiamavano cicciona, balena. Me l'hanno inciso anche sul banco. Poi ho fatto un numero. Hanno coinvolto i miei insegnanti. Non mi sono sentita più sola.
3: Questa è la mia storia. E se oggi posso raccontarmela è perché qualcuno l'ha già ascoltata 25 anni fa.
4: Chiedere aiuto a Telefono Azzurro può cambiare una vita, perché un bambino ascoltato sarà un adulto sereno. Dona il tuo 5 per 1000. Vai su azzurro.it.
5: Tutto intorno a te è comunicazione. Velocità, frenesia, urgenza. Per questo è importante scegliere da chi farsi raccontare il mondo. Play 2000 è la tua casa digitale, dove condivisione e interazione sono vere e proprie missioni. È visione della realtà, invito all'ascolto. È cura e attenzione. È la porta aperta verso un futuro di speranza. Play 2000 è in ogni luogo.
6: Attualità, solidarietà, ma anche ambiente, salute, un'economia più giusta per tutti sono alcuni dei temi che ogni giorno vi proponiamo a Siamo Noi. Sono Gabriella Facondo, dal lunedì al venerdì Siamo Noi, perché c'è un'Italia che va raccontata e noi lo facciamo. Siamo Noi, ogni giorno alle 15:15, dal lunedì al venerdì su TV 2000.
7: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte a...
8: In Blu 2000, News.
9: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio di Papa Leone in Spagna, stamane la visita al penitenziario di Montserrat, di seguito la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, fra poco l'incontro con le realtà caritative, questa sera alle 19:30 a Barcellona la messa, l'inaugurazione della torre più alta della

0: Basilica della Sagrada Famiglia. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare statunitense per l'abbattimento di un elicottero americano sopra lo stretto di Hormuz rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo. No alla patrimoniale, giù le tasse sul ceto medio, non siamo la Repubblica delle banane, qui si rispettano le regole, così la Premier Meloni intervenendo oggi all'Assemblea di Confcommercio. Presentato stamane il documento approvato dall'Assemblea Generale dei Vescovi Italiani di fine maggio con le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale delle Chiese in Italia.
1: Il testo recita nero su bianco, non sostituisce il documento di sintesi né intende sovrapporsi al discernimento già svolto, quattro direttrici come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali, bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano alla riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
0: La produzione industriale sale per il terzo mese, più 0,5% ad aprile, più 1,3% sull'anno. Lo rileva l'Istat, sottolineando che la dinamica positiva è trainata dai beni intermedi e di quelli strumentali, mentre le variazioni negative si osservano per l'energia e i beni di consumo. È tutto, grazie per l'ascolto.

mette allegria questa canzone. Rain Me e Sam Fender con Olivia Dean. Siamo ripartiti nel pomeriggio di In Blue 2000. Qualche curiosità sui mondiali di calcio, no? Spigolature da settimana enigmistica, che ovviamente non c'entrano niente col calcio, non fosse altro che io proprio non riesco ad appassionarmi al gioco. Però c'è tutto un contorno affascinante, perché c'è un momento, per esempio, nel Regno Unito in cui la fisica incontra la cultura pop, ed è l'intervallo della partita dell'Inghilterra ai mondiali. Non è soltanto una pausa, c'è proprio un rito collettivo, milioni di persone che senza nemmeno pensarci fanno tutti la stessa cosa, lasciano la televisione accesa e vanno in cucina ad accendere il bollitore del tè. E ogni volta la rete elettrica britannica si prepara come se stesse per affrontare, capito, la tempesta perfetta, per dire, per la gara d'esordio contro la Croazia, stiamo parlando del 17 giugno prossimo, il National Energy System Operator britannico ha già fatto i conti, 800 megawatt saranno la domanda aggiuntiva nell'intervallo. 800 megawatt, che è più di quanto aveva consumato il paese intero durante la finale del 66, quando l'Inghilterra vinceva il suo unico mondiale e la corrente elettrica era ancora figlia del carbone. Il motivo, perché questa richiesta così abnorme, si chiama TV pickup, almeno così lo chiamano gli inglesi, la somma di milioni di frigoriferi aperti, milioni di luci accese, di bollitori che fischiano. È l'ora del tè, però in versione colossale, capito? E non è soltanto l'Inghilterra, perché quest'anno c'è pure la Scozia che torna ai mondiali dopo 28 anni, quindi più partite, più tifosi, più bollitori, e le previsioni sono un più 60% dei consumi rispetto ai mondiali del Qatar 2022. Ogni partita di Inghilterra o Scozia potrebbe generare un picco nella richiesta di energia elettrica pari al fabbisogno di due città come Glasgow e Leeds messe insieme, tutto concentrato nei 15 minuti dell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. Eppure siamo ancora lontani dal record assoluto della semifinale, 1990 contro la Germania Ovest. Persa rigori, lacrime e 2800 megawatt di picco, l'equivalente di milioni di bollitori accesi nello stesso istante, una sinfonia praticamente di resistenze che scaldano. Negli anni passati però gli esperti hanno contato numeri impressionanti, per esempio dopo la vittoria dell'Inghilterra ai rigori contro la Colombia, anno 2018, oppure nell'intervallo di Inghilterra-Francia del 2022, perché è come se ogni emozione del calcio, no, ci avesse un corrispettivo energetico. La differenza oggi è che la rete però è molto più, come dire, pulita, no? Nel 66 il carbone faceva tutto, insomma oggi eolico e solare coprono più della metà della produzione britannica, le televisioni aggiungi che consumano meno, i sistemi sono più efficienti, e quindi paradossalmente la Gran Bretagna userà il 20% di energia in meno per guardare le partite rispetto al 98, nonostante gli 11 milioni di abitanti in più. Qui ci si perde in un attimo nella matematica, però quello che non cambia è che quando l'arbitro fischia la fine del primo tempo, tutta l'Inghilterra si alza in piedi, va sì in bagno, poi in cucina, e la rete elettrica è lì che trattiene il respiro.

beh, baciamoci. Che i treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: quando
1: sognare insieme a te.
0: Semplice anche quando nasci a fare musica per strada. Io mi ricordo di aver visto Eugenio in Via di Gioia col cantante che mentre cantava risolveva il cubo di Rubik, ma stiamo parlando di qualche anno fa. Era Baciamoci nel pomeriggio di In Blue 2000, ora con Mike Towers.

appassionata del vintage, cioè non è soltanto una questione di scegliere i vestiti di una volta o le macchinette con la pellicola, ma anche proprio prendere l'estetica della canzone d'autore degli anni 60 e riportarla ai giorni nostri. Questo è il progetto di Lumiero, Cascasse il Duomo, in chiusura del nostro pomeriggio insieme. Grazie a Daniele Paggi per la regia, ci troviamo domani però puntuali, se vi va l'idea, insomma.

0: Buon pomeriggio, bentornati a Territorio Parla. Oggi andiamo a Varese, Radio Missione Francescana. Antonio Franzi è collegato con noi. Buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio Federica a tutti i nostri ascoltatori.
0: Con te andiamo al famosissimo Sacro Monte di Varese, che tra l'altro fa parte anche dei siti patrimonio dell'umanità dell'UNESCO, e adesso c'è una novità perché è stato appena inaugurato un nuovo InfoPoint. Antonio.
1: Sì, il Sacro Monte di Varese è uno dei sacri monti, per l'appunto, che rientrano nell'elenco dei siti patrimonio dell'umanità UNESCO per quanto concerne tutta la catena piemontese e lombarda degli stessi sacri monti. Furono avviati, lo sappiamo, da San Carlo Borromeo su input di San Carlo Borromeo, un luogo veramente speciale che unisce arte e spiritualità, e adesso su iniziativa della parrocchia è stato avviato un infopoint per tutti i visitatori, un infopoint che però ha delle caratteristiche speciali, come tra poco ci illustrerà Don Eros Monti, che è l'arciprete appunto del Sacro Monte.
0: Anche perché bisognerebbe, poi dopo ne parliamo, bisognerebbe capire un po' come sono strutturati i Sacri Monti, che tra l'altro sono anche molto diversi l'uno dall'altro, per capire anche l'importanza di avere un punto informativo. Ma intanto, come hai detto tu, sentiamo l'arciprete Don Eros Monti.
2: Era tempo che doveva appunto avviarsi questo infopoint all'inizio della Via Sacra, proprio perché, come sappiamo, esiste già un infopoint, un altro punto di riferimento, però solo arrivati a Piazzale Pogliaghi, quindi in alto. Allora, le caratteristiche sono un po' queste. Anzitutto siamo all'inizio, quindi è una cosa molto semplice, ecco, si trovano lì delle persone con un tavolino, alcuni materiali illustrativi, e vuole essere un infopoint un po' diverso dagli altri, nel senso che arrivando alla prima cappella, quindi subito passate il primo arco, una persona, una famiglia, un gruppo trova certamente da questi volontari le informazioni di base, perché capiamo che normalmente le richieste, soprattutto ovviamente di chi non conosce il Sacro Monte, viene da lontano, viene dall'estero, sono quelle basiche. La richiesta è appunto, ecco, quanto è lunga la Via Sacra, cosa trovi in alto, gli orari dei bus e così via. E noi evidentemente cerchiamo di dare questo tipo di informazione, però il tentativo è andare oltre. Io più che InfoPoint vorrei fosse proprio un luogo di incontro, di accoglienza con le persone. Ecco, lo scopo non è appunto solo fornire le informazioni di base, anche se queste verranno date, ma soprattutto promuovere, valorizzare le realtà bellissime del Sacro Monte.
0: Ecco, come è fatto un Sacro Monte, in particolare il Sacro Monte di Varese? Perché non tutti li conoscono, Antonio.
1: Allora, il Sacro Monte di Varese nacque innanzitutto su iniziativa di un frate francescano, padre Agugiari, che richiamò tutta la folla con grande attenzione anche alla raccolta fondi per onorare questo luogo sacro, costruendo una serie di cappelle che, in salita nelle cappelle appunto del Rosario, salgono dalla prima cappella fino alla quattordicesima, poi c'è la quindicesima, che in effetti è una vera e propria chiesa, la quindicesima cappella. È un luogo di grande fascino, si trova a circa 800 metri d'altezza in una collina prealpina sopra Varese, e devo dire che veramente, come dicevo in precedenza, non è un luogo speciale. Noi tutti ricordiamo ancora la visita di Papa Wojtyla, che si tenne certamente diversi anni fa, negli anni 80, con Monsignor Macchi, che all'epoca era ritornato al Sacro Monte, ma era stato a lungo il segretario particolare di Papa Paolo VI.
0: Allora adesso risentiamo Don Monti, che ci spiega appunto che le cappelle sono dedicate ai misteri del Rosario e non alla Via Crucis, come molto spesso si pensa dei Sacri Monti. Sentiamolo.
2: Io dico sempre volontari di far crescere la domanda, giustamente uno di solito fa appunto domande pratiche legate a viabilità, ambiente, tutto, ecco, che cosa trovo in alto e così via. Appunto, io dico sempre di far lievitare, far crescere la domanda, in modo tale che uno scopra, anche a partire dalle domande informative di base, uno scopra la bellezza, la ricchezza dell'area sacra. Molti non sanno neanche che sono cappelle del Rosario, pensano sia una via crucis, pensano sia una cosa brevissima, non ne colgono il senso. Ecco, fa scoprire invece la ricchezza, la bellezza, il senso, no, della via sacra, in questo fiume di storie nel quale noi ci immergiamo, storia sacra che ti porta al santuario, ti porta alla cripta romanica, ti porta ai diversi musei che si trovano, no, lungo il percorso, dal centro espositivo Pasquale Macchi, che è proprio lì agli inizi, al museo Pogliaghi, al museo Baroffio, al borgo. Ecco, è un po' proprio il tentativo del, come dire, quasi ingolosire, ecco, chi si affaccia all'inizio della via sacra, perché allarghi l'orizzonte, perché alzi gli occhi, perché approdi con uno sguardo nuovo.
0: È questa appunto l'importanza del centro informazioni. Tra l'altro nelle cappelle ci sono proprio le statue, scultura, non sono affreschi. È un'esperienza particolare quella del Sacromonte, Antonio.
1: Sì, l'abbiamo già detto, è veramente un'esperienza molto molto particolare, che oltretutto è stato lo scorso anno un luogo giubilare, naturalmente, in occasione,
0: certo,
1: dell'anno santo,
0: certo,
1: indetto da Papa Francesco e poi proseguito da Papa Leone, e veramente è un posto che pian piano sta riscoprendo ancora di più tutto il suo ruolo di punto di riferimento spirituale per tutti noi.
0: Benissimo, allora chi può ci vada, perché insomma è anche un grande valore artistico. Antonio, grazie per essere stato con noi.
1: Grazie a te, Federica.
0: E noi adesso dall'arte celebrata, dall'arte anzi barocca del Sacromonte, andiamo invece all'arte della natura, delle foreste, del verde. Andiamo in Umbria, la voce, Daniele Morini è collegato con noi, buon pomeriggio.
3: Buon pomeriggio a te, Federica.
0: Anche il verde è un patrimonio dell'umanità, possiamo dirlo, no?
3: Assolutamente sì.
0: E allora, che verde c'è in Umbria?
3: Beh, diciamo che il tormentone che ha sempre caratterizzato l'Umbria, almeno negli ultimi decenni, è quello di una regione che è cuore verde d'Italia, no? Ora questo slogan molto conosciuto, famoso in tutta Italia, trova una conferma scientifica e anche direi statistica, perché per la prima volta una ricerca nazionale ha misurato la presenza delle foreste comune per comune proprio in tutta Italia. Il risultato è particolarmente significativo proprio per il nostro territorio umbro, perché Gubbio è il primo, il comune italiano con la più vasta estensione boschiva, mentre Città di Castello conquista il terzo posto e Spoleto entra, anche Spoleto, nella top 10 nazionale dei primi 10 comuni per estensione boschiva.
0: E stiamo parlando, lo risottolineo per chi ci ascolta, che non è una classifica regionale, è una classifica nazionale.
3: Assolutamente sì, perché questo rapporto promosso dal PFC Italia, che PFC è un ente di certificazione mondiale per tutto ciò che riguarda le foreste e i boschi, insieme a UNCEM, che è l'unione nazionale dei comuni, degli enti montani e delle comunità montane e dell'ambiente, appunto questo rapporto ci dice che Gubbio conta oltre 26.800 ettari di bosco, praticamente la metà della superficie comunale di Gubbio, ed è davanti appunto a tutti i comuni italiani. Al secondo posto c'è San Giovanni in Fiore in Calabria, per dire, e al terzo appunto Città di Castello. Con quasi 21.900 ettari.
0: E quindi
3: bosco,
0: insomma,
3: numeri importanti.
0: Numeri importantissimi. Tu hai intervistato Antonio Brunori, che è il segretario generale di PFC Italia. Sentiamolo.
4: La novità di questa indagine sviluppata da PFC Italia è quella di aver utilizzato la carta forestale italiana e il sistema informatico forestale, che sono stati creati a seguito della legge forestale del 2018, e di averla sovrapposta con la carta dei confini comunali. In questa maniera, in maniera originale, siamo riusciti a capire quali siano i comuni che hanno maggiore superficie forestale e maggiore indice di boscosità, ma soprattutto incrociando i dati con degli indici socio-economici, siamo riusciti a verificare che l'Italia è un paese forestale, come non lo era dal Medioevo, e infatti la superficie forestale ha superato la superficie agricola utilizzata, e che la maggior parte delle foreste si trova in montagna, metà dell'Italia, 50% dei comuni, è senza foreste. Valori interessanti da studiare.
0: È vero. Tra l'altro, adesso intanto sentiamo anche l'altro ospite, poi volevo parlare con te di una cosa, che quando sono andata in un luogo appunto pieno di foreste a cavallo tra Toscana e Emilia Romagna, però diciamo è stata fatta un po' la visione globale di questa di questo argomento di cui stiamo trattando. Allora, Vittorio Fiorucci, ai tuoi microfoni, il sindaco di Gubbio, sentiamolo.
5: Essere il comune italiano con la più grande estensione assoluta di superficie forestale è per Gubbio motivo di grande orgoglio, ma soprattutto una grande responsabilità, e come attesta il rapporto Foreste in Comune, che ci dice che il nostro territorio conta oltre 26.800 ettari di bosco, non è solo un numero, è una parte profonda della nostra storia, della nostra identità. Per noi il bosco è paesaggio, biodiversità, aria pulita, tutela delle acque, difesa del suolo e prevenzione del dissesto idrogeologico, ma è anche economia, turismo lento, qualità della vita, educazione ambientale e possibilità di futuro per le nostre aree interne. Questo primato conferma che Gubbio non è soltanto una città d'arte e di storia, ma è anche una grande città della montagna e dell'ambiente. Il nostro compito è custodire questo patrimonio, gestirlo in modo sostenibile, trasformarlo in valore per la comunità, senza consumarlo e senza lasciarlo abbandonato, perché i boschi di Gubbio appartengono alla nostra città, sì, ma rappresentano anche una ricchezza per l'intero paese.
0: Il lupo di Gubbio dove stava? Nel bosco?
2: Francesco è andato a stanarlo in qualche modo.
0: Io questo ti volevo dire, nessuno di noi, non pretendo neanche te, non siamo degli esperti, quindi è così, tanto perché stiamo parlando di boschi e foreste. Mi hanno detto però che in effetti l'ha citato, e l'ha detto mi sembra anche Brunori, che però diciamo le foreste hanno preso anche un po' lo spazio di quello che erano i terreni agricoli, perché l'agricoltura è diminuita, è così?
2: Sì, esattamente, c'è questo passaggio che appunto ha accennato Brunori, però da un punto di vista uscendo diciamo dal mero dato statistico, sì. Questo rapporto va anche a, come dire, a trovare un passaggio interessante che supera in qualche modo un luogo comune, perché per tanti anni abbiamo associato il bosco all'abbandono delle aree interne, no? In qualche modo luoghi abbandonati.
0: Sì,
2: invece
0: sì.
2: Il rapporto, proprio creando queste connessioni di multidisciplinari, evidenzia come molti territori forestali siano sempre più attrattivi per la qualità della vita.
0: No, quello sì, dicevo che però sì. Da una parte questo diciamo rimarca il fatto della diminuzione della crisi invece dell'agricoltura, quindi no, i terreni messi a semina oppure i terreni messi insomma utilizzati sempre però per scopi di agricoli, questo dicevo.
2: Sì, sì, no, questo sicuramente in quel ritorno al Medioevo di cui parlava Brunori appunto può essere appunto un dato su cui riflettere. Lui stesso dice sono numeri che ci fanno pensare e ci fanno riflettere, però qui è da capire, no, i modelli di sviluppo dei territori locali,
0: certo,
2: da che
0: certo.
2: Parte si indirizzano.
0: Beh, anche perché tanto l'indirizzo poi a un certo punto glielo dà l'uomo, se l'agricoltore se ne va quel territorio, quel terreno, no, viene preso, ma in altro modo, in questo caso dalla natura, ecco. Quindi.
2: Sì, oppure valutare anche la riflessione sulla sostenibilità appunto della coltivazione agricola, se sia più vicina e più a chilometro zero, più, quindi con dimensioni più piccole rispetto a quella più estensiva e che
0: certo.
2: Comunque stressa
0: certo.
2: Molto il suolo, se vogliamo,
0: certo.
2: In qualche modo.
0: Certo, certo.
2: Sì, si tratta di ragionare sui modelli di sviluppo dei nostri territori, sicuramente per Voglio citare un ultimo dato per
0: sì, poi dobbiamo salutarci, se no, sì.
2: È un territorio sempre vicino a noi, ma nel Reatino, quindi nel Lazio, sì. Quello del comune di Marcetelli, sì. Che vince invece è al primo posto nella graduatoria per superficie percentuale boschiva del comune. Pensate, il 98,4% di quel comune di Marcetelli è occupato da boschi.
0: Sta il sindaco intorno al bosco, questo è carino.
2: L'1,6% allora. Del Sante si abitano le persone, probabilmente.
0: Sì, sì, sì. Daniele, grazie, alla prossima.
2: Grazie. Buon pomeriggio.
0: Noi andiamo a Alessandria, Radio PNR. Luca Sturla è collegato con noi. Buon pomeriggio, Luca.
6: Ciao Federica.
0: Allora, con te passiamo invece a temi sanitari, tumore alla mammella e quindi insomma tumore femminile, però una notizia buona, perché c'è una donazione all'azienda ospedaliera universitaria di Alessandria, che ha proprio una breast unit. Luca.
6: Esatto, perché proprio perché vengono donne da tutta Italia in Alessandria, perché è considerato un reparto di eccellenza a livello nazionale, l'associazione BIOS, che è quella delle donne operate al seno, ha donato una seconda sonda per andare a identificare il linfonodo sentinella, che è quello che ti fa vedere la malattia poco prima che sia troppo tardi, ecco.
0: Sì, quindi sì, sì. È quello.
6: Ne avevano già una apparecchiatura così, sì. Adesso hanno la seconda, e questo permette di ovviamente poter, tra virgolette, salvare in anticipo,
0: certo,
6: molte persone.
0: Prevenire la diffusione del tumore. E poi questa è anche, diciamo, da sottolineare, no, il legame tra l'associazione BIOS, che sono donne operate al seno, che restano però sensibili e donano a un ospedale che si occupa di donne che hanno o comunque che potrebbero avere, diciamo così, un tumore al seno.
6: Sì, ecco, una cosa molto carina da dire è che le donne iscritte a questa associazione, sì, si mettono a loro volta a fare volontariato all'interno del reparto di senologia per offrire supporto psicologico, perché ci sono passate prima delle pazienti attuali e quindi vanno a raccontare la loro esperienza e far vedere che c'è una speranza, soprattutto.
0: Certo, beh, questa è una cosa molto bella. È la seconda donazione questa, Luca?
6: Questa è la seconda donazione dell'anno, addirittura.
0: Sempre di gamma sonda o hanno donato,
6: sì,
0: altre,
6: sì,
0: cose?
6: Sì, no, è sempre la seconda di gamma sonda. E da dire, perché va detto, che parallelamente all'associazione BIOS c'è anche l'associazione Franca Cassoli Pasquali, che ogni anno organizza un mega concerto di raccolta fondi per raccogliere fondi, appunto, per comprare macchinari nuovi sempre per il reparto di senologia, perché è vero, questo è un reparto dove arriva gente da tutta Italia.
0: Da tutta Italia, ed è un reparto grande. Adesso io non è che ti chiedo le statistiche delle donne che vanno lì col tumore o comunque per fare i controlli, però dico, è molto frequentato, cioè.
6: Allora, ti dirò, se guardiamo la grandezza del reparto, è un reparto piccolo. Ciò non toglie che ha il numero di pazienti maggiore di tutti gli altri reparti dell'ospedale, perché hanno raggiunto un totale che tra visite e operazioni, addirittura se uno entra per l'operazione, massimo 2 giorni è a casa, perché hanno un'efficienza che in pochi reparti hanno.
0: Quindi è molto frequentato.
6: È molto frequentato, sì.
0: È molto frequentato.
6: Ma nonostante ciò, le liste d'attesa per andare solo a fare la prima visita sono molto basse, perché vogliono garantire l'efficienza totale.
0: Ah, quindi non si aspetta tanto per un controllo, anche se arrivi da un'altra regione?
6: No, perché i medici, ed è una nota di plauso che bisogna fargli, volutamente li trovi lì anche al di fuori del proprio turno.
0: Sì.
6: Per smaltire le liste d'attesa, per tenerle basse, perché appunto se lasci andare avanti troppo purtroppo una malattia come quella, ma che scherzo, potrebbe essere troppo tardi.
0: Potrebbe essere troppo tardi, ed è
6: un ente, commissione,
0: ecco. Ed è, per chiudere, un ente pubblico.
6: È un ente pubblico, sì, perché l'ospedale di Alessandria è sotto l'ASL.
0: E allora mi fa piacere che abbiamo parlato anche di questo luogo di eccellenza. Luca, grazie per essere stato con noi.
6: Grazie a te.
0: E noi per oggi ci fermiamo qui. Regia Daniele Paggi, il Territorio Parla torna domani.

0: Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo. 2 interventi. Non capivo nemmeno perché. Vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
1: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
2: Andare nello spazio, viaggiare per il mondo, dedicarsi alla famiglia, al lavoro o ai propri hobby. Per tante persone questi sogni rischiano di essere spezzati da una leucemia, un linfoma o un mieloma. Non lasciare che questo accada. Sostieni anche tu l'AIL, che da oltre 50 anni con i suoi 20.000 volontari sostiene la ricerca, le persone malate e le loro famiglie per far sì che i sogni dei pazienti si realizzino. Dona il tuo 5 per 1000 all'AIL. Per info, ail.it.
3: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
4: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
5: Sono 2 dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
6: Chuck, motore, azione!
7: Mi chiamo Massimo Decimo Meridio. Al mio segnale, scatenate il divertimento con i 3 parchi di Cinecittà World!
8: Entra nel grande cinema e vivi un'estate piena di emozioni con attrazioni, spettacoli ed eventi speciali. Scopri Roma World con i suoi gladiatori e tuffati in Aqua World, un grande parco acquatico con spiagge, scivoli e piscine, tutto in un solo biglietto. Acquista subito su cinecittaworld.it.
9: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
10: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu.
11: In Blu 2000, news.
12: Buon pomeriggio da Antonella Mitola. Il viaggio del Papa in Spagna, Barcellona, in corso l'incontro con le realtà caritative nella chiesa di Sant'Agustino. Questa sera la messa e l'inaugurazione della torre più alta della Basilica della Sagrada Famiglia. Questa mattina il Papa ha visitato il penitenziario di Montserrat, rivolgendosi ai detenuti ha affermato: gli errori della vita non determinano l'identità di una persona. Poi la recita del Santo Rosario nell'abbazia di Nostra Signora di Montserrat. Trump annuncia di essere vicino ad ordinare nuovi attacchi contro l'Iran. Nella notte la risposta militare americana per l'abbattimento di un elicottero sopra lo stretto di Hormuz, rivendicato dalla Repubblica Islamica. La partita dei negoziati comunque non è chiusa. La CNN riferisce che i negoziatori del Qatar sono a Teheran nel tentativo di colmare le divergenze rimanenti e finalizzare un accordo.

0: Nord, ora in Ucraina, dove le armi continuano a sparare su entrambi i fronti.
1: Da quando è iniziata l'invasione dell'Ucraina è il 21° pacchetto di sanzioni contro la Russia, quello varato dalla Commissione europea. Sono misure che stanno dando i suoi frutti, ha spiegato la presidente Ursula von der Leyen. Energia, servizi finanziari, criptovalute, commercio e per la prima volta anche la pesca. 8 paesi baltici in un vertice regionale a Tallinn in Estonia hanno firmato una dichiarazione per chiedere il prima possibile l'adesione dell'Ucraina all'Unione Europea, mentre la Bulgaria ha annunciato che non invierà più armi a Kiev. Il Cremlino ha risposto sospendendo i colloqui negoziali con gli Stati Uniti, mentre nella notte le forze di Mosca sono tornate ad attaccare Kharkiv e Odessa. In territorio russo è stata gravemente danneggiata la raffineria di Novokuibyshevsk nella regione di Samara, dopo che la contraerea russa ha intercettato 72 droni ucraini al confine. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
0: La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. L'intenzione dell'ufficio requirente è quella di ricorrere in appello dopo il deposito delle motivazioni. Il verdetto è stato pronunciato al termine di una lunga camera di consiglio protrattasi per 16 ore. L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici avvicinati non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti ora sono al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e PC. È tutto, grazie per l'ascolto.
2: A Piediripa di Macerata, Fenice Polispecialistica, ex Fisiosport Medical Center, un'eccellenza per la sanità privata, un centro medico, diagnostico, fisioterapico e riabilitativo con le più evolute tecnologie strumentali e un team di professionisti esperti, attenti e vicini alla persona. Visite specialistiche, diagnostica per immagini, palestra e piscina, tutto in un unico luogo. Fenice Polispecialistica, la tua salute al centro. Info su fenicepolispecialistica.it.
3: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival, dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it.
4: Il parco acquatico Il Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
5: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
4: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
5: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
6: Parco acquatico Il Dorado ad Apiro.
7: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21:15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
8: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Radio Nuova in Blu.
1: Due minuti, un libro.
2: Cosa resta di una scomparsa dopo anni di silenzio? Ossa, speranze e bugie. E quattro famiglie che aspettano di sapere se il loro lutto può finalmente avere un volto. Ciao, sono Gianluca Melilli, bentornate e bentornati a Due Minuti Un Libro, la vostra pausa quotidiana tra le storie. Se anche tu scrivi libri che raccontano le verità sepolte sotto la superficie, su 2minutiunlibro.it trovi tanti strumenti per far conoscere il tuo libro. Stiamo parlando del libro di Daniele Mencarelli. Si chiama Quattro presunti familiari. Siamo nei boschi attorno al paese di Norma, in provincia di Latina. Qui viene rinvenuto uno scheletro con qualche brandello di pelle. Questi poveri resti sono finiti nella macchia molti anni prima. Solo la fatalità e le particolari condizioni ambientali hanno potuto salvaguardarli. A occuparsi del caso sono i carabinieri di Latina, nella persona del maresciallo Damasi e dell'appuntato Circosta, un giovane senza tante pretese né qualità, ma con una fame insaziabile di esperienza. Bisogna dare un nome a quelle ossa. Per questo vengono convocate quattro persone, quattro presunti familiari. In tutto tre famiglie che hanno denunciato in epoca compatibile con lo stato dei resti la scomparsa di un loro caro. Chi avrà lo stesso DNA recuperato dallo scheletro vincerà una lotteria lunga anni di speranze e ricerche vane. Potrà finalmente piangere il proprio congiunto sparito nel nulla. L'autore in questo romanzo fa qualcosa di nuovo e forse d'inaspettato. Attorno a un enigma che agita nei personaggi parole segrete risvegliando spettri di dolori irrisolti, ci mostra un mondo nerissimo, intriso di desiderio e nostalgia del potere, di forza e violenza. A raggrumarlo, a cementarne le fondamenta, c'è un'energia che viene da lontano, che mai è scomparsa e sempre si trasforma, cristallizzata nelle strade, nell'architettura, nella storia di una città, Latina. Quattro presunti familiari di Daniele Mencarelli, Sellerio Editore Palermo.
0: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com. Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi.
3: Tutte le soluzioni per la luce su misura. Un'illuminazione disegnata intorno alle tue esigenze con la classe delle grandi firme. Sia nel settore tecnico che decorativo, interni, esterni, spazi pubblici, locali commerciali e industriali.
0: Personalizza la tua luce con il supporto dei nostri consulenti commerciali Rima Tarlazzi, Studio Luce Comet, la luce che cerchi. rematarlazzi.it.
4: Affida la tua salute a chi sa prendersene cura. Presso i centri medici La Fenice di Civitanova Marche e Porto Sant'Elpidio. Diagnostica per immagini, visite specialistiche, fisioterapia e odontoiatria ai massimi livelli qualitativi. Servizi rapidi, professionisti esperti e tecnologia all'avanguardia. Centri medici La Fenice. Qualità, velocità e sicurezza. La tua salute oggi e quella futura. Affidala a La Fenice.
5: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica. Aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
6: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
0: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
4: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
5: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
7: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
8: Da Steven Spielberg.
7: Non riesco a capire, sono persone.
8: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
7: Cosa vuoi fare?
9: È la verità. Appartiene a 7 miliardi di persone.
8: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
10: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: In Blu 2000 News.
1: Buonasera, questi titoli. Il Papa in Spagna, poco fa l'incontro con il mondo caritativo a Barcellona e fra poco la Santa Messa alla Sagrada Famiglia. Medio Oriente sempre in fiamme, Trump minaccia nuovi attacchi contro Teheran dopo l'abbattimento ieri di un elicottero americano. Stretta sul telemarketing, anche sulle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Case bruciate, caccia agli stranieri a Belfast dopo l'accoltellamento di un quarantenne da parte di un richiedente asilo. Buonasera da Antonella Mitole. In apertura il viaggio del Papa in Spagna, oggi seconda giornata a Barcellona, si è concluso poco fa l'incontro con le realtà caritative, questa sera l'atteso appuntamento alla Sagrada Famiglia. Noi sentiamo in diretta da Barcellona Paolo Fucili, buonasera.
2: Buonasera, in ogni fratello che soffre il Signore a chiedere e ricevere, essere accolto o rifiutato, amato o disprezzato. Viviamo tempi in cui sembra essersi perso il senso della sacra dignità della persona. Sono parole che Papa Leone ha appena rivolto alle realtà caritative della Chiesa di Barcellona, incontrandole nella Chiesa di Sant'Agustì. Stasera appuntamento alla Sagrada Famiglia per la messa all'inaugurazione della Torre di Gesù Cristo, la più alta dell'intero complesso, 172 metri. E stamattina Leone ha visitato l'abbazia di Nostra Signora di Montserrat, poco lontano da Barcellona. È detto di essere venuto ad affidare a Maria, al mio servizio petrino, la missione della Chiesa nel mondo, che grida chiedendo giustizia e pace. Ancora prima, lungo la strada per l'abbazia, visita a un caso.

0: facere. Dio ti ama così come sei, ma ti sogna migliore. È il messaggio lasciato ai detenuti. Da Barcellona è tutto.
1: Grazie a Paolo Fucili. E passiamo alla guerra nel Golfo. Trump minaccia imminenti attacchi. Russia e Cina chiedono di bloccare i raid. Sentiamo Antonio Soviero.
2: Mentre i negoziatori del Qatar sono a Teheran per finalizzare un accordo dopo aver avuto colloqui con statunitensi, Trump sui social minaccia. Gli iraniani hanno impiegato troppo tempo per negoziare un accordo, ora dovranno pagarne il prezzo. Il presidente USA non precisa se e quando ordinerà un nuovo attacco. Il regime sciita replica che risponderà in modo duro se aggrediti, ma al di là dei toni propagandistici, le trattative vanno avanti. Lo dimostra il fatto che la rappresaglia americana alla abbattimento di un elicottero Apache sullo stretto di Hormuz, rivendicato dai Pasdaran, è stata piuttosto contenuta. E anche la reazione iraniana a missili e droni verso basi statunitensi in Bahrain, Kuwait e Giordania è stata meno efficace di quanto strombazzato. Cina e Russia, da quale pulpito viene da commentare, chiedono lo stop all'escalation e il ritorno alla diplomazia, con l'ONU che avverte in Medio Oriente si rischia ritorno alla guerra totale. Antonio Soviero, linea allo studio.
1: E non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah. Sentiamo Alessandra Buzzetti.
3: Sidone, oggi pomeriggio e ancora diversi altri villaggi intorno a Tiro, popolosa città costiera dove ieri a tutti i residenti è stato dato l'ordine di evacuare. Non si fermano i raid israeliani nel sud del Libano con un bilancio oggi di 12 morti. L'esercito israeliano ripete che l'obiettivo sono i miliziani di Hezbollah che si nascondono in abitazioni civili per lanciare droni kamikaze a fibra ottica contro le postazioni militari israeliane. Il responsabile dell'ONU per i diritti umani ha annunciato un'inchiesta sul campo per verificare le violazioni dal 2 marzo ad oggi, in accordo col governo libanese che ha iniziato i negoziati al momento in stallo con Israele. A scagliarsi contro Netanyahu è il presidente turco, che ha affermato che l'aggressione israeliana in Libano e Siria va fermata perché minaccia il mondo e anche direttamente la Turchia. È un dittatore antisemita che non può certo predicare moralità, la risposta del premier israeliano. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
1: E ora la guerra in Ucraina. Dopo i raid di Mosca degli ultimi giorni, Kiev passa al contrattacco. Colpito un impianto militare russo, annuncia il presidente Zelensky, distrutte infrastrutture anche nella città occupata di Mariupol. Sentiamo Pierachille Dolfini.
4: A dare l'annuncio dei nuovi attacchi è direttamente il presidente Zelensky. Nella notte Kiev ha colpito un impianto militare russo a diverse centinaia di chilometri ad est di Mosca, ad andare a segno missili di produzione ucraina che hanno distrutto la struttura di Kheborsari, che fornisce droni e missili all'esercito russo. Il governatore della regione Nikolaev ha confermato che la città è stata colpita da un attacco ucraino. Ancora da calcolare il numero delle vittime e l'entità dei danni alle infrastrutture. L'impianto militare non è l'unico obiettivo colpito oggi da Kiev. Lo Stato Maggiore ucraino fa sapere di aver attaccato una raffineria di petrolio nella regione russa di Samara e una petroliera russa nel Mar Nero. Non solo distrutte infrastrutture strategiche nel porto della città occupata di Mariupol. Intanto la portavoce del Ministero degli Esteri russo, Zakharova, fa sapere che Mosca adotterà misure efficaci e decise in risposta all'ultimo pacchetto di sanzioni dell'Unione Europea. Pierachille Dolfini, linea allo studio.
1: E ora la politica. Al centro oggi l'intervento della Premier Meloni all'assemblea di Confcommercio. Noi ci colleghiamo in diretta con Augusto Cantelmi. Buonasera.
5: Buonasera Antonella, le piattaforme web non si sostituiscono e non possono in qualche modo sostituire i negozi, così la Presidente del Consiglio Meloni nel suo intervento all'assemblea di Confcommercio. Non siamo una repubblica delle banane, aggiunge, qui si rispettano le regole anche in riferimento al commercio online, che mette in difficoltà quello di negozi e botteghe artigianali, problemi che si legano allo spopolamento dei borghi, aggiunge Meloni, che subito dopo ha partecipato al Consiglio dei Ministri, dove è arrivato il via libera all'utilizzo dell'intelligenza artificiale per le forze di polizia. Non sarà un grande fratello, rassicura il ministro dell'interno Piantedosi. Intelligenza artificiale che entra anche nelle scuole in modo esplicito, soprattutto nei licei, e per il ministro dell'istruzione Valditara si tratta di una rivoluzione, soprattutto per la matematica. Da Palazzo Chigi. Augusto Cantelmi, in linea allo studio.
1: Grazie ad Augusto Cantelmi. È stato approvato in Commissione Finanze un emendamento al decreto carburanti che estende la stretta sul telemarketing anche alle chiamate commerciali nel settore delle telecomunicazioni. Ce ne parla Giuseppe Caporaso.
2: Scatta il divieto di telemarketing selvaggio non solo per l'energia e il gas, ma anche per il settore delle telecomunicazioni, e quanto previsto dall'emendamento al decreto accise terra approvato in Commissione Finanze al Senato sul divieto di telefonate commerciali indesiderate. L'impianto mantiene la stretta già adottata nel mese di aprile, che prevede che il professionista possa contattare il consumatore per telefono anche mediante l'invio di messaggi, ma solo se vi è stata la richiesta direttamente al professionista o nel caso in cui il contatto sia stato effettuato nei confronti dei propri clienti di energia e gas che abbiano espresso un consenso specifico a ricevere proposte commerciali. Inoltre si ripropone l'indicazione che le chiamate debbano essere effettuate con un numero chiaro in grado di identificare in modo univoco la persona che effettua la telefonata, altrimenti i contratti sono da considerarsi nulli. In pratica questo robusto impianto applicato ad energia e gas viene esteso anche a tutti gli operatori dei servizi di telecomunicazione. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
1: Si è avvalso della facoltà di non rispondere Isaias Gonzalo Lina Ares Melendez, destinatario del decreto di fermo per l'omicidio pluriaggravato di Gianluca Ibarra Silvera. Il giovane era stato bloccato a Bardonecchia, in provincia di Torino, mentre era a bordo di un pullman proveniente dalla Francia. Il ventenne argentino è accusato di far parte del gruppo che la sera del 26 maggio ha aggredito mortalmente la vittima. A carico del fermato c'è già un'ordinanza di custodia in carcere per omicidio aggravato anche dalla premeditazione e dai futili motivi. La procura di Rimini impugnerà la sentenza che ha assolto Luis da Silva dall'accusa di aver ucciso la 78enne Pierina Paganelli. Sentiamo Amelia Cartia.
6: Assolto per non aver commesso il fatto. È stato liberato nel cuore della notte con una sentenza arrivata dopo oltre 16 ore di consiglio Luis da Silva, unico imputato per l'omicidio della sua vicina di casa, Pierina Paganelli, uccisa a Rimini il 3 ottobre del 2023. L'uomo di origini senegalesi era in carcere dal 2024. Su di lui pesava la richiesta di ergastolo. È la rinascita della giustizia, ha commentato, uscendo dall'aula. Non rientrerà nella casa di via del Ciclamino a Rimini, dove viveva a pochi metri di distanza dalla donna ritrovata senza vita la mattina del 4 ottobre del 2023 dalla nuora Manuela, che con il marito, figlio della vittima, viveva anche lei nei paraggi. La dinamica faceva inizialmente pensare a un femminicidio, ma dopo aver escluso l'ex marito di Pierina dalla scena del crimine, gli inquirenti si erano concentrati sul vicino. Contro di lui l'assenza di un alibi per l'orario in cui le telecamere di sorveglianza registravano movimenti sospetti e la rivelazione di una relazione extraconiugale tra lui e la nuora della Paganelli. Amelia Cartia, linea allo studio.
1: L'avvocato Francesco Saccomanno e l'imprenditore Vincenzo Virgilio tentarono di corrompere altri due giudici della Corte dei Conti, e quanto emerge dall'indagine della Procura di Roma sul ponte dello Stretto, che coinvolge anche l'ex presidente aggiunto Tommaso Miele. I giudici non diedero seguito alle sollecitazioni arrivate dai due indagati. Gli inquirenti sono ora al lavoro sul materiale sequestrato, cellulari e computer. Violente manifestazioni contro gli stranieri in Irlanda del Nord dopo che un rifugiato sudanese ha coltellato un quarantenne a Belfast. Sentiamo Marco Burini.
7: Il fatto di sangue che coinvolge un immigrato di colore, la rivolta violenta dei manifestanti, la costernazione dei governanti, i seminatori d'odio che soffiano sul fuoco. A Belfast, Irlanda del Nord, va in scena un film già visto nel Regno Unito e in altri paesi europei. Due sere fa un rifugiato sudanese di 30 anni, Hadi Al-Odid, ha accoltellato un quarantenne, Stephen Ogilvy, procurandogli gravi ferite. Ha perso un occhio. Il video dell'aggressione è girato molto sui social, ovviamente. Ovviamente è scattato il passaparola e a centinaia, vestiti di nero e incappucciati, si sono riversati per strada, urlando, bruciando, spaccando tutto. La polizia ha arrestato l'accusato e pure qualche invasato, ma la situazione resta incandescente. Famiglie e comunità di immigrati sono terrorizzate, temono il linciaggio, che in rete è già partito. Marco Burini, linea allo studio.
1: Radicati e costruiti in Cristo, il titolo del testo conclusivo scaturito dall'ultima assemblea generale dei vescovi italiani, in cui vengono identificate le linee di orientamento pastorale per la Chiesa dei prossimi anni. Ce ne parla Nicola Ferrante.
8: Il testo recita nero su bianco: non sostituisce il documento di sintesi, né intende sovrapporsi al discernimento già svolto. Quattro direttrici, come anticipato durante la conferenza stampa finale dal cardinale Repole, che ha coordinato i lavori. A ripercorrere poi in estrema sintesi le principali novità sul fronte della corresponsabilità differenziata, i vescovi scrivono che occorre garantire la presenza delle donne in ruoli di autorità. Capitolo ministeri battesimali: bisogna ricercare se e quali istituire di nuovi, come ad esempio quello per la cura di chi soffre, proposto dal cammino sinodale. Sulle strutture i presuli sollecitano la riflessione se estendere ad esempio le commissioni episcopali CEI anche a membri non vescovi. Sul versante della carità l'episcopato si interroga su quali risposte mettere in conto di fronte alla drastica riduzione di risorse umane ed economiche. Sulla trasmissione della fede, rilanciare percorsi formativi sia di iniziazione sia del cosiddetto ricominciamento per giovani adulti. Infine, sulla vita comunitaria, rinnovare la configurazione delle parrocchie, ad esempio con l'organizzazione di vicarie e decanati, non solo per unire le forze, ma soprattutto per rilanciare le relazioni. Previste verifiche periodiche attraverso la costituzione di un'equipe sinodale CEI corrispondente a quella del Sinodo Generale. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E in chiusura uno sguardo alla Borsa di Milano con l'indice FTSE MIB di Piazza Affari che chiude in negativo dello 0,4%. Questa era l'ultima notizia. Ricordiamo che anche questa edizione del nostro radiogiornale può essere riascoltata sulla nostra app Play 2000. Grazie a Lorenzo Sade in regia, da Antonella Mitolo. Una buona serata.

0: 48esimo pellegrinaggio Macerata Loreto.
1: È bella la strada per chi cammina.
0: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
1: Per chi va.
2: Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
3: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
2: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
3: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
4: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
5: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
6: Radio Nuova in Blu. Il bello di essere unici.

A volte basta alzare lo sguardo per accorgersi che il cambiamento non fa rumore. Bentrovati anche oggi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e la parola di oggi è foglia.

0: La foglia è una presenza discreta, ma costante. Non vive da sola, è sempre parte di qualcosa più grande, un ramo, un albero, un sistema che la sostiene e la attraversa. E proprio per questo sembra semplice, ma in realtà non lo è. Ogni foglia è un equilibrio fragile tra ciò che riceve e ciò che restituisce. Ricordiamo che la foglia respira luce, trattiene acqua, si muove con il vento come se avesse una volontà leggera appena accennata, eppure non resta mai uguale. Cambia colore, cambia consistenza, cambia persino il modo in cui si attacca al ramo. Le stagioni non le passano accanto, le attraversano completamente. E in questo attraversamento non c'è mai un passaggio netto, non c'è un momento preciso in cui le foglie diventano diverse. Succede tutto gradualmente, quasi senza accorgersene. Un giorno è più verde del giorno prima, un altro è più fragile, un altro ancora sembra trattenere meno luce. Eppure continua a stare lì, come se nulla stesse accadendo. In primavera sembra una promessa, in estate una presenza piena, in autunno una trasformazione inevitabile, in inverno una memoria. E poi c'è il momento della caduta, che non è una fine improvvisa, ma un passaggio lento, quasi naturale. Non tutte le foglie cadono allo stesso modo, alcune resistono più a lungo, altre si lasciano andare prima, alcune si staccano con il vento, altre al primo cambiamento di luce. Ma tutte, prima o poi, attraversano lo stesso destino. La foglia non resiste al cambiamento, lo accompagna, e forse è questo che la rende così vicina alla nostra esperienza, perché anche noi cambiamo, restando noi stessi. Anche noi attraversiamo stagioni che ci trasformano, senza però cancellarci. E spesso ci accorgiamo del cambiamento solo quando è già avvenuto. La foglia non si oppone mai al tempo. Lo racconta con la sua leggerezza, con la sua fragilità, con la sua capacità di essere sempre diversa senza smettere di appartenere allo stesso albero. Grazie di essere stati con noi a Piccole Grandi Parole. Io sono Antonio Torretti e vi do appuntamento a domani con una nuova parola.
1: Poco l'informazione locale su Radio Nuova in Blu.
2: Radio Nuova in rete, www.radionuova.com.

0: La tua salute inizia da un prelievo del sangue. Nasce Physiomed Lab, il laboratorio analisi del gruppo Physiomed. Due laboratori e 5 punti prelievo accreditati e convenzionati con il Sistema Sanitario Nazionale. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: 48esimo pellegrinaggio Macerata-Loreto.
2: È bella la strada per chi cammina.
1: Sabato 13 giugno alle ore 20:30 allo stadio Elvia Recina di Macerata.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Radio Nuova, in blu.
5: Giornale Radio Nuova. Bentrovati e buon ascolto. 7 imprenditori indagati, diverse società coinvolte, un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata Rete Gonfiata, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata sotto il coordinamento della Procura Europea di Bologna. L'indagine ha permesso di smantellare un articolato sistema di frode per l'indebita percezione di fondi pubblici del PNRR e gestiti da Simest S.p.A. per lo sviluppo del commercio elettronico. La complessa attività investigativa avviata nel 2023 è partita da un controllo delle fiamme gialle in una società del maceratese, prendendo di mira i contributi europei del pacchetto Next Generation EU destinati al rilancio digitale delle imprese. Al centro del meccanismo fraudolento un content creator di Porto Sant'Elpidio, amministratore di 2 società attive nell'e-commerce. L'uomo produceva documentazione fittizia e falsi preventivi di spesa per conto dei suoi clienti, aziende dislocate tra Macerata, Pesaro, Pistoia, Latina. Grazie a questi finti progetti, le società ottenevano da Simest finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per creare piattaforme di vendita online mai realizzate. Un malore alla base dell'incidente che ha causato la morte di Gabriella Pizzichini, di 69 anni, a Tolentino. È successo ieri in contrada San Giuseppe. Intorno alle 12:45 si sarebbe sentita male per poi cadere nella piscina della sua abitazione. Gabriella, casalinga, era sola in casa in quel momento. Solo poco più tardi un familiare è arrivato nella villa dove aveva un appuntamento. Visto che nessuno rispondeva, ha chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Entra ufficialmente nel vivo la nuova amministrazione comunale di Ussita. Ieri si è riunito il Consiglio Comunale per il primo solenne atto della consiliatura, il giuramento del sindaco Silvia Bernardini. Durante l'assise civica il primo cittadino ha ufficializzato la composizione della giunta municipale, nominando il vice sindaco e l'assessore che la affiancheranno nell'esecutivo, comunicando l'avvenuta firma dei relativi decreti di assegnazione delle deleghe. Il sindaco Silvia Bernardini ha tenuto per sé servizi sociali, ricostruzione post-sisma 2016, lavori pubblici, politiche del personale, politiche agricole, zootecniche e patrimonio. Il ruolo di vice sindaco è stato affidato a Paolo Del Brutto, che si occuperà come assessore di politiche dello sport, protezione civile, sicurezza urbana e servizio idrico. Completa l'esecutivo l'assessore Roberto Napoleone, con deleghe a turismo, programmazione e gestione eventi e manifestazioni, commercio, artigianato locale e artistico, attività economiche e polizia locale. Un 54enne residente a Porto Scuso ma domiciliato a Corridonia è stato denunciato dai carabinieri di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un normale servizio di controllo del territorio in via Pantaleoni, i militari hanno notato ieri l'uomo alla guida di un motociclo Yamaha T-Max mentre viaggiava sprovvisto del casco. All'alte dei carabinieri l'uomo ha cercato di fuggire. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento nel traffico cittadino, terminato poco dopo in corso Cavour, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. sottoposto ad accertamento con etileometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,64 grammi per litro, valore ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Inoltre il maxi scooter è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Al termine dei controlli, i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato il motociclo. Arrestati ieri mattina in flagranza di reato un 42enne civitanovese già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari proprio mentre, armato di un arnese da scasso, tentava di forzare le vetrate di uno chalet sul lungomare civitanovese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il 42enne, solo pochi minuti prima, aveva tentato un analogo colpo ai danni di un altro chalet poco distante, venendo però messo in fuga dall'entrata in funzione del sistema di allarme. Presentati a Roma in Rai nella storica sala A di Via Asiago gli 8 vincitori di Musicultura 2026 e l'intero programma del festival che si terrà a Macerata dal 16 al 20 giugno. La conduzione delle due serate conclusive, il 19 e il 20, è affidata per il secondo anno consecutivo a Carolina Di Domenico e a Fabrizio Biggio. Gli ospiti in cartellone oggi confermati, che vedremo sul palco dello Sferisterio, sono Brunori Sas, Tosca, Planet Fire, Punk, Le Vibrazioni, Maria Antonietta in Colombre, Riccardo Rossi, Santa Marea, Giampaolo Morelli, Alan Sorrenti. Con loro ci saranno i vincitori e le vincitrici della 37esima edizione di Musicultura: Rosita Brucoli di Milano con Agente, Claudio Covato di Siracusa con Kiddu Camaresta, Duma di Lecce con Femmine de Guerra, Mezzanera di Bologna con Piume, Narratore Urbano di Torino con Il mio coinquilino vuole uccidermi, Isabella Privitera di Bologna con Eia, Giovanni Toscano di Pisa con Emma, Giulia Trovò di Treviso Se non dovessi più tornare.
6: Il taccuino.
5: Dopo il grande successo delle passate edizioni, sabato 13 e domenica 14 giugno torna Scienza in Festa, il Festival della Comunicazione Scientifica dell'Università di Camerino. Nella suggestiva cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra natura rigogliosa e testimonianze storiche, il pubblico di ogni età sarà protagonista di un evento unico che unisce rigore scientifico e divulgazione creativa. Il programma è particolarmente ricco, con oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all'aria aperta. L'apertura ufficiale sarà sabato pomeriggio alle 16 e si proseguirà anche nel dopocena, poi l'intera giornata di domenica. Tra gli ospiti più attesi, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, la folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che proporrà di risolvere un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, i creatori di Lercio che racconteranno la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Gonne e crinolina, frac e guanti bianchi. Sabato 13 giugno alle 19.30 il giardino di Santa Maria a Villa Vismara Currò, ex Almerici di Pesaro, si trasforma per una sera in un salotto dell'Ottocento. La maître dansée Carla Favata guida i gruppi danza di Vukao Ada e Armonia Suave in un programma di danze di primo e secondo impero. Il valzer, che nel XIX secolo spazzò via la rigidità delle danze di corte imponendo la coppia come protagonista del ballo. La polka boema arrivata a Parigi nel 1840 è diventata in pochi anni la febbre d'Europa. Le quadriglie e le contraddanze con le loro figure collettive. Gli inchini, il cambio di partner segnato sul carnet de bal. Il dress code è d'epoca, in alternativa abito da sera per le signore e abito scuro per gli uomini.
6: Lo sport.
5: Al via la gara ciclistica amatoriale regionale Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, la storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, prevista per domenica 14 giugno con una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ad organizzare la gara sarà l'associazione sportiva dilettantistica Happy Bike di Appignano. La gara ciclistica avrà in inizio alle 14.30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste. Ascoltiamo il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, nell'intervista di Riccardo Carota.
7: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento, perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini, e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum, nella persona di Pierpaolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, e quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa.
6: Il tempo nelle Marche.
5: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana, favorendo l'ingresso di aria più secca domani sera, responsabile di ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 16-23 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
6: Giornale Radio Nuova.
8: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
9: Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.

0: viaggio con ANAS, notiziario ANAS sulle limitazioni al traffico della regione Marche. Sulla strada statale 424 della Val Cesano è attivo un senso unico alternato di circa 500 metri tra gli svincoli di San Michele al Fiume e di San Lorenzo in Campo, in provincia di Pesaro e Urbino. Sulla strada statale 73 bis di Bocca Trabaria è attiva una riduzione di carreggiata in entrambe le direzioni in corrispondenza del ponte Metauro, tra gli svincoli di Serrungarina e di Calcinelli di Saltara in provincia di Pesaro e Urbino, esclusi i giorni festivi. Sulla strada statale 361 Septempedana è attivo un senso unico alternato di 1,5 km circa nella fascia oraria dalle 7 alle 20 in tratti saltuari e in base alle esigenze di cantiere tra gli svincoli di Passo di Treia e San Severino Marche in provincia di Macerata, esclusi i giorni festivi. Per notizie in tempo reale ricordiamo il numero verde Pronto ANAS 800 841 148 e il sito stradeanas.it. Al prossimo appuntamento con il notiziario ANAS.
1: Maledetta burocrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì alle 10.15 e alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente, solo una cosa per lui era importante. E si esercitava continuamente per sviluppare quel talento latente che è nascosto tra le pieghe della mente. E la notte sdraiato sul letto guardando le stelle, dalla finestra nel tetto con un messaggio voleva prendere

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

incertezza si sente crescere dentro l'amarezza. Perché adesso che il suo scopo è stato realizzato, si sente ancora vuoto, si accorge che in lui niente è cambiato, che le sue paure non se ne sono andate, anzi che semmai sono aumentate.

0: minuti un libro.
1: Siamo davvero sicuri che esistano solo il bianco e il nero quando si parla di quello che mettiamo nel piatto? Che bisogna per forza schierarsi, scegliere una trincea? Bentornati alla nostra rubrica quotidiana, sono Gianluca Melilli. Oggi parliamo di cibo, salute e pianeta, ma soprattutto di come il gusto sia spesso nel mezzo. Se anche tu scrivi libri che sfidano gli estremismi con il rigore della scienza, vieni su 2minutiunlibro.it. Ti mettiamo tanti strumenti a disposizione per far conoscere il tuo libro. Ti aspettiamo. Il libro che oggi apriamo si chiama Carnivori o Vegani, dal sottotitolo Manuale per tutti di alimentazione ragionevole, di Stefano Vendrame. C'è un dibattito che infiamma gli animi in ambito alimentare, è quello tra carnivori e vegani. Hanno ragione i primi quando sostengono che è nella natura dell'uomo mangiare principalmente carne e alimenti animali e che non esiste un'alternativa? O invece sono nel giusto i vegani, per i quali la dieta ottimale è quella basata su alimenti vegetali e che accusano chi mangia carne di compiere un atto scellerato verso il pianeta? Pur non condividendo le loro posizioni estreme, l'autore riconosce che entrambi gli schieramenti hanno validissime ragioni. Non si tratta quindi solo di criticarli, ma soprattutto di imparare le buone lezioni da entrambi. Con eccezionale chiarezza divulgativa, l'autore ci offre una documentata panoramica sulle principali controversie e i tanti falsi miti che circolano sugli alimenti animali. E mentre dirime i troppi dubbi che complicano le nostre scelte alimentari, traccia un prezioso manuale di alimentazione completo delle indicazioni pratiche necessarie per un consumo ragionevole di alimenti animali nella nostra dieta. Come sceglierli, quanti consumarne e come inserirli in un piano nutrizionale equilibrato. Di Stefano Vendrame, Carnivori o Vegani? Manuale per tutti di alimentazione ragionevole. In libreria da Longanesi.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 931006000233.
3: Dall'11 al 13 giugno, all'Orto dei Pensatori di Macerata, torna Macerata Jazz Summer. Tre serate dedicate ai 30 anni del premio Urbani, con alcuni dei suoi protagonisti più rappresentativi. Francesco Cafiso ed Enrico Zanisi, Emilia Zamuner con Massimo Moriconi e Gerry Popolo, Marco Guidolotti Quartet featuring Fabrizio Bosso. Inizio concerti ore 21 e 15. Biglietti su ciaotickets.com o in loco dalle 20. Macerata Jazz Summer, il jazz che accende l'estate.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75. Radio Nuova @radionuova.com. Mandaci un'email.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò dei

0: Pronto? Il parco acquatico El Dorado di Apiro riapre sabato 13 giugno.
1: Sì, e con l'abbonamento vivi tutta l'estate tra scivoli, piscine, animazione, eventi e divertimento.
0: L'abbonamento in prevendita costa meno di un caffè al giorno.
1: Acquistalo ora su parcoeldorado.com.
2: Parco acquatico El Dorado ad Apiro.
3: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
4: Oltre i titoli. Radio Nuova, tra le pagine dei giornali.
5: Il nostro primo piano di informazione locale oggi fa riferimento a un appuntamento sportivo in programma domenica prossima, 14 giugno ad Appignano, che ha comunque un grande legame con la solidarietà. Parliamo del Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, per la quale è prevista anche una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ciclismo amatoriale regionale, questa è una gara appunto regionale. L'intero programma è stato appena presentato ad Appignano. Punto di riferimento di questo appuntamento sarà piazzale Azienda FAPAM in via Leopardi 48, nota anche come ex Rimini Mobili. Ad organizzare la gara sarà l'Associazione Sportiva Dilettantistica Happy Bike di Appignano, un evento sostenuto dai consulenti finanziari di Banca Mediolanum di Macerata, che raddoppieranno le donazioni raccolte durante la festa. Allora ricordiamo che la gara ciclistica inizierà alle 14.30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste, a cui seguirà l'esibizione del corpo bandistico Città di Appignano e l'apertura degli spettacoli e delle animazioni per i bambini con la partecipazione dell'associazione ASD Dranchi Monkey Bike e di Sofia Animazione. A tutti i partecipanti verranno offerti panini e bibite gratuite. Dopo le premiazioni la serata proseguirà con l'esibizione musicale del gruppo I Varietà. Ora passiamo alle interviste realizzate da Riccardo Carota, cominciando con il sindaco di Appignano Mariano Calamita, quindi l'assessore allo sport sempre del comune di Appignano Simone Gasparini e infine Marco Scarponi, presidente dell'ANFAS Macerata.
6: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum nella persona di Paolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, e quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa appunto della FABAM e di Art Color.
7: La giornata sarà strutturata con principalmente due partenze, quindi avremo due partenze di questa gara ciclistica amatoriale che si dividono per fasce di età, quindi la prima diciamo che sono quelli un pochino più i veterani e la seconda partenza sono diciamo quelli un pochino più agonisti, un pochino più giovani, quindi sono quattro giri ad anello in un percorso abbastanza duro per una gara a circuito, perché abbiamo un percorso nervoso, collinare, con tutti quello che gergalmente viene chiamato un mangia e bevi. Quindi è una gara tutto sommato di un buon livello tecnico, con un arrivo in un falso piano in salita, quindi l'arrivo storico della gara ciclistica del trofeo 25 aprile, perché il trofeo Mario Rimini, la partenza come diceva prima il sindaco, è storicamente in quella zona, l'azienda FABAM ha rilevato l'edificio e quindi partiremo da lì come storicamente era, quindi è l'aspetto più importante della manifestazione. E come dicevamo prima anche la collaborazione con l'ANFAS, che non toglie nulla a quello che è l'avvenimento sportivo, ma anzi amplia quello che è l'inclusione sociale.
8: E anche quest'anno abbiamo rinnovato
7: ringraziamo innanzitutto il Comune di Appignano e tutti gli organizzatori che hanno voluto rinnovare appunto la collaborazione con ANFAS come partner sociale del trofeo Rimini Mario. È una partnership che a noi ci fa particolarmente piacere perché si tratta di una manifestazione storica che soprattutto coinvolge il territorio, oltre che tanti partecipanti, ma anche il territorio per quello che riguarda appunto tutto l'evento della domenica. Noi saremo presenti con i dolci e il caffè offerto da Tutto Incluso, la raccolta fondi fatta dal comune e dagli altri sponsor saranno a favore di ANFAS Macerata, e i laboratori artistici hanno confezionato, praticamente hanno realizzato tutti i premi, quindi tutti i premi realizzati dai ragazzi direttamente nei laboratori artistici della Tutto Incluso, compresa la maglia del vincitore, che è un pezzo unico realizzato appunto dai nostri ragazzi con il progetto Gli Schizzati, che è un progetto che ormai diciamo ha avuto un'affermazione anche a livello internazionale, visto che l'anno scorso siamo stati chiamati a presentarlo all'ONU e quest'anno alla Conferenza Europea dei Diritti delle Persone con Disabilità.
8: Radio Nuova in blu.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

0: nuovo polo diagnostico Fisiomed. Risonanza ad alto campo, TAC 128 strati, con BIM, mammografia 3D con tomosintesi, ecografia. La miglior tecnologia al servizio della tua salute. Nuovo polo diagnostico in via Giovanni 23°8, Sforza Costa di Macerata. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Macerata Opera Festival, 62esima edizione. In scena il Grande Verdi con Nabucco e il Trovatore, il brillante barbiere di Siviglia di Rossini, i maestosi Carmina Burana di Orfo. Torna la grande musica allo Sferisterio con Macerata Opera Festival. Dal 17 luglio al 9 agosto. Tutte le informazioni su sferisterio.it. Il 13 e 14 giugno torna alla Badia di Fiastra la Scienza in Festa, l'evento organizzato dall'Università di Camerino. Due giorni tra scienza, cultura e divertimento, con laboratori interattivi, spettacoli, conferenze, passeggiate tematiche, mostre, aperitivi scientifici e presentazioni di libri. Sul palco ospiti speciali come Luca Perri, Lercio, Stefano Bartezzaghi e tanti altri. Un weekend unico per scoprire nuove connessioni tra scienza, innovazione e creatività. Pensato per grandi, piccoli e curiosi di ogni età. Non perdere la scienza in festa. Scopri il programma completo e prenota gli eventi su viceversa.unicam.it. Ti aspettiamo il 13 e 14 giugno alla Badia di Fiastra.
2: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
3: Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7.00.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

Potere, dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 073

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in primo piano.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: Eccoci qua, Radio Nuova in Blu, 20:59. Allora, questa sera abbiamo una graditissima sorpresa, cioè Tatiana Chiarini, musicista romana e pianista classica e cantante lirica. Ciao Tatiana.
1: Pronto?
0: Eccoci, ci senti?
1: Buonasera, ecco adesso sì, ti sento.
0: Bene, ben ritrovata intanto.
1: Grazie per avermi invitato. Di nuovo.
0: No, ma è un piacere. A parte che prima o poi ci dovremmo rivedere. Vedere, non rivedere.
1: Senz'altro.
0: Ho piacere. Stasera, peraltro, dicevo adesso un momento fa Elisa, ho la voce un po' così, questi sono i caldi, no? E poi ci esponiamo all'aria fresca, eccolo qua, questo è il regalino.
1: Sì, questo è il primo regalino, il secondo è quello del lavoro che si fa, un mestiere che comunque usura la voce, no?
0: Esatto. Beh, per te, poi per te, esatto. Senti, questa sera però tu ci parlerai di un grandissimo artista che è stato peraltro anche tuo maestro, no? Arturo Benedetti Michelangeli.
1: Ti sei ispirata,
0: ecco, io dicevo maestro, ecco, esatto. Anche perché è classe 1920, quindi...
1: Sì, esatto, bravissimo, nacque a Brescia, sì, nel 1920.
0: Purtroppo sì, scomparso presto però per Bacco, perché aveva solo 75 anni, insomma, ecco.
1: Sì, io ricordo benissimo quando, diciamo, quando morì, perché ero a casa dell'allora mio vecchio maestro di pianoforte, che lo aveva avuto l'onore di conoscerlo, cioè aveva un periodo lavorato insieme nello stesso conservatorio. Mi raccontava quanto Arturo Benedetti Michelangeli fosse pignolo, cioè quanto passasse ore ed ore del suo tempo anche a studiare un solo passaggio pianistico, cosa
0: perché
1: che
0: lui è famoso per essere un pianista mitizzato del Novecento, sì. Perché aveva una particolarità, il tocco unico sulla tastiera, giusto?
1: Sì, allora sono stati diversi i pianisti degni di nota del primo Novecento, naturalmente non Benedetti Michelangeli non è stato l'unico, ma sicuramente
0: certo.
1: È stato uno dei più raffinati pianisti, che veramente in alcune esecuzioni rasentava quasi la perfezione esecutiva, proprio perché, come ti stavo dicendo poc'anzi, era molto pignolo, era notoriamente pignolo, certo. Era capace di passare ore ed ore nello studio di un solo passaggio, non so, di una sonata di Beethoven, certo. Scala, un arpeggio, insomma, a me tra l'altro l'ha testimoniato proprio chi l'ha conosciuto. Mentre gli altri andavano a fare dalla giusta umana pausa dopo ore di lavoro, di insegnamento al conservatorio, lui era capace di rimanere lì,
0: sì,
1: con la barba per di età.
0: Ripartiamo dagli inizi, no? Praticamente lui è stato un ragazzo prodigio, perché si diplomò al conservatorio, praticamente il conservatorio, peraltro quello famoso Giuseppe Verdi di Milano, no? A soli 14 anni e con una votazione piuttosto alta, insomma.
1: Sì, allora il discorso della votazione
0: è sempre
1: sempre, come dire, no, ma soprattutto non è un dato certissimo, e sembra che non credo ci siano fonti certe su questo, perlomeno pervenute a noi, chi fornisce un dato, chi ne fornisce un altro, forse anche un po' a seconda della simpatia o antipatia per un'artista così, sai, gli artisti di una certa levatura sono anche un po' invidiati, no? Diciamocelo, per cui chi non... Come dire, io ho sentito persone nel tempo che non lo hanno molto amato, nonostante

0: anche da, il suo spessore artistico, che quindi no, si era diplomato con un voto non particolarmente alto, ma poi sai, è uno, come dire, permettimi, lasciami passare questa espressione, chi se ne frega davanti a, a un fenomeno.
1: E certo, certo, perché poi tanti sono stati
0: così, no? È stata francamente del voto scolastico, dove dico più da insegnante, non mi importa proprio nulla.
1: Esatto, esatto. Anche lui a sua volta. Anche lui a sua volta ebbe degli insegnamenti, no? Qualcuno che comunque gli ha dato un'ispirazione, lui si sarà ispirato a qualcuno, perché peraltro voglio dire, diplomarsi a 14 anni penso che sia già quello un successo, no?
0: Sì, certamente. Allora, però bisogna anche pensare che si sta parlando di un'altra epoca, dove tutto si faceva prima, ora senza sminuire il
1: lavoro fatto dell'epoca.
0: Il genio di cui stiamo parlando, io raramente dico genio di qualcuno, solitamente dico fenomeno, è una cosa un po' diversa, un concetto un po' diverso, però... è stato un pianista geniale, di una sensibilità.
1: Beh, io l'ho sentito, posso dirti che a me piace molto peraltro il pianoforte, quindi ti posso dire che effettivamente non tutti, ecco, mi entrano così. Lui subito, appena ho sentito i primi brani, effettivamente fa breccia, ecco.
0: Aveva quel pianismo pulito, austero, ecco perché ti dico che non piace a tutti. Se tu osservi bene alcuni suoi filmati, ti accorgi che non si muove molto, è molto fermo al pianoforte, molto attento, che poi in realtà non si dovrebbe fare molta scena muovendosi, perché muovendosi troppo tra le altre cose, il suono giunge in maniera meno diretta all'orecchio, e invece bisogna essere molto molto attenti a questo se si vuole.
1: Per fare un paragone, mi sfugge adesso il nome, una pianista, ho sentito proprio una sua esecuzione proprio oggi, sì, e si muoveva molto, onestamente, però vabbè, diciamo, le dita volavano. Però ce n'è un altro artista che a me piace molto per le colonne sonore che ha fatto, e si chiama Ryuki Sakamoto. Penso
0: sì,
1: che tu...
0: ho capito di chi parli, sì, parliamo
1: una dolcezza infinita, anche lui pianista, sì. No, compositore evidentemente, perché ha composto delle colonne sonore famose, eccetera, eccetera.
0: Sì, sì. E tornando sia Benedetti che Angeli, allora sì, si diplomò molto presto in un mondo in cui in realtà tutto si faceva molto prima, quindi diciamo che il dato eccezionale non è molto questo, sì lo è, però diciamo che per l'epoca era qualcosa diciamo di più ordinario. Lo straordinario sta nella sua capacità interpretativa, nella sua caparbietà appunto nel trascorrere anche gran parte delle sue giornate, della sua vita sullo strumento, un lavoro di pazienza, un lavoro di veramente d'artista, ma da artigiano anche, no?
1: Certo.
0: C'è sempre il suono. E certo, se sei un concertista a quei livelli lo devi anche fare, naturalmente, perché poi sei sulla bocca di tutti, giusto?
1: Certo. Sei di esempio.
0: Diciamo che una povera comune mortale come me se lo può anche non permettere, però Martino Benedetti Michelangeli sì, lo doveva fare, però come dire, rispetto ai suoi colleghi e ce l'aveva anche in caparbietà, e quindi studiava molto, e secondo le mie fonti dirette e indirette studiava molto, e ti ripeto, se tu osservi attentamente i filmati che lo ritraggono suonare, lui è molto composto, quasi
1: sì,
0: sempre,
1: sì,
0: molto composto, molto fermo, anche quando esegue il repertorio romantico, questo tanto per sfatare un mito, no? Il repertorio romantico appassionato del primo Ottocento di Chopin, Schubert, Mendelssohn, insomma, che si debba suonare con quegli eccessi che poi diventano anche un po' smielati, no? Nell'interpretazione romantica si eccede quasi sempre, e si eccedeva prima di Benedetti Michelangeli in come dire, in interpretazioni un po' troppo sospirose. Sì, troppi tempi rubati, troppo un romanticismo male inteso, un romanticismo che invece deve essere interpretato sempre in modo, come dire, virile, senza eccessi, sicuramente anche con momenti di in cui, diciamo, il tempo non va così misurato, però ecco, artisti di questo spessore come Arturo Benedetti Michelangeli, tra le altre cose, ebbero proprio questo merito, ripulire a quell'epoca le esecuzioni, le interpretazioni pianistiche, in questo caso, di tutti gli eccessi del post-romanticismo, dove soprattutto appunto la musica di Chopin, la musica del primo Ottocento veniva eseguita in modo, ecco, troppo romantico, nel senso come dire, improprio, in cui lo intendiamo noi oggi, capisci?
1: Certo.
0: Quindi è stato un artista spoglio in un certo senso. Ecco perché ti dico che nonostante la sua grandezza non è riuscito a far presa su tutti, perché
1: sì, lo ricordiamo poco, possiamo dire che lo ricordiamo poco oggi.
0: È un gigante che però non tutti sanno apprezzare, perché ci si fa spesso prendere dal come dire, dall'eccesso del gesto sulla tastiera, dall'eccesso di movimento, da esecuzioni, diciamo, anche un po' troppo ornate per certi versi. Aveva riportato la scrittura pianistica un po' all'essenziale, non so se
1: senti, ma
0: a spiegarmi.
1: Senti, ma per fare un paragone con gli artisti, diciamo, dell'ultima generazione, Allevi, per dire, no? Può essere considerato, che peraltro lui è un direttore d'orchestra, ovviamente è anche compositore, no? Però secondo te il tocco, ecco, che ha Allevi, che non è un esibizionista, diciamo, no? Non può essere paragonato, ma chiaramente col, diciamo, con l'aplomb, ecco, forse ci mancava questo termine, con l'aplomb che aveva lui, perché io ho visto i filmati, quindi esistono i filmati di Arturo Benedetti, per cui si può fare il paragone con altri, no? Però tu dicevi giustamente la timbrica, sottolineiamo questo aspetto, e poi non soprattutto il fatto che lui, per esempio, pur essendo vissuto in Italia, quelle esternazioni che fece in Svizzera lo portarono ad avere già un panorama, diciamo, internazionale in Svizzera, o era solo per studio?
0: Allora, aspetta, mi hai fatto due domande diverse in una, ti rispondo alla prima, dunque con tutto il rispetto naturalmente per artisti come Allevi, io non lo amo particolarmente, non amo proprio particolarmente quel genere di pianismo, però come dire, più che a lui si può paragonare a un Giuseppe Andaloro, insomma, pianisti di questo calibro, che tra l'altro fin da giovanissimi hanno vinto premi anche come Busoni, oppure ecco Leonora Armellini, direi più questa generazione.
1: No, perdonami, io ho fatto quel paragone lì, peraltro probabilmente con due generi completamente diversi, no? Evidentemente, no? Quindi, però.
0: Sì, Naturalmente forse è anche sbagliato fare un paragone tra generi, perché bisognerebbe, come dire, sarebbe un po' come paragonare, che ti posso dire, nello sport un peso massimo a un peso medio, oppure un pugile a un tennista, cioè sono due, forse è anche ingiusto in un certo senso quello che ho detto. A lei ti va paragonato, va confrontato, diciamo, con musicisti che si dedicano più a quella, che vanno più in quella direzione, pianisticamente parlando. Però se vogliamo parlare di, come dire, di giganti che hanno fatto la storia e anche di nuove generazioni che potrebbero anche farla, da qualche decennio, ecco, più i nomi che ti ho detto.
1: Sì, no, ma era solo per il diciamo il grande pubblico, no? Fare dei nomi, gli altri che tu per esempio hai nominato, io onestamente non li ho mai sentiti, perdona la mia ignoranza, però
0: no,
1: ecco,
0: non sarebbe, ma non possiamo avere tempo, io stessa non ho tempo di ascoltare sempre tutto e tutti, ti ho nominato solo alcuni tra i giovani, diciamo, che sono in carriera. Però e che spero, insomma, che prendano a modello
1: questo.
0: Giganti come Michelangeli, Benedetti Michelangeli, ma della sua epoca anche pianisti e didatti come Carlo Zecchi, come Alfred Cortot, come Arthur Rubinstein e molti altri se ne potrebbero nominare.
1: Senti, facciamo una prima pausa intanto, così poi ripartiamo anche da questo fatto Italia-Svizzera, no? Mi sembrava piuttosto importante, ripartiamo da lì. Senti, eccolo Ryuki Sakamoto, non so com'è, ma è arrivata questa musica sua. È arrivata. Fra un po'. Grazie. Grazie Tatiana, grazie.
0: Grazie a te.

0: 21 e 20, Radio Nova in Blu, sulle note bellissime di questo brano del grande maestro Yuki Sakamoto. Yuki Sakamoto. Ritorniamo invece a parlare di questo gigante della musica lirica, Arturo Benedetti Michelangeli. Allora, senti, una piccola curiosità, no? Italia-Svizzera, perché lui viveva un po' così?
1: Allora, mi senti innanzitutto?
0: Sì, no, non so se abbiamo aperto il microfono, perché io parlavo prima con la regia, mi hai sentito te invece mentre aveva chiuso la comunicazione con gli ascoltatori. Eri rimasta
1: sì, eravamo rimasti ad Italia-Svizzera, detto esatto. Così sembra quasi una partita di calcio, invece stiamo parlando invece... di Arturo Benedetti.
0: Esatto.
1: Ti dicevo all'inizio della trasmissione, ti dicevo qualcosa che forse è rimasto un po' a metà. Quando morì nel 1995 a Lugano, io mi ricordo che in quei giorni andavo a lezione dal mio vecchio maestro di pianoforte, che lo aveva conosciuto, e mi disse che era veramente indignato per il fatto che c'erano stati 4 gatti al funerale di un personaggio così importante. Ecco, questo per riallacciarci un po' a ciò che dicevamo prima, aveva fatto una vita anche per certi versi ritirata.
0: Senza clamori, via.
1: Sì, non era mai alla ricerca di clamori, anzi, sembrava quasi che schivasse gli applausi, non era... Era impopolare come personaggio, perlomeno questo è il mio giudizio. Io, per carità, non sono una musicologa, sono un'umile studiosa che fa la sua modesta attività concertistica, però era un personaggio piuttosto schivo, piuttosto riservato, ma molto generoso, sembrava che impartisse addirittura lezioni gratuite, sembra anche che, come dire, che offrisse pranzi, cene a chi riteneva più meritevole.
0: Accidenti.
1: Sai che so che aveva anche una grande passione, tu, se ricordo bene, sei un appassionato di sport, vero?
0: Sì,
1: lui era un appassionato di auto sportive, e c'è qualche cosa che lo ritrae vicino alla sua Ferrari.
0: Beh, allora posso immaginare in Svizzera, a Lugano, il concessionario che poi mi prese quando io poi ho intrapreso la carriera di direttore sportivo, no? In Ferrari. Lì c'è un concessionario, adesso lui non c'è più perché aveva la mia stessa età, però se n'è andato troppo presto, anche lui con un male. E oggi porta avanti questo marchio Ferrari, il figlio si chiama Kessel, ed era probabilmente lui. Probabilmente era la concessionaria sua, quindi se era un appassionato di Ferrari posso immaginare che a Lugano c'era lui, insomma, ecco, punto.
1: Sì, appassionato io so di auto sportive, quindi insomma
0: vedi,
1: sembrava questo modestia, no? Avendo Ferrari, di poter acquistare una Ferrari usata, insomma. Infatti c'è qualche fotografia che lo ritrae qui, e sembra, pensa il paradosso quasi, che fa sorridere. Lui, che il pianoforte era così spoglio, misurato, austero, sembrava che fosse spericolato invece alla guida.
0: Come tanti, all'epoca probabilmente sì, sentivano probabilmente, che ti posso dire, la responsabilità sulle spalle quando suonava, quindi lui lo prendeva come una cosa sua, no? Di sua vita, e invece di là si abbandonava probabilmente alla passione, ecco, possiamo dire questo, no?
1: Sì.
0: Nello sport, così. Senti, ma che genere amava Benedetti Michelangeli?
1: Beh, allora, innanzitutto era, diciamo, un grande studioso, cultore di musica barocca, spesso ha esibito sonate, diciamo, barocche anche nel periodo preclassico, quindi sonate di Scarlatti. E un grande cultore della musica, naturalmente ha suonato anche molto da inciso, anche molto per la Deutsche Grammophon, anche ballate di Brahms, suonate di Schubert, di Chopin, quindi ha suonato anche molto la musica del periodo romantico, quindi del primo Ottocento, ha inciso concerti per pianoforte e orchestra e sonate di Beethoven, insomma, da grande concertista qual era il repertorio dall'epoca barocca in poi, quindi dal primo Settecento in poi lo ha trattato diciamo un po' tutto, ma si ricordano in modo particolare le sue esecuzioni di compositori quali Claude Debussy. Mi ricordo che nel 77 incise l'Inza la Nervi al Vaticano il primo libro dei preludi magnifico, ho sentito ovviamente io all'epoca avevo un anno nemmeno, per cui ho avuto questa fortuna di ascoltare qui a Roma dal vivo, però mi sono andata a cercare.
0: Quindi possiamo dire che lui era un grande interprete
1: della musica del primo Novecento, della musica,
0: ecco, però non era lui un compositore, diciamo, non aveva i suoi o aveva dei suoi brani.
1: Dunque era un appassionato anche di etnomusicologia, di musica popolare, per cui sembra che avesse inciso qualcosa per avesse armonizzato delle melodie popolari per coro, però non si ricorda come compositore lui, ecco, non è celebre per questo.
0: Però ho letto che era probabilmente un grande innovatore. Quindi che stile era il suo, diciamo, no? Se lo vogliamo paragonare o vogliamo dare un suo stile?
1: Aveva, come ti dicevo nella prima parte della trasmissione, fu un innovatore nel senso che ebbe il coraggio di ripulire dagli eccessi post-romantici le interpretazioni veramente... aveva liberato Chopin, Liszt, Schubert, li aveva liberati, io penso che dai loro sepolcri lo abbiano ringraziato veramente, ha riportato questi grandi compositori, quindi le composizioni, le musiche di questi grandi compositori le ha riportate al loro spirito originario. Un po', scusa la breve parentesi, però per farti capire un po' come Maria Callas fece, amata o odiata che sia, però un po' come fece nell'opera lirica, cioè ci sono stati grandi interpreti nel coro, nel pianismo, che hanno avuto questo grande merito di riportare al loro spirito originario le composizioni, così come si presume che sono state conseguite dai loro autori, certo, senza gli eccessi del dopo, non so se mi spiego,
0: sì.
1: Senza tutte quelle interpretazioni discutibili che anche se possono magari ad un orecchio un pochino meno attento, meno allenato, meno abituato a questo genere, possono anche far maggiore presa per certi versi, ma che non sempre sono, come dire, filologiche, non sempre sono fedeli. Bisogna ricordarsi che quando si interpreta la musica, io dico la musica, ma lo stesso discorso si può riportare in letteratura, in qualsiasi altro campo, quando si interpreta un capolavoro della storia, bisogna calarsi nella mentalità dell'epoca, nella mentalità di chi l'ha prodotto, nella mentalità di chi l'ha diffuso.
0: Certo.
1: Non bisogna ragionare da e da motori, no? Io non posso andare lì ed interpretare una sonata di Mozart, non posso interpretare Mozart che è vissuto nella seconda metà del 1700 e prenderlo e interpretarlo in base alla mia sensibilità di uomo o donna moderna, capito? Del 2000.
0: E quindi ma lui è stato più solista che non, diciamo, pianista di orchestra.
1: Più solista, però i solisti, i grandi solisti come lui, spesso hanno nel loro bagaglio anche repertorio per pianoforte e orchestra, quindi normalmente vanno in giro anche con un repertorio per lo strumento solista, con i concerti solistici, cioè i concerti proprio, si chiamano così, è proprio la forma musicale, certo, che si chiama concerto. Con il concerto solista noi poi abbiamo abusato di questa parola concerto per intendere l'evento, ma in realtà la parola concerto significherebbe questo. Il concerto solista è una forma musicale in cui c'è uno strumento che spicca sull'orchestra intera, in questo caso parliamo del pianoforte, che si alterna all'orchestra, che a tratti spicca sull'orchestra, che a volte punteggia ciò che fa l'orchestra o viceversa, e quindi spesso questi grandi pianisti hanno nel loro repertorio solistico anche i concerti per pianoforte e orchestra, e sono note, diciamo, le sue esecuzioni anche in alcuni tra i più grandi teatri italiani, la Scala di Milano, in Maggio Musicale Fiorentino, ma anche a Roma, l'Accademia Nazionale di Santa Cecilia, sotto la bacchetta di direttori d'orchestra celebri, Michelangelo esegue concerti per pianoforte e orchestra.
0: Quindi lui ha alternato un po' come te, diciamo, no? L'attività concertistica con l'attività dell'insegnamento, no? Quindi lui insegnava al conservatorio, ma anche a scuola?
1: Insegnava al conservatorio. Beh, io allora innanzitutto sono onorata, ma è troppa grazia per me essere messa sullo stesso piano di un Benedetto Michelangeli. No, guarda, ti ringrazio, sei troppo gentile, ma non è così. Sì, alternava l'attività concertistica, comunque prevalente, con l'attività didattica, sì. Come ti dicevo nella prima parte della trasmissione, sembra che sia stato anche particolarmente generoso con alcuni dei suoi allievi, tra cui Marta Alberich, almeno in breve periodo, che riteneva più meritevoli di attenzione, insomma. Ci sono stati periodi, anni in cui si è ritirato un po' dalle scene, ma sai, anche per al di là del carattere, delle vicende personali, quando sei a quei livelli devi fare anche un po' così, perché devi costruire anche nuovo repertorio e studiare ore e ore al giorno per raggiungere livelli altissimi.
0: Viveva da solo, immagino.
1: Non livelli per noi poveri comuni mortali, insomma, che ci accontentiamo quando qualcosa viene già
0: detto. Dico, viveva da solo oppure era sposato, perché con tutti questi impegni...
1: Allora, si sposò, a quanto pare, si sposò nel 1943 con Linda Guidetti, sì, e quindi sì, si sposò, sì, così risulta dalle fonti.
0: Sì, non era questa la domanda che ti volevo fare, ma no, per un'attività, una vita così intensa. Anche
1: diciamo
0: perché
1: la tua forse era più ironica come domanda, sì, invece beh, certo. Tanto si sposò davvero. Poi come trattava la moglie o come la moglie trattava lui, questo non so, però sulla carta a quanto pare si sposò poi.
0: Quindi lui era, poi è diventato un grande pianista famoso in tutto il mondo, perché cominciò a fare, no, i concerti in giro per il mondo, in un po' quasi tutti i continenti addirittura, no?
1: Sì, perché sì, addirittura... ma poi già a 18 anni iniziò una carriera internazionale, insomma, vinse dei concorsi molto importanti, il concorso internazionale di Ginevra, insomma, comunque si piazzò in un certo posto. Considera che all'epoca in commissione potevi trovare giganti come Carlo Zecchi, come Alfred Cortò, insomma, potevi trovare questa gente qui, insomma, grandi pianisti e didatti che hanno lasciato il segno anche rivedendo, facendo i revisori praticamente di brani pianistici e tradizioni come Ursula, ricordi, insomma, per in commissione potevi trovarti,
0: cioè, potevi trovare
1: anche gente che aveva fatto carriera sul serio e che ti giudicava, ti doveva valutare, quindi.
0: Comunque il periodo dove lui iniziò era già subito dopo la guerra, perché parliamo del 1947, io ho questi dati. Lui, con l'orchestra della RAI di Torino, pensate un po', udite udite, fece una tournée con la quale toccò la Svizzera, il Belgio e l'Inghilterra. Nel 48 esordì negli Stati Uniti e nel Stati Uniti e Canada, e nel 49 addirittura andò in Argentina. Quindi parliamo proprio del periodo post bellico.
1: Sì, sì. Iniziò, ecco, a fare questa carriera più vistosa dalla fine degli anni 30, 1938-39, quando appunto aveva intorno ai 18 anni, lui era del 20, per cui...
0: mamma mia, giovanissimo, sì. Mamma mia, Tatiana, come avevi sottolineato diverse volte te, un gigante proprio, eh?
1: Sì, sì. Un gigante, io lo chiamo il gigante che non è per tutti, nel senso, ma non deve essere un'affermazione presuntuosa mia, è un'affermazione, un dato di fatto. Un gigante non per tutti, perché appunto aveva uno stile, una personalità, uno stile che rifletteva la sua personalità, così austera, così schiva anche, così profonda. Profonda, che non aveva bisogno, come dire, di continua approvazione esterna.
0: Senti, però per sottolineare, certo, per sottolineare, diciamo, questi suoi aspetti, lui probabilmente ha scritto dei libri sulla sua professione. Io so questo, è vero?
1: Sì, allora, non li conosco direttamente, ti dico la verità, ho letto testi di altri grandi pianisti come Alfredo Casella, come Cortò, come, però di lui ho approfondito più nel senso, come dire, esecutivo, guardando filmati, stando molto attenta, guardando, ecco, più in questo
0: rubando, no, sono rubando
1: non ho letto i suoi libri, ecco, se devo dirti la verità.
0: Ma aveva una tecnica, si allena, cioè l'allenamento è quello, no? Cioè tu studi, sei sul pezzo, lo migliori.
1: Sì, sì, sì. Sembrava che fosse veramente ossessivo. Infatti c'è sempre poi chi deve parlare a sproposito, quando non si capisce una cosa si farebbe bene a chiedere piuttosto che a parlare a sproposito. Intendo dire che ci sono persone che lo rimproverano, diciamo così, per aver avuto un repertorio limitato a quei livelli. Ma innanzitutto non ha un repertorio limitato, cominciamo a dire questo, perché come ti precisavo prima, spaziava da un immenso repertorio solistico che toccava
0: appunto tutti gli
1: i concerti del pianoforte e orchestra, ed incideva regolarmente soprattutto per la Deutsche Grammophon, ma non solo naturalmente, e quindi non è affatto il repertorio limitato. Debussy, Scarlatti, Chopin, Grieg, Brahms, Rachmaninoff, Galuppi, Beethoven, cioè non credo che sia un repertorio così, vorrei avere io un repertorio così limitato.
0: Sì, ma è mostruoso.
1: è mostruoso, ma poi a certi livelli, se non ho fatto, ho letto, ho provato, cioè, qui stiamo parlando di grandi esecuzioni che hanno fatto la storia, quindi ogni volta era davvero un evento.
0: Senti, era davvero un evento. Secondo le tue informazioni, suonava anche altri strumenti oppure era specializzato proprio sul pianoforte?
1: No, non mi risulta. Ti ripeto, io non so mai, questo è come quando si suona o si canta in pubblico, non sai mai chi sta in ascolto. Io non so se in ascolto ci siano musicologi, probabilmente non lo sappiamo mai, quindi non vorrei rischiare di dire sciocchezze, io non sono una musicologa, ricorda. Però non mi risulta, dalle mie fonti, non mi risulta che si dedicasse ad altri strumenti. Aveva una passione per l'etnomusicologia, quindi lo studio della musica, forse si è dedicato un po' anche allo studio della musica popolare, delle tradizioni popolari in musica, tanto che appunto ne scaturì a quanto sembra un repertorio, anche un riadattamento per cori, insomma, scritto di suo pugno, però ecco, non mi risulta né che fosse davvero compositore né che si fosse dedicato ad altri strumenti o al canto o ad altro. Cioè,
0: una mia curiosità che sì, può essere, puoi rispondere anche tenso, ma nel senso, il pianoforte ha una sua musicalità, alcuni di più l'esprimono di più, adesso parliamo del pianoforte ovviamente a coda, no? Parliamo di,
1: sì,
0: ecco, che hanno una cassa armonica, diciamo così, piuttosto grande, e che quindi riflettono il suono in maniera... Ce ne sono alcuni, secondo te, secondo anche il maestro Benedetti, che dove lui si trova meglio, dove tu ti trovi meglio? È una curiosità,
1: allora, lui sembrava che esigesse addirittura suoi pianoforti.
0: Addirittura?
1: Sì, era un profondo conoscitore dello strumento, anche in senso proprio meccanico, tecnico, e... Detta così, se sembra, cioè non lo voglio dipingere come io lo adoro, quindi non lo voglio dipingere come un personaggio difficile, però era sicuramente esigente sul suono. Cioè, ti ricordo sempre che parliamo di concerti di altissimo livello,
0: certo.
1: Di artisti come stiamo parlando oggi. Di un artista vissuto immaginamente, per cui gli artisti hanno fatto la storia.
0: Immagino che le audizioni all'epoca si svolgessero in teatri, no? Quindi diciamo, sì, forse con l'acustica di allora, che non è quella di oggi, migliorata, no?
1: Dove... Sì,
0: certo. Quindi immagino quanto fosse importante lo strumento.
1: Sì.
0: Me lo confermi?
1: Sì. Sì, te lo confermo.
0: Anche
1: sì,
0: perché tu hai preparato, no? Tu prepari nei tuoi concerti, sei una di quelle che proprio organizza, no? Mi sembra di ricordare.
1: Ma io come organizzatrice non sono un granché, vorrei imparare, ma ci vorrebbe tanto tempo anche per girare, prendere accordi, fare questo, fare quello, e ne faccio già tanto. Come organizzatrice diciamo che ogni tanto mi ci metto, però mi piacerebbe imparare, sì, anche a gestirmi meglio in questo, sì.
0: Anche quella è una specializzazione.
1: Sì, certo, c'è tanto anche di master universitario, volendo, per organizzazione eventi, sì, certo, volendo, sì. Però mi interessa più la parte interpretativa, e naturalmente non arriverò mai a livelli dei giganti di cui stiamo parlando.
0: Sì, ma
1: però mi piace più fare l'interprete, ecco, musicalmente parlando, piuttosto che organizzare o curare altri aspetti della musica.
0: Certo.
1: Forse mi piacerebbe questo, sì, imparare un pochino a comporre, ecco,
0: sto prendendo
1: accordi proprio in questo periodo con un compositore, perché mi piacerebbe approfondire determinate cose, determinate conoscenze di cui avevo gettato le basi a suo tempo, questo sì, più per mia cultura forse, e anche per praticamente farci imparare un po' ad arrangiare, imparare a staccarsi, svegarsi un po' anche dallo spartito. Noi musicisti classici siamo, come dire, dello spartito è un'arma un po' a doppio taglio. Da una parte siamo stati educati molto severamente dai nostri maestri a seguire proprio in modo scrupolosissimo tutto ciò che è scritto su uno spartito, per cercare di ricreare quelle atmosfere, e soprattutto siamo stati abituati, perlomeno io sono stata abituata a cercare di distinguere sempre che cosa è stato scritto realmente dal compositore, che cosa è stato aggiunto dal revisore, perché non è poi proprio sempre la stessa cosa, no? Anche il revisore più autorevole però potrebbe aver aggiunto qualcosa di suo che il compositore a suo tempo non aveva previsto. Quindi sono stata formata, diciamo, anche a fare un po' questo tipo di ricerca e di lavorare molto sullo spartito, anche accompagnando i cantanti si lavora molto sullo spartito, e quindi diciamo, se mi fai una domanda un po' più personale su questo, la risposta è che vorrei continuare a coltivare ed approfondire il repertorio classico, però mi piacerebbe anche come dire, imparare un po' a muovermi un pochino di più nello spartito, anche imparare a comporre magari cose di semplici, arrangiare.
0: Senti, ma anche qui per curiosità, no? Tu hai uno spartito davanti con una partitura, che fai? Cioè la revisione della partitura originale cambiando qualche cosa, la tempistica?
1: Allora, innanzitutto
0: la timbrica oppure...
1: Allora, immaginando un lavoro con lo spartito davanti, ho capito bene la domanda?
0: Sì, con lo spartito davanti, no? Che fa, diciamo, l'interprete? Tu interprete, sì. Tu adesso, quindi mettiti tu nei panni, poi parliamo di Arturo Benedetti.
1: No, è che mi fa sentire, capito, la sulla lunghia del suo
0: piede, per arrivare poi a lui, no, la grandezza, la sua grandezza, no?
1: Giocando, dai. Allora, innanzitutto io cerco sempre di, mi raccomando anche ai miei allievi, quando c'è stato un periodo ho avuto diversi allievi di pianoforte, insomma, quando mi sono dedicata più alla scuola e all'attività concertistica per quanto possibile. Innanzitutto io ricerco sempre edizioni che siano il più possibile fedeli a ciò che si presume che abbia voluto l'autore. Le edizioni urtext, per esempio, urtext significa proprio un testo originale, soprattutto per quanto concerne la musica barocca, dove anche lì sono musiche che sono state sovraccaricate poi da edizioni successive e vatte da pesca, che cosa se non c'è uno studio più approfondito dietro, naturalmente, che cosa ha concepito davvero, che cosa era davvero nella testa del compositore e che cosa era nella testa del revisore, che dopo ha modificato, aggiunto, messo le legature, messo i suoi segni che presumibilmente nel testo originario
0: non esistevano,
1: neanche c'erano. Quindi bisogna ascoltare molto, ricercarsi grandi esecuzioni, e ovviamente anche studiare. Io ho provato a studiare un pochino anche di quella vicenda, ma non tanto perché vorrei riprendere, non tanto per diventare clavicembalista, ma per capire un po' meglio, tentare di capire meglio le prassi della musica antica, della musica barocca in particolare, perché poi è molto discusso se suonare la musica barocca sul pianoforte o solo sugli strumenti originali. Io sono, se sei un grande interprete, appunto, per suonarla anche sul pianoforte, se sai, se la depuri degli eccessi che uno strumento più moderno del clavicembalo, quindi uno strumento come il pianoforte, potrebbe poi arrecare a musica concepita in precedenza, no?
0: Certo.
1: Rispetto alla scoperta del pianoforte.
0: Senti,
1: beh, grandi interpreti che anche come Richter hanno anche lo stesso Benedetti Michelangeli hanno interpretato appunto la musica barocca sul pianoforte, ma liberandola appunto da eccessi, e che quel barocco diciamo eccessi postumi che col barocco c'entrano poco. Ah. Quindi non accedendo col pedale del forte, insomma, in mano a grandi maestri anche su uno strumento per cui quella musica non è stata propriamente concepita, si può fare sicuramente.
0: Certo.
1: Deve stare nelle mani giuste, è il caso di dire nelle mani, perché parliamo di pianisti. Se stanno le mani giuste si può fare nella testa giusta.
0: Negli ultimi minuti vorrei che parlassi un attimino di questo grande artista, no? Oggi viene ricordato in qualche maniera, la RAI per esempio ha fatto, mi sembra, un documentario dai 20 anni dalla scomparsa. Ci sono altre testimonianze che tu sappia, per esempio, ecco, lui è stato nel Lazio e nelle Marche?
1: Anche, sì, nel Lazio sicuramente, a Roma appunto sono note le sue incisioni dei preludi di Debussy, anche lì alla Sala Nervi, è stato all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia. Nelle Marche non
0: ti risulta?
1: Nelle Marche non credo, sai? Nelle Marche sto cercando di ricordare, ma non, probabilmente no, per ora non mi viene in mente, non credo sia stato lo Sferisterio, cioè, non penso, so che si è esibito sicuramente al Maggio Musicale fiorentino, alla Fenice di Venezia, al San Carlo, insomma alla Scala di Milano più volte, però non mi risulta sia stato nelle Marche, perlomeno non mi risultano, come dire, sue esecuzioni degne di nota, e le sue, allora, partendo dal presupposto che le sue erano sempre degne di nota, quindi se non ce ne sono non c'è una sua esecuzione scarsa che può essere stata effettuata, non so, nel Marche o altrove,
0: tu comunque ti ispiri al suo stile, possiamo dire questo?
1: Pianisticamente sono stata educata, ecco, diciamo, a
0: ripulire il primo maestro.
1: Questo sì.
0: Ecco, perché il tuo primo maestro, che aveva conosciuto Benedetti, ti aveva parlato di lui, ovviamente.
1: Lui era un po' su quel filone.
0: Sì, carina questa.
1: Era un po' su quel filone. Naturalmente poi magari fosse un automatismo e dire mi ispiro a lui e quindi sono come lui.
0: Certo.
1: Innanzitutto si vorrebbero ore di studio, il suo talento e
0: vabbè, già tanto che ci provi, no?
1: Le metà dei comuni mortali non abbiamo, o abbiamo in parte. Cerchiamo di fare il nostro meglio, certo. Una diciamo degna attività concertistica, che però chiaramente non si può paragonare a quei livelli, ecco.
0: Senti, per concludere, i tuoi progetti a breve, ce ne vuoi parlare?
1: A breve dunque a brevissimo proprio avrò un paio di concerti con per due associazioni diverse, dove dovrei esibire un pochino di repertorio solistico, dovrei accompagnare al pianoforte dei cantanti, anche un sassofonista, sì, insomma, ci sono a breve delle scadenze, proprio a brevissimo.
0: Aspetto una registrazione.
1: La prossima settimana.
0: Aspetto una registrazione.
1: Ringrazio anche per tutto, io non so se sia nell'ascolto.
0: Vorrei far sentire.
1: Per ringraziare chi mi dà fiducia, chi mi chiama. Nonostante io non sia Arturo Benedetti, non sono Arturo Benedetti Michelangeli.
0: Va bene. Poi ne parliamo quando ascolteremo, dai. Intanto ti ringraziamo, Tatiana, sono le 21.55 e noi ringraziamo anche gli ascoltatori che sono stati qui con noi. Radio Nova in Blu vi saluta, vi dà la buonanotte. Grazie Tatiana.
1: Grazie a te, grazie, alla prossima volta.
0: A presto.
1: A presto.
0: Ciao.

0: Gruppo medico Fisiomed. Polo diagnostico, visite specialistiche, fisioterapia, medicina dello sport, laboratorio analisi, chirurgia ambulatoriale. 7 sedi a tua disposizione. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
1: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
2: Giornale Radio Nuova.
3: Bentrovati e buon ascolto. 7 imprenditori indagati, diverse società coinvolte, un giro di fatture false per circa 1 milione di euro. Sono i numeri della maxi operazione denominata Rete Gonfiata, condotta dai finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Macerata sotto il coordinamento della Procura Europea di Bologna. L'indagine ha permesso di smantellare un articolato sistema di frode per l'indebita percezione di fondi pubblici del PNRR e gestiti da Simest S.p.A. per lo sviluppo del commercio elettronico. La complessa attività investigativa avviata nel 2023 è partita da un controllo delle fiamme gialle in una società del maceratese, prendendo di mira i contributi europei del pacchetto Next Generation EU destinati al rilancio digitale delle imprese. Al centro del meccanismo fraudolento un content creator di Porto Sant'Elpidio, amministratore di 2 società attive nell'e-commerce. L'uomo produceva documentazione fittizia e falsi preventivi di spesa per conto dei suoi clienti, aziende dislocate tra Macerata, Pesaro, Pistoia, Latina. Grazie a questi finti progetti, le società ottenevano da Simest finanziamenti agevolati e contributi a fondo perduto per creare piattaforme di vendita online mai realizzate. Un malore alla base dell'incidente che ha causato la morte di Gabriella Pizzichini, di 69 anni, a Tolentino. È successo ieri in contrada San Giuseppe. Intorno alle 12.45 si sarebbe sentita male per poi cadere nella piscina della sua abitazione. Gabriella, casalinga, era sola in casa in quel momento. Solo poco più tardi un familiare è arrivato nella villa dove aveva un appuntamento. Visto che nessuno rispondeva, ha chiamato il 118. I sanitari giunti sul posto non hanno potuto fare altro che constatare la morte della donna. Entra ufficialmente nel vivo la nuova amministrazione comunale di Ussita. Ieri si è riunito il Consiglio Comunale per il primo solenne atto della consiliatura, il giuramento del sindaco Silvia Bernardini. Durante l'assise civica il primo cittadino ha ufficializzato la composizione della giunta municipale, nominando il vice sindaco e l'assessore che la affiancheranno nell'esecutivo, comunicando l'avvenuta firma dei relativi decreti di assegnazione delle deleghe. Il sindaco Silvia Bernardini ha tenuto per sé servizi sociali, ricostruzione post-sisma 2016, lavori pubblici, politiche del personale, politiche agricole, zootecniche e patrimonio. Il ruolo di vice sindaco è stato affidato a Paolo Del Brutto, che si occuperà come assessore di politiche dello sport, protezione civile, sicurezza urbana e servizio idrico. Completa l'esecutivo l'assessore Roberto Napoleone, con deleghe a turismo, programmazione e gestione eventi e manifestazioni, commercio, artigianato locale e artistico, attività economiche e polizia locale. Un 54enne

0: residente a Porto Scuso ma domiciliato a Corridonia, è stato denunciato dai carabinieri di Macerata per resistenza a pubblico ufficiale e guida in stato di ebbrezza alcolica. Durante un normale servizio di controllo del territorio in via Pantaleoni, i militari hanno notato ieri l'uomo alla guida di un motociclo Yamaha T-Max mentre viaggiava sprovvisto del casco. All'alte dei carabinieri l'uomo ha cercato di fuggire. Ne è nato un breve ma concitato inseguimento nel traffico cittadino, terminato poco dopo in corso Cavour, dove i militari sono riusciti a bloccarlo. Sottoposto ad accertamento con etilometro, è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 1,64 grammi per litro, valore ben superiore ai limiti consentiti dalla legge. Inoltre il maxi scooter è risultato privo di copertura assicurativa e di revisione periodica. Al termine dei controlli, i carabinieri gli hanno ritirato la patente di guida e sequestrato il motociclo. Arrestati ieri mattina in flagranza di reato un 42enne civitanovese già noto alle forze dell'ordine, ritenuto responsabile di tentato furto aggravato. L'uomo è stato sorpreso e bloccato dai militari proprio mentre, armato di un arnese da scasso, tentava di forzare le vetrate di uno chalet sul lungomare civitanovese. I successivi accertamenti hanno permesso di appurare che il 42enne, solo pochi minuti prima, aveva tentato un analogo colpo ai danni di un altro chalet poco distante, venendo però messo in fuga dall'entrata in funzione del sistema di allarme. Presentati a Roma in Rai nella storica sala A di Via Asiago gli 8 vincitori di Musicultura 2026 e l'intero programma del festival che si terrà a Macerata dal 16 al 20 giugno. La conduzione delle due serate conclusive, il 19 e il 20, è affidata per il secondo anno consecutivo a Carolina Di Domenico e a Fabrizio Biggio. Gli ospiti in cartellone oggi confermati, che vedremo sul palco dello Sferisterio, sono Brunori Sas, Tosca, Planet Fan, Le Vibrazioni, Maria Antonietta in Colombre, Riccardo Rossi, Santa Marea, Gianpaolo Morelli, Alan Sorrenti. Con loro ci saranno i vincitori e le vincitrici della 37esima edizione di Musicultura: Rosita Brucoli di Milano con Agente, Claudio Covato di Siracusa con Kiddu Camaresta, Duma di Lecce con Fimmine de Guerra, Mezza Nera di Bologna con Piume, Narratore Urbano di Torino con Il mio coinquilino vuole uccidermi, Isabella Privitera di Bologna con Eia, Giovanni Toscano di Pisa con Emma, Giulia Trovò di Treviso Se non dovessi più tornare.
1: Il taccuino.
0: Dopo il grande successo delle passate edizioni, sabato 13 e domenica 14 giugno torna Scienza in Festa, il Festival della Comunicazione Scientifica dell'Università di Camerino. Nella suggestiva cornice dell'Abbadia di Fiastra, tra natura rigogliosa e testimonianze storiche, il pubblico di ogni età sarà protagonista di un evento unico che unisce rigore scientifico e divulgazione creativa. Il programma è particolarmente ricco, con oltre 30 eventi tra incontri, laboratori, spettacoli, presentazioni di libri e attività all'aria aperta. L'apertura ufficiale sarà sabato pomeriggio alle 16 e si proseguirà anche nel dopocena, poi l'intera giornata di domenica. Tra gli ospiti più attesi, Luca Perri con lo spettacolo Il ritorno del nerd, la folle scienza del Signore degli Anelli, Stefano Bartezzaghi che proporrà di risolvere un cruciverba tra cittadini e scienza, Riccardo Azzali con la presentazione del libro Il gatto che mi ha spiegato l'universo, i creatori di Lercio che racconteranno la satira giornalistica nell'era dell'intelligenza artificiale. Gonne e crinolina, frac e guanti bianchi. Sabato 13 giugno alle 19.30 il giardino di Santa Maria a Villa Vismara Currò, ex Almerici di Pesaro, si trasforma per una sera in un salotto dell'Ottocento. La maître dansée Carla Favata guida i gruppi danza di Vukao Ada e Armonia Suave in un programma di danze di primo e secondo impero. Il valzer, che nel XIX secolo spazzò via la rigidità delle danze di corte imponendo la coppia come protagonista del ballo. La polka boema arrivata a Parigi nel 1840 è diventata in pochi anni la febbre d'Europa. Le quadriglie e le contraddanze con le loro figure collettive. Gli inchini, il cambio di partner segnato sul carnet de bal. Il dress code è d'epoca, in alternativa abito da sera per le signore e abito scuro per gli uomini.
1: Lo sport.
0: Al via la gara ciclistica amatoriale regionale Gran Premio 25 aprile Memorial Mario Rimini, la storica gara del comune di Appignano per tutti gli appassionati delle due ruote, prevista per domenica 14 giugno con una grande festa all'insegna dello sport, del divertimento e della solidarietà a favore dell'ANFAS Macerata. Ad organizzare la gara sarà l'associazione sportiva dilettantistica Happy Bike di Appignano. La gara ciclistica avrà inizio alle 14.30 con la prima partenza delle due batterie di biciclette previste. Ascoltiamo il sindaco di Appignano, Mariano Calamita, nell'intervista di Riccardo Carota.
2: Una gara ciclistica amatoriale che appunto avremo ad Appignano il 14 giugno, ormai è un appuntamento ricorrente, e mettiamo insieme che cosa? Lo sport, quindi la gara ciclistica, il divertimento perché ci saranno molte attività anche per le famiglie e i bambini, e anche una cosa importantissima che è la solidarietà. Andremo quindi a fare una raccolta fondi per fare una donazione all'ANFAS, la nostra associazione di riferimento del territorio per le famiglie speciali, e lo faremo grazie anche alla collaborazione della Fondazione Mediolanum nella persona di Pierpaolo Verdenelli, che andrà a raddoppiare l'importo che verrà ricavato da questa raccolta fondi. Un ringraziamento importante anche alle associazioni del territorio, l'associazione ciclistica guidata da Mario Bravi, ma anche alle attività imprenditoriali come la FABAM che ci ospita, quindi un grazie particolare a Fabio Fionga e a Stefano Svampa.
1: Il tempo nelle Marche.
0: La circolazione depressionaria responsabile di deboli piogge diurne si allontana favorendo l'ingresso di aria più secca in domani sera, responsabile di ampi rasserenamenti. Venti deboli dai quadranti nord-occidentali in rotazione ai quadranti nord-occidentali. Mare mosso. Le temperature minime e massime previste per domani 16-23 gradi. È tutto, grazie dell'ascolto.
1: Giornale Radio Nuova.
3: Fisioterapia Fisiomed. Tu in buone mani. Tecar, laser, onde d'urto, linfodrenaggio, massaggi, fisioterapia anche a domicilio. Per info e prenotazioni www.associatifisiomed.it 0733 20 28 80.
4: Radio Nuova Pubblicità. Chiamaci allo 0733 23 75 75.
5: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
10: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
11: Lo lascerai, prima o poi.
10: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
12: Se tu scoprissi che non siamo soli, questo ti spaventerebbe.
13: Da Steven Spielberg.
12: Non riesco a capire, sono persone.
13: No. Con Emily Blunt, Josh O'Connor e Colin Firth.
12: Cosa vuoi fare?
14: La verità appartiene a 7 miliardi di persone.
13: Disclosure Day, dal 10 giugno al cinema.
5: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
4: Radio Nuova in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in più.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Benvenuti, queste sono le Marche che innovano. Radio Nuova Macerata in diretta dagli studi di Macerata, via Cincinelli 4. Io sono Giacomo Baldassari e il nostro stop orario segna le 10:19 del 8 giugno 2026. Buongiorno, bentornati. Questo, dicevamo, è il format che racconta la crescita del nostro settore produttivo, della nostra regione, con il filo rosso delle innovazioni. Quindi spaziamo, come siete abituati a sentire, dal mondo accademico all'economia in senso più stretto, alle aziende, all'artigianato, fino al settore della ricerca e allo sport. Appunto, per questo le Marche che innovano. E oggi, visto che iniziamo con un pizzichino di ritardo, ci addentriamo subito nel tema principale del giorno, che riguarda il settore calzaturiero, un settore che da sempre identifica e connota positivamente la nostra regione, e tanto per avere contezza di quello che è il peso del calzaturiero regionale a livello italiano, pesa per oltre il 30%, ma che e fa anche registrare, complici l'attuale congiuntura, lo scenario economico nazionale e internazionale, un calo del 5,7% nell'export rispetto all'anno precedente. Abbiamo un ospite importante con cui ne parleremo nel corso della mattinata, che è Lorenzo Totò, presidente interregionale Confartigianato Calzature, che è già in diretta con noi. Buongiorno dottor Totò, benvenuto ai microfoni di Radio Nuova Macerata.
2: Buongiorno a tutti i radioascoltatori.
1: Bene, siamo molto contenti di averla nostro ospite, seppur in collegamento telefonico e non fisicamente presente negli studi, e partiamo da una ricerca, un dato, una notizia di recente, di qualche giorno fa, che aggiorna sul cammino per l'ottenimento del riconoscimento IGP per il settore calzaturiero marchigiano, o, mi corregga se sbaglio, più precisamente maceratese e fermano. Ecco, spieghi intanto agli ascoltatori, ci faccia capire perché dal vostro punto di vista come Confartigianato è così importante e da quanto tempo va avanti e quali saranno i prossimi step per avere questa importante certificazione.
2: Sì, allora, di nuovo buongiorno a tutti. È fondamentale per il nostro territorio, come diceva prima lei, il settore calzaturiero è fondamentale per il territorio fermano-maceratese. Tra tutte le azioni che questo territorio come associazione propone per rilanciare il settore calzaturiero, c'è anche la creazione dell'IGP. IGP, che nasce il consorzio dell'IGP nel 2024,
1: quindi abbastanza recente, possiamo dire.
2: Sì, allora, come percorso è abbastanza recente. Diciamo che il percorso più importante, quello che magari è meno evidente, è quello che è stato fatto a livello europeo. Come sappiamo, nella tradizione dell'IGP si associavano solo prodotti agroalimentari. Anche noi abbiamo fatto la nostra parte e abbiamo chiesto all'Europa di passare l'IGP anche su prodotti artigianali e industriali, che hanno una storia per ogni territorio. Quindi questo
1: che non attengono
2: fatto,
1: però, per farlo capire, mi scusi se mi inserisco in gamba tesa, come si dice, al settore del food o del beverage. Parliamo di prodotti artigianali di altra natura, come appunto
2: esatto,
1: la calzatura.
2: Esatto, quindi c'è stato questo cambiamento da parte della Commissione Europea. Quindi ha avuto questo cambiamento, abbiamo formato questo consorzio nel 2024, abbiamo ho fatto delle ricerche sul nostro territorio, quali erano i comuni principali del settore cacciatoriero storico. Sono venuti fuori 12 comuni, come diceva lei giustamente, sia del territorio fermano che del territorio maceratese. Abbiamo formato questo consorzio, creato un disciplinare e nei primi giorni del giugno del 2000 di questo mese abbiamo spedito tutto l'incartamento al nostro Ministero del Made in Italy,
1: il MIMIT,
2: che avrà 60 giorni per rispondere o chiedere nuove informazioni.
1: E nel frattempo è richiesta la sua presenza e dei suoi collaboratori a Roma per partecipare ad alcuni tavoli che fanno parte di questo iter?
2: Allora, i tavoli in questo momento sono fermi perché l'iter praticamente è concluso. Diciamo che eventualmente dopo la scadenza di questi 60 giorni, quindi diciamo verso la fine di luglio o i primi di settembre, ecco, c'è anche il mese di agosto di mezzo, se il MIMIT ci richiederà ulteriori informazioni, noi andremo a Roma a portare queste nuove informazioni. Altrimenti, se tutto come crediamo il processo possa andare avanti tranquillamente e cioè, ci sarà anche l'approvazione della Regione Marche, noi nei prossimi mesi, alla fine dell'estate, quindi nel mese di settembre-ottobre, avremo il nostro IGP.
1: E questa sarebbe una cosa davvero bella, lo dico non solo come marchigiano ma anche come studioso di economia. Parlava di 12 comuni che sono 12 appunto città eccellenti, 12 produttori eccellenti di questo settore. Li vogliamo nominare almeno alcuni? Quali sono? Io immagino sicuramente Porto Sant'Elpidio. Visto che
2: Porto Sant'Elpidio, Sant'Elpidio a Mare, c'è Coridonia, c'è Monturano, c'è Monte San Giusto, ma questi 12 comuni non è fondamentale, cioè per esempio c'è il comune di Monte Giorgio che è fuori dai 12 comuni o il comune di Rapagnano che è fuori dai 12 comuni del Fermano, ma questo lo possiamo superare perché comunque dal disciplinare che abbiamo creato è vero sì che sono 12 comuni principali, ma alcune lavorazioni si possono effettuare in questi comuni limitrofi e quindi anche lì l'azienda può richiedere l'IGP.
1: Ok, quindi è probabile che una volta, come tutti si augurano, avuta questa certificazione IGP per il settore calzaturiero Marche, quindi Macerata, Fermo, province più coinvolte, aumenti anche il numero dei comuni che ne fanno parte. Ecco, giusto, se ho capito bene?
2: Sì, giustissimo.
1: Ok, bene, e volevo capire questo, mentre lei parlava io nel frattempo mi facevo, come spesso succede, non solo i miei appunti ma anche i miei film, dicono i ragazzi, in testa. E secondo lei, dato che a livello proprio di dati economici e di struttura del tessuto imprenditoriale locale ci sono pochi soggetti economici molto grandi e molti soggetti economici manifatturieri molto più piccoli, a quale dei due tipi, a quale delle due tipologie secondo lei gioverà di più l'ottenimento di questo, di questa certificazione?
2: Allora, secondo noi questo è una soluzione che va sia per le piccole imprese che per le medie e grandi imprese. È chiaro che l'IGP viene indicato su un singolo prodotto, quindi per capirci, un'azienda che fa X prodotti, X articoli può decidere di mettere l'IGP su un singolo prodotto, magari posso immaginare per quanto riguarda il comune di Porto Sant'Elpidio che è noto per la sua produzione di calzature da donna, mettere l'IGP sulla calzatura da donna, mentre potrebbe evitare di mettere l'IGP su una cazzatura da uomo. Ecco, quindi sono tutelati tutte le aziende, sia le piccole che le medie imprese. Questa è la creazione dell'IGP è una tutela per tutto il distretto, contrasta limitazioni, valorizza quello che questo distretto sa fare sulla cacciatura e il suo know-how.
1: Certo, assolutamente, che è una cosa importantissima, no? Parliamo, proprio per citare le parole di un notissimo esponente locale di questo settore, parliamo quindi di intelligenza artigianale che la fa da padrona rispetto, insomma, a tanti altri sviluppi tecnologici paralleli diversi. Mi viene da pensare anche all'intelligenza artificiale stessa. E le volevo fare una domanda. Io ho dato due numeri mentre la introducevo su questo settore. Abbiamo detto che il nostro contributo come marchigiani al settore cazzaturiero pesa per oltre il 30%, ma che si assiste ormai da qualche tempo a una contrazione, a un calo soprattutto dell'export. Export che, per chi conosce da vicino, da dentro, come molti dei nostri ascoltatori, questo settore, può significare chiaramente contrazione delle vendite e dei fatturati. Ecco, alla luce, quello che le voglio chiedere, perché poi siamo in chiusura, alla luce anche di uno scenario geopolitico internazionale complesso, come si immagina lei e quali sono i dati del suo osservatorio?
2: Allora, io preciso, per quanto riguarda i dati, do un dato significativo. Negli ultimi 5 anni abbiamo perso quasi il 25% delle imprese della calzatura. L'anno scorso abbiamo perso circa 600 posti di lavoro, quindi è una fase molto delicata. Come sottolineavi, le cause sono molteplici, partono essenzialmente tutti dalla chiusura della Russia, quindi dal conflitto Russia-Ucraina. Sappiamo e conosciamo tutti qual era l'importanza del mercato russo, e oltre al mercato russo abbiamo anche una recensione dei paesi europei, la chiusura della Cina, abbiamo i dazi americani, abbiamo un'inflazione che galoppa, costi dell'energia e materie prime. Ecco, questi sono tutti fattori che hanno in questi ultimi anni causato una difficoltà del settore.
1: Indubbiamente.
2: Siamo fiduciosi per un eventuale rilancio. Ecco, noi conosciamo la bellezza del nostro prodotto, e l'IGP deve portare all'estero questo significato. Ecco, noi certo, facciamo la scappa più bella del mondo in questo territorio, e quindi la dobbiamo far conoscere.
1: E io intanto, dottor Totò, la ringrazio per essere stato con noi, del contributo prezioso. Chiaramente, come Radio Nuova Macerata, seguiremo gli avvicendamenti, i passaggi successivi, ci tenga aggiornato, e le auguro intanto buon lavoro.
2: Grazie, buona giornata a tutti voi.

0: Le Marche che innovano. Un viaggio alla scoperta delle innovazioni nel mondo dell'economia, della ricerca, delle istituzioni e dello sport nel territorio marchigiano. Un programma di Giacomo Baldassari.
1: Rieccoci dopo la canzone di Sal Da Vinci e tornati in diretta qui dagli studi di Via Cincinelli 4 a Macerata, Radio Nuova Macerata. Questa è Le Marche che innovano, il format di taglio socio-economico che col filo rosso dell'innovazione racconta la crescita della nostra regione a livello economico, a livello sociale, a livello sportivo, accademico, passando dall'imprenditoria alla ricerca, al mondo delle professioni fino al terzo settore. Sempre con noi in regia Gigliola, che la saluto e la ringrazio. Per chi volesse interagire con noi abbiamo una linea attiva allo 0733 237575 o anche una WhatsApp line al 393 108 23 89. Ci siamo occupati fino a poco fa, grazie al contributo di Lorenzo Totò, presidente interprovinciale del calzaturiero di Confartigianato Marche, e dalle calzature a un altro tratto distintivo e di eccellenza, ma soprattutto di crescita della nostra regione, qual è appunto il turismo. Ne parliamo con Giacomo Andreani, che ci ha raggiunto ospite qui nei nostri studi. Giacomo Andreani, che è founder and CEO di Expirit, società benefit. Benvenuto Andreani su Radio Nuova Macerata.
2: Grazie mille a voi per l'invito.
1: Bene, bene, bene. Abbiamo detto, abbiamo di fronte un altro slot di domande e quindi di chiacchiere, di analisi su un tema molto bello che ci tocca tutti da vicino, che è quello del turismo. Parleremo di, alla luce degli ultimi aggiornamenti, delle ultime notizie che fanno capo alla sua società, parleremo di governance turistica, di territori, di nuovi modelli organizzativi per far crescere sempre di più questo centro Italia e queste Marche che sono sempre più apprezzate sia a livello di turismo nazionale che internazionale. Ma andiamo per gradi, se è d'accordo. Expirit, società benefit, una società che quest'anno festeggia il doppio lustro, se non ricordo male sono 10 anni di vita, nata 10 anni fa come startup, perché lei è giovanissimo e lo sono tutti i suoi collaboratori. Di che cosa si occupa nello specifico e da quale scintilla, da quale idea di impresa nasce Expirit?
2: Torniamo al 2017, io avevo finito da pochissimo il mio percorso di università a Trento, erano successi da qualche mese i terribili eventi sismici che avevano sconvolto la nostra provincia, la nostra regione, il centro Italia, tutto, e decisi di tornare nelle Marche e provare a dare un contributo per quel che potevamo attraverso, ecco, un nuovo tipo di ripartenza che non fosse quello chiaramente materiale, ma fosse quello più vicino alle mie corde, alle mie possibilità, e permettimi anche un po' controcorrente, perché in quel periodo il focus chiaramente era tutto sulla ricostruzione fisica, o meglio sul trovare opportunità di sollievo per le tante persone che erano rimaste vittime di questi fatti.
1: Certo, senza magari contare, come spesso succede nei drammi legati alla cronaca più duri da accettare, che tante volte anche necessità percepite come secondarie in realtà possono essere una grossa opportunità di crescita e anche quindi di generazione di volume d'affari.
2: Esattamente, abbiamo provato a guardare un po' oltre e qua devo dire abbiamo avuto la fortuna di incontrare delle bellissime persone, a partire da un docente dell'Università di Macerata che ha creduto fortemente in questa visione e con cui anche attraverso due dottorande della stessa università siamo riusciti a creare un primo gruppo di lavoro che potesse effettivamente avviare un percorso di ridisegno del turismo, della cultura dopo il terremoto. Chiaramente partivamo da una prospettiva completamente diversa a quella che c'era fino a qualche mese fa. Tantissimi luoghi dell'arte, della cultura erano inagibili
1: o non c'erano proprio più
2: andava ridisegnato totalmente. La cosa però bella, l'elemento veramente di valore, è stato la solidarietà che si è trovata sia tra operatori sia tra amministrazioni locali della provincia di Macerata. E qui dobbiamo ricordare il lavoro di coordinamento che fece lo stesso comune di Macerata quando diede vita insieme a un pool di imprese del territorio a Mama, la rete, quella che fu la prima rete di accoglienza turistica del territorio provinciale, Mama Marca Maceratese.
1: Noi assolutamente la conosciamo e credo sia stata, se ho la interrompo perché questo è un punto molto interessante, credo sia stato uno dei primi lavori per la sua società.
2: Fu, se non il primo, il secondo e il terzo di questa ampiezza e di questa veduta. 55 comuni dalla costa fino a quelli più interni, quelli anche più danneggiati dal terremoto,
1: assolutamente
2: uniti per ridisegnare il futuro del turismo del nostro territorio con una visione estremamente ampia e soprattutto anche consapevole. Non fare turismo finalizzato a se stesso, ma fare turismo per migliorare il benessere delle nostre comunità.
1: Assolutamente, e mi immagino che dopo un inizio, come tutti gli inizi, soprattutto per le giovani imprese, magari un po' impegnativo, aggravato anche da una difficoltà di ascolto in virtù insomma di certe esigenze, dicevamo, percepite come prioritarie, ma al di là di questo credo che anche complice la ricostruzione stessa, la circolazione di flussi di denaro con i vari bonus piuttosto che con i vari slot del PNRR, l'attività di Xperit, il mercato di Xperit ha preso piede, ma soprattutto è sempre più percepito dal comparto economico locale centro italiano come parte integrante delle progettualità che mettono il mondo pubblico assieme a quello privato, appunto, per migliorare questo aspetto. E proprio pochi giorni fa la sua società ha firmato l'organizzazione, ha coordinato l'organizzazione di un evento che si intitola Let's Mark, verso una governance turistica dei territori chiara, sostenibile e consapevole, che si è svolto al Polo Bertelli dell'Università di Macerata nell'Aula Magna. Noi c'eravamo. Ecco, di che cosa si è trattato? Un momento di discussione, dicevamo, pubblico-privato, su che cosa?
2: Noi siamo partiti da un tema chiave. Che cosa significa essere destinazione? Che cosa significa diventare destinazione? Qual è la differenza tra una destinazione e un territorio e un luogo? Una destinazione non è soltanto un luogo geografico.
1: Un punto di arrivo.
2: Ma è un punto di arrivo. Certo. È essa stessa un percorso. Ma si diventa destinazione quando in maniera consapevole, attiva, si va a pianificare il nostro futuro. Questa è la parola chiave. Programmare, pianificare, progettare chi vogliamo diventare come territorio, chi vogliamo accogliere, chi vogliamo ospitare.
1: Quindi è di questo che si è parlato anche con tanti altri oratori provenienti dal mondo accademico, dal mondo pubblico, da quello che so.
2: Si è parlato proprio di come vincere la sfida del turismo nelle Marche e si è parlato soprattutto di modelli concreti, modelli pratici.
1: Assolutamente.
2: Abbiamo studiato, abbiamo condiviso casi dall'Italia, dall'estero, provando ad approcciare anche con nuovi linguaggi, nuove visioni, nuove metodologie, anche nuovi mondi. Noi nel mondo del turismo siamo abbastanza autoreferenziali, invece abbiamo provato ad aprirci alla sociologia, al mondo della progettazione, dell'architettura, della pedagogia, perché fare destinazione significa in primis creare ingaggio, appartenenza, voglia di contribuire da parte di una comunità, da parte di una popolazione che si fa cura del proprio territorio. E allora abbiamo provato a riscrivere anche un po' le regole del gioco, concentrandoci in un elemento che rischia molte volte di passare in secondo piano, quello della struttura, dell'organizzazione, della governance di una destinazione. Quando parliamo di destinazione possiamo riferirci a un comune, a un'unione di comuni, ma ci riferiamo a un luogo geografico con un'identità chiara. E in questo caso, se parliamo di più comuni insieme, bisogna ragionare sull'organizzazione della destinazione. Chi prende le decisioni? come si coinvolgono gli stessi attori privati?
1: Assolutamente, come magari, mi corregga se sbaglio, vanno poi messi in relazione e si possa poi gestire il dialogo con il settore pubblico. Mi viene da sottolineare l'intervento del sottosegretario alla presidenza della giunta regionale delle Marche all'interno del suo evento, la dottoressa Lucconi, che appunto ha parlato di governance come tema fondamentale, ma anche come tema trasversale. Credo che sia proprio questo il senso di ciò che stava illustrando.
2: Sì, passare da una logica di lavorare per progetti a una logica di lavorare per costruire destinazioni sostenibili nel più ampio senso della parola, destinazioni che possano perdurare nel tempo e creare effettivamente un forte valore aggiunto, in primis per i residenti. Quindi da una parte noi ci troviamo, ecco, abbiamo voluto dare l'obiettivo di dare continuità, prospettiva alle tante iniziative che anche attraverso, prima ricordava la progettazione finanziata, i vari PNRR, sono state rese possibile, ma soprattutto anche fare un po' di ordine, fare un po' di chiarezza, perché il turismo è materia complessa, con la nuova disciplina del titolo quinto della Costituzione si è demandata alle regioni, ai territori l'organizzazione, quindi ogni territorio in qualche modo si organizza questi aspetti come meglio crede, non c'è una visione unica. Per dire, oggi il comune di Macerata può creare un brand territoriale, ma allo stesso tempo lo può fare l'unione di comuni, allo stesso tempo la regione dovrebbe e ha il ruolo di coordinamento, di garanzia, il GAL ne può creare un'altra. Ci sono tanti soggetti che intervengono in questo mondo. Quando abbiamo detto creiamo qualcosa che possa fare chiarezza, consideri Giacomo, noi lavoriamo in un comune, non faccio il nome, nell'entroterra della provincia di Macerata, all'interno del Parco Nazionale dei Monti Sibillini, sì. Insistono in questo comune al momento 3 progetti di DMO. Diamo anche un significato per chi ci ascolta di cosa, certo, è una DMO.
1: Che cos'è una DMO? A questo punto glielo chiedo.
2: Una DMO è un acronimo che sta per un inglesismo, Destination Management Organization. Sono le organizzazioni, come dice il nome, di management, di governo.
1: Proprio quello di cui stiamo parlando.
2: Di sviluppo di un territorio. Nel momento ne abbiamo 3, portate avanti da 3 soggetti interprovinciali diversi. Pensate, non solo la confusione, la difficoltà organizzativa

0: far ripartire. Lo sforzo che adesso bisogna fare è quello di trovare coerenza, trovare armonia, fare in modo di non creare ridondanze, ma piuttosto progetti che possano, appunto, come dicevo prima, perdurare e portare prosperità ai territori.
1: Ah, certo, assolutamente chiarissimo. Poco fa parlava anche di degli esempi, gli esempi virtuosi di regioni o di territori limitrofi vicini a noi. Penso alla Toscana, penso all'Emilia Romagna. Chiaramente i romagnoli dicono che per cultura e per impegno possono insegnare la scienza dell'accoglienza a tutti, almeno a tutti in Italia. Io credo che in buona sostanza abbiano ragione, ma anche del Veneto. Ecco, alla luce di questi esempi virtuosi che avete analizzato nel contesto del vostro convegno, secondo lei le Marche hanno più cose, più temi, più buone pratiche da esportare e da insegnare, o ancora hanno molto da imparare proprio a partire da questi esempi virtuosi e vicini?
0: Io credo che ogni territorio, quando si sente imparato, sta iniziando sicuramente, se non ha già iniziato ad attraversare una fase di decadimento.
1: Certo.
0: Quindi abbiamo sicuramente da imparare. Io credo che negli anni in regione si siano fatti degli sforzi molto importanti, che le imprese siano sempre più competitive, abbiano sempre più appreso la nuova ospitalità, la nuova esperienza. Io mi ricordo il primo convegno che organizzammo come expert nel 2017, parlavamo di turismo esperienziale. Adesso è diventata una formula comune.
1: Certo.
0: Ma a quel tempo era una grande novità. Magari in altri territori come il Trentino già da tempo si parlava di turismo esperienziale.
1: Certo, tra l'altro, parlando appunto di contaminazioni e esempi virtuosi, mi viene da pensare che lei si è formato a livello universitario a Trento, e appunto Trentino è un'altra di quelle regioni autonome che può fare buona scuola a tante altre in questo senso.
0: Loro consideri che hanno iniziato questo percorso negli anni 80, quindi un percorso. E qua capiamo anche il primo concetto: non ci si inventa, non si costruisce destinazione in un giorno, in un anno, ma è un percorso. Loro hanno iniziato negli anni 80 con le prime APT, quelle che sono le agenzie,
1: certo,
0: per il turismo
1: per il
0: nel
1: turismo,
0: territorio,
1: sì.
0: Dividendo le valli, no? La Val di Fiemme,
1: Val di Sole,
0: Val di Sole, Val di Non, Val Gardena.
1: Hanno
0: individuato nell'identità geografica delle valli il proprio strumento proprio per farsi conoscere, per organizzare e per destinare. È vero che il Trentino ha molte risorse, essendo anche una regione a statuto speciale.
1: Assolutamente.
0: Ma sono stati bravi a programmare, a canalizzarle nel verso giusto. Qual è stato il primo grande tassello che il Trentino ha messo quando costituirono le APT? Non l'aspetto normativo, ma l'aspetto della conoscenza e della competenza. Crearono la Trentino School of Management, che divenne il motore e il vivaio di tutti coloro che poi andarono effettivamente a lavorare per il Trentino nelle varie destinazioni. Quello che abbiamo provato a fare in occasione dell'evento Let's Marche
1: è una cosa analoga,
0: è qualcosa di simile, portare, certo, conoscenza, ma allo stesso tempo provare a creare questo contenitore che possa diventare un riferimento per la regione e per le imprese, che è proprio DEA Destination Academy.
1: Assolutamente. E tra l'altro, nell'ambito del convegno, lei, leggo che ha presentato anche ANDI, che è l'audit nazionale delle destinazioni italiane. Abbiamo ancora un minuto prima di doverci salutare. Che cos'è questo ANDI e soprattutto come interviene, come fa una, immagino sia rivolta anche ad aziende private, come fa il privato a partecipare?
0: ANDI valuta, misura, aiuta i territori a comprendere in che punto si trovano e,
1: certo,
0: quindi come evolvere. Se riesco a capire quali sono i miei bisogni, le mie preoccupazioni, con un'analisi terza, imparziale, riusciamo poi a comprendere effettivamente come agire, come migliorare, quali azioni, quale politiche intraprendere. ANDI in particolare misura quattro aspetti: la governance di un territorio, quindi l'organizzazione, i modelli giuridici, la capacità di trovare finanze, risorse, l'offerta turistica, il prodotto, l'esperienza, l'accessibilità, la promo commercializzazione, quindi come riesce ad andare sul mercato, quanto è competitiva, come comunica, attraverso quali canali, come vende, se vende.

0: fino alla sostenibilità, la capacità di fare comunità, di creare impatti reali per il territorio. In questo aspetto Andy aiuta le destinazioni a costruire il proprio percorso evolutivo, misura, confronta e orienta. È uno strumento che stiamo frutto di un progetto europeo importante che ha visto la partecipazione di più realtà, in primis la società del Piemonte Ideazione, con cui abbiamo lavorato in questi mesi, e che permette e che stiamo dando in maniera gratuita ai territori, quindi al singolo comune, alla regione o alle destinazioni interprovinciali.
1: E registrate apprezzamento? Stanno rispondendo all'audit?
0: Noi abbiamo già analizzato una trentina di destinazioni, dalla Paganella fino alle Madonie in Sicilia. Abbiamo pubblicato un mese fa il primo report nazionale sullo stato dell'arte delle destinazioni italiane. Stiamo nel secondo round, quindi stiamo aggiustando anche le ultime il modello matematico che c'è dietro, l'algoritmo che c'è dietro, per permettere sempre di essere più evoluto nelle indicazioni per i territori.
1: Io la ringrazio molto, è stato un vero arricchimento e mi auguro, come credo si auguri anche lei, che si colmi soprattutto un gap a livello turistico fra due meraviglie: una è quella dell'entroterra, l'altra è quella della costa, che probabilmente è più conosciuta e per fortuna anche insomma meno toccata, o toccata in modo meno diretto da eventi sismici drammatici e recenti. Ci avviamo verso la conclusione, come sempre, delle Marche che innovano, e nel darvi appuntamento a lunedì prossimo, io ringrazio di nuovo tutti quanti voi per essere stati con noi. Ringrazio Giacomo Andreani, il fondatore e CEO di Xpirit Società Benefit. Grazie, come sempre, un grazie grande così a Gigliola di là dal vetro in regia. E come dico sempre, viva le cose fatte col cuore.

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni.

Comunque, anche se non vorrai, ti sposerò perché non te l'ho detto mai. Come fa male cercare trovarti poco dopo. E nell'ansia che ti perdo ti scatterò una foto.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali ogni ora dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

0: radionuova@radionuova.com. Mandaci un'email.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

radionuova.com. Entra anche tu in radionuova.com, il sito di Radio Nuova in Blu, con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in prima.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10.15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu. Per intervenire, porre questioni, domande, riflessioni in diretta, chiamatelo 0733.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu, l'informazione in

radionuova.com. Mandaci un'email.

Il sito di Radio Nuova in Blu con informazioni locali e nazionali, curiosità, eventi, staff e tutto quello che vuoi scoprire su di noi. Clicca su www.radionuova.com e ascoltaci anche online.

0: oggi?
1: Oggi faccio l'inviato al mare.
0: Al mare, sento, sento che arriva su un po' di fresco, eh?
1: Eh sì, oggi è coperto anche qui, eh?
0: Ecco, vedi?
1: Sono sotto il Monte Conero, cioè è coperto, è ventilato, però ovviamente si sta bene, soprattutto quando si sta in vacanza, è chiaro che si sta più tranquilli, più sereni.
0: Giusto, giusto.
1: Oggi avevo intenzione, se penso di far piacere anche agli ascoltatori, di dire qualcosa sul viaggio apostolico che sta compiendo il Papa in Spagna.
0: Bello, eh? È una festa meravigliosa, meravigliosa la settimana.
1: Anche perché è ricco di spunti, diciamo, perché ha toccato tanti temi, ne toccherà ancora altri. Un viaggio apostolico, è il quarto viaggio apostolico, eh? Non è, è già da almeno un anno, già fatto parecchio.
0: Sì, è vero, è vero.
1: E oggi il viaggio, questo viaggio in Spagna è abbastanza complesso perché affronta tanti temi. Il titolo è Guardare verso l'alto. Ho fatto una traduzione così alla mano, dal titolo in spagnolo, però c'ha un senso, perché uno dei punti principali della visita del Papa sarà alla Cattedrale della Sagrada Famiglia a Barcellona, che ha come campanile uno dei campanili più alti del mondo, anzi dove è il crocifisso è sicuramente è quello più alto di tutto il mondo, come dicevamo poco fa.
0: Che bello,
1: quindi
0: che bello.
1: Anche, e guardare in alto è simbolico. Ovviamente è stato scelto questo titolo partendo da questo appuntamento, ma per poi così orientarsi, dirigersi verso uno sguardo verso Dio, come la società di oggi deve guardare appunto verso l'alto e non verso il basso, diciamolo. E il contrario è questo, guardare verso il basso nel senso di guardare quello che è l'interesse personale, gli egoismi, la soddisfazione personale o degli amici, del proprio entourage, senza dimenticare l'esterno, chi gli sta vicino, la società. Una società sempre più egocentrica ovviamente è portata a guardare in basso anziché in alto. E allora c'è il cattolico, il cristiano, che deve dare una testimonianza contraria, deve appunto dare testimonianza al Vangelo dell'amore, che è il contrastare dell'egoismo, la solidarietà contro l'egoismo.
0: Preghiera, no? Anche preghiera.
1: La preghiera, sicuro, uno degli appuntamenti di questo viaggio apostolico, che c'è stato tra l'altro l'altra sera, era quello della preghiera del rosario e anche della pietà, cosiddetta pietà popolare. Che cosa consiste la pietà popolare? Lo sappiamo tutti, nelle processioni. Questo, su questo punto il Papa ha preso, diciamo, la palla a balzo durante la celebrazione della messa per il Corpus Domini. Anche qui in Italia il Corpus Domini viene così spesso celebrato con le infiorate oppure con processioni, e in Spagna avviene ancora di più questo, nonostante che la Spagna sia abbastanza secolarizzata, forse un po' più secolarizzata rispetto all'Italia. Però il Papa dice che in queste manifestazioni della tradizione popolare, tipo le processioni o le infierate, emerge anche che cosa? Una fede latente. Quelli che dicono che la fede è scomparsa, che l'uomo ormai ha dimenticato Dio, godendo la grande partecipazione a queste processioni o altre manifestazioni, debbono ammettere che è come un po' il fuoco sotto la cenere: se uno allontana, soffia via la cenere, sotto rimane quel fuoco che è ancora vivo. E così, dice il Papa,

0: c'è da stare attento, sicuramente, questo ovviamente lo dice ai cattolici, ai praticanti, a non farsi prendere troppo la mano, il polso, da quello che è l'andamento della società, del mondo, per riscoprire appunto il nucleo della nostra fede. Gesù morto e risorto per la nostra salvezza e le tante manifestazioni che riconducono a rafforzare la nostra fede in questa che è la sostanza di tutto il Vangelo. Il Cristo che abbandona o perlomeno si spoglia della propria divinità per diventare uomo, soffre, muore, ma anche risorse. E quindi è tutto qui. Queste manifestazioni ce lo ricordano in tanti modi. In passato non c'erano manifestazioni di questo tipo, oppure c'era qualche processione, qualche celebrazione ridondante, ma ci si affidava per esempio ai mosaici che divenivano una sorta di tavole evangeliche, i simboli dei personaggi erano simbolici e quindi guardando quelli i sacerdoti riuscivano a trasmettere quelli che erano il nucleo centrale del Vangelo. Ma chiudiamo un attimo qui, cerchiamo di rimettere un po' in ordine, no, su questo viaggio, altrimenti i nostri ascoltatori rischiano di rimanere un po' disorientati, di non comprendere perfettamente quello che sta accadendo. Sei d'accordo, ovviamente?
1: No, ma infatti poi tu stai fai molto bene, qui è quello che stavi dicendo, e farlo capire anche chi ci ascolta. Quindi questo sì. Quindi.
0: Perché il viaggio è iniziato addirittura 4 giorni fa, e ha toccato prima Madrid, ora il Papa è a Barcellona, da Barcellona passerà alle Isole Canarie, che sono ovviamente distanti dal continente europeo, anche dalla stessa Spagna, però fanno parte dello Stato spagnolo. Ma perché andrà anche alle Isole Canarie? Perché lì c'è una realtà di accoglienza costruita, voluta, organizzata dalla Chiesa a favore dei migranti, soprattutto quelli di origine africana, che per evitare di passare in Libia o negli altri posti dove verrebbero incarcerati, torturati, se non uccisi, hanno trovato, diciamo, questa porta aperta dall'amore, perché questa è la realtà, per poter poi eventualmente giungere in Europa tramite la Spagna. E quindi è una manifestazione concreta di come anche la Chiesa possa partecipare, vivere e testimoniare quello che è l'amore evangelico anche con opere concrete, perché un conto è parlarne e poi un conto è viverle. Però detto questo, adesso io ho dato una sommaria indicazione di quello che è il viaggio apostolico. Io direi di ricominciare dall'inizio, dai primi giorni, perché il Papa ovviamente prima di partire ha cercato di dare un'inquadratura generale a perché ha scelto di compiere questo viaggio apostolico. E quindi io anche direi che è bene che i nostri ascoltatori sappiano già quello che è il tracciato e quello che sta compiendo. E quindi
1: giusto, fai molto bene, perché questa è una bella, molto bella che sta facendo, e quindi è giusto sentire e cercare come sta andando.
0: Perché intanto diciamo che è un viaggio di ben 7 giorni, quindi una settimana intera.
1: Appunto, tanto è.
0: Sono le 3 tappe, già ve le ho dette, all'interno della Spagna, Madrid e Barcellona e poi le Canarie. E nella prima tappa, quella di Madrid, che ormai è conclusa, questa tappa è stata centrata soprattutto nell'incontro con i membri del Parlamento spagnolo e con lo stesso premier spagnolo Sánchez, che è un premier di estrazione socialista, che però è molto aperto e attento a quella che è la realtà dei credenti. La Spagna possiamo dire è stata modellata su quelle che sono i principi, i caposaldi del Vangelo negli anni passati, anche se è una nazione, come dicevamo prima, tendenzialmente che si sta aprendo sempre con troppa accelerazione forse alla secolarizzazione, però è anche una nazione, anche se al governo socialista, molto attenta a quelli che sono i diritti umani. Abbiamo visto che la Spagna si è opposta fermamente, per esempio, a cedere le proprie basi a Trump per gli attacchi in Iran. Il suo presidente Sánchez ha criticato aspramente anche Netanyahu e ha rilanciato quello che dovrebbe essere il ruolo dell'ONU e soprattutto il fondamento della Carta dei diritti umani. Quindi, diciamo, su molti punti c'è questa convergenza tra quella che è la posizione politica della Spagna, ma anche quelle che sono le indicazioni del Papa, richiamando appunto la Chiesa tutta al dovere di rispettare il dettato principale del Vangelo, quello dell'amore per il prossimo, e che si manifesta appunto anche nell'accoglienza dei migranti oppure nel sostegno dei poveri, degli emarginati, e si va sempre per la pace e non per la guerra. Questa è una costante non di Papa Leone XIV, ma di tutti i pontefici del passato, questo lo sappiamo.
1: Ecco, questo che è importante su quello che dici è che tutti noi del mondo dobbiamo pregare anche per questo, e quindi in tutto il mondo dobbiamo pregare per tutti, questo è importante.
0: Questo è ovvio, infatti già in diverse celebrazioni presiedute dal Papa in Spagna, diciamo, la parte finale è stata dedicata proprio specificatamente alla preghiera per la pace.
1: Ecco.
0: Qui vorrei aprire una piccola parentesi, piccola ma importante, perché in una di queste celebrazioni il nucleo del pensiero del Papa è stato proprio questo qui. Lui ha detto che la pace, non possiamo arrivare alla pace se dimentichiamo che cos'è la misericordia. Quindi, come vedi, è un concetto fondamentale. Che significa? Significa che se non siamo disponibili ad essere misericordiosi con gli altri, cioè a farci carico delle problematiche degli altri, non entreremo mai in una relazione di pace con l'altro, ma tante relazioni di pace con l'altro porta poi a una pace duratura e ampia rispetto alle altre nazioni. Una nazione deve essere misericordiosa appunto rispetto all'altra, mentre il Papa evidenzia questo contrasto evidente, stridente, tra come si vuole risolvere oggi, si vogliono risolvere oggi situazioni difficili. Pensiamo alle tante guerre in corso, quelle che noi conosciamo di più sono quelle in Ucraina, in Libano e in Iran, ma ce ne sono tante altre. Qualcuno le ha contate e dicono che sono ben 52, e quindi c'è una marea contraria, diciamo, a quelle che sono le indicazioni del Vangelo, e questo il Papa lo ha voluto evidenziare proprio bene in questa celebrazione a Madrid, dove ha detto testualmente che se noi non siamo misericordiosi non possiamo pensare di poter giungere alla pace. È un po' quello che dice la Costituzione italiana, se vogliamo andare ad analizzare anche l'aspetto politico, perché la Costituzione italiana, come sappiamo, dice espressamente che l'Italia rifiuta la guerra come mezzo di soluzione dei contrasti e delle divergenze internazionali. è quello che riprende il Papa, però ce lo ricorda dal punto di vista spirituale. Amare il prossimo, come si fa ad amare il prossimo, e come si fa soprattutto, e questo è ancora più grave, no, a dirsi cristiani quando alcuni popoli che si dicono cristiani si mettono in guerra contro altri popoli, anche loro che si autoprofessano cristiani.
1: Bello, bello, questo che stai dicendo veramente è molto bello, anzi guarda, io ti dico, tienitelo questo coso che dici, perché ogni tanto bisogna ricordarlo, perché il mondo è uno, il mondo è uno, i figli di Dio sono in tutto il mondo, e quindi è inutile che uno dice quello è brutto, quello è bello, no, siamo tutti belli di Dio, e questo è il punto che devono capire, no?
0: Infatti questa è una cosa principale, ma è ancora più grave per noi cristiani se ci pensiamo, perché il Signore ha pregato il Padre dicendo: desidero che siano una cosa sola, e tutti una cosa sola, cioè quindi ci ha detto, ci ha raccomandato, ci ha invitato ad essere uniti fra noi. Ma è anche logico, è ultra evidente, lo abbiamo detto anche in altre trasmissioni nei mesi scorsi, è impensabile che ci possano essere delle divisioni tra i cristiani, perché come fanno a testimoniare il Vangelo dell'amore, dell'amore soprattutto per il prossimo, se tra noi siamo divisi? Può essere così accettato per certi versi le diverse confessioni, i cristiani cattolici, gli ortodossi, i protestanti, gli evangelici, che già lì sarebbe molto discutibile, perché avere come base la stessa pietra angolare è quella del Vangelo predicato da Gesù. È possibile che da questa pietra angolare, se ripartano diversi fratelli, diversi lastricati, però è impossibile pensare che ci siano divisioni, addirittura guerre, perché diamo una controtestimonianza al Vangelo. Diamo una mano a Satana a dire agli altri che noi non siamo credibili, e quindi, sì. E questo è di una gravità sconvolgente. È vero che negli ultimi 40-50 anni sono stati fatti passi avanti sotto il profilo dell'ecumenismo, però è anche vero che sono passi avanti molto molto lenti.
1: Ecco, torniamo da Romolo, che ha detto una cosa bellissima, che il mondo siamo tutti, il mondo è di Dio con tutti, e tutti quelli che sono anche brutti o che fanno cose brutte sono nostri fratelli, quindi dobbiamo pregare, e non una volta sola, per tutto il mondo che ci amano, che si amano tutti quanti, vero?
0: E bisogna, e questo è il fondamento del Vangelo, dicevamo prima, che è quasi impensabile, e porta vergogna, diciamo, a noi cristiani che non riusciamo ad essere in accordo con gli altri cristiani, addirittura possiamo entrare in guerra. Pensate a quello che sta accadendo tra Ucraina e Russia, dove entrambe le popolazioni si definiscono cristiane, no? E quindi è impensabile che ci possa essere una guerra così,
1: e purtroppo sì.
0: E poi anche in altre parti del mondo, la stessa Spagna ha vissuto per certi versi una situazione analoga, certo ormai è passato quasi un secolo, ma nel 1930, quegli anni lì, in Spagna c'è stata la guerra civile, lo ricordiamo bene, una guerra civile terribile, le cui ferite non sono ancora sanate completamente. Anche questo il Papa, durante il viaggio in Spagna che sta facendo, lo ha ricordato in diverse situazioni. In quel periodo molti molti cattolici sono stati uccisi, trucidati, sacerdoti religiosi sono stati uccisi a centinaia, forse migliaia. E poi dopo c'è stata la revanche, chiamiamola così, con il governo franchista, che è durato fino diciamo agli anni 70-80 del secolo scorso, quando questi ovviamente hanno sopraffatto quelli che avevano ucciso i cristiani, gli anticlericali. È una guerra civile che, come dicevamo, ha lasciato il segno, le tracce, queste ferite lacere ancora non rimarginate. E anche su questo il Papa è intervenuto nel suo viaggio, perché ha chiesto ovviamente, soprattutto i cattolici, di essere coerenti con la loro fede e quindi di dimostrare di allargarsi, di perdonare, e anche se non ha tralasciato di ricordare il valore del martirio di chi è stato ucciso, diciamo, proprio per la propria fede, per dare testimonianza al Vangelo, perché ad alcuni, a molti di questi che sono stati uccisi, prima di essere uccisi era stato chiesto di abiurare, cosa che non hanno fatto, e quindi sono già moltissimi i venerabili e i beati, e alcuni anche dichiarati santi. Abbiamo cominciato Giovanni Paolo II, poi Benedetto XVI e anche poi Francesco, sono stati dichiarati beati e santi, molti centinaia di spagnoli trucidati. Comunque adesso questo è uno dei tanti aspetti, ma dentro lì in Spagna il Papa ha toccato anche altre realtà, perché è stato molto importante l'incontro che c'è avuto con le due camere riunite del Parlamento spagnolo, dove ha fatto diciamo una panoramica di quelle che sono le situazioni internazionali all'interno della Spagna, mettendole in, diciamo, così orientandole con quelle che sono le indicazioni che provengono dalla dottrina sociale della Chiesa, un tema molto caro agli spagnoli, che cercano orientamenti, e lo fanno tramite sia la propria Camera dei Deputati sia il proprio Senato, per essere il più coerenti possibile con quello che dice il Vangelo. E il Papa ha voluto sottolineare questo aspetto, indicando la Spagna come una delle nazioni più vicine a quelle che sono le posizioni del Vaticano oggi, della Chiesa universale, e questo è molto importante sotto il profilo dei rapporti anche internazionali.
1: Lo aveva detto anche quando stava partendo, no? Aveva detto che la Spagna era veramente andarci ed era importantissimo, insomma.
0: Esatto. E poi ha ripreso un discorso che si lega alle esortazioni apostoliche che aveva scritto l'ottobre scorso, se non mi ricordo male, la Dilexite, e poi alla recente enciclica Magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato, se ricordi, nella puntata scorsa. E in entrambi il Papa chiede praticamente di acquisire un punto di vista diverso per guardare il mondo dal basso, ossia con gli occhi di chi soffre e non con l'ottica dei grandi.
1: Bellissimo, questa è bellissima.
0: Quindi ha detto anche per guardare la storia con lo sguardo dei piccoli e non con la prospettiva dei potenti, per interpretare gli avvenimenti della storia con il punto di vista della vedova, dell'orfano, ha detto, dello straniero, del bambino ferito, dell'esule, del fuggiasco. Potremmo fare una carrellata di tutte le persone che sono le più emarginate, le più calpestate nella loro dignità di uomini, perché questo è l'altro aspetto, l'altro punto che andrebbe messo in evidenza.
1: Certo, io poi volevo dirti anche una cosa, che molte volte, no, c'è gente che dice quello stato qua è un macello, quell'altro invece è più bravo, quell'altro è brutto. Cioè, ma anziché dire questo, diciamo le cose che ci sono nel mondo, in qualsiasi punto, perché ci sono anche quelle. Questo è il punto.
0: Esatto, non solo ci sono, ma che cosa emerge? Questo è quello che ti dicevo, e che è stato un po' al cuore dell'enciclica Magnifica Humanitas, di cui abbiamo parlato 15 giorni fa.
1: Bello,
0: cioè,
1: sì.
0: Ognuno di questi personaggi che vengono, come diceva Papa Francesco, vengono considerati scarsi nella società di oggi, hanno una loro dignità. Ogni uomo ha una propria dignità, e la dignità principale qual è? Quella che ricordavi tu prima, che ogni uomo è figlio di Dio. Cioè, io non so se alcuni di noi o parecchi di noi si rendono conto della portata. Credere nel Vangelo di Gesù significa essere diventare fratelli di Gesù, perché a un certo punto lo dice Gesù stesso nel Vangelo, dice: non vi considero più servi, no? Ma amici, perché è troppo poco per voi essere chiamati servi, perché il servo è vero che è quello che fa la volontà del padrone, ma l'amico la fa per amore, per amicizia appunto dell'altro, che è completamente diverso. Un conto è farlo per obbligo o per denaro, perché viene pagato, è un conto fare la volontà dell'altro per amicizia e per amore. Ma facendo questo, cioè facendo quello che ci indica il Vangelo, diventiamo fratelli di Cristo, di Gesù.
1: E quindi fratelli tra noi?
0: Fratelli fra noi, non solo fratelli, ma fratelli di Cristo significa essere anche figli del Padre, perché Gesù
1: certo.
0: È del Padre. E quindi anche noi, ecco la dignità nostra qual è, che noi siamo stati fatti a immagine di Dio e siamo figli di Dio. Il
1: certo.
0: Fatto è che parecchi di noi non se ne rendono conto di questo, che è un privilegio grandissimo.
1: Allora, questo che dici tu è importantissima, bisognerebbe farlo sapere veramente con chi e devono ascoltarlo bene, perché sennò sono cose queste che bisogna dire ogni tanto.
0: Bisogna ribadirlo, ma anche per il nostro comportamento, per la coerenza. Ma se uno dice che segue il Vangelo di Cristo e quindi sai che tu sei figlio di Dio, è di una incoerenza estrema comportarsi non da figlio di Dio, è come se uno rinunciasse al Vangelo.
1: Esatto.
0: Non lo dici con la voce, ma lo dici con i fatti. È un po' quello che avviene in giurisprudenza. Per avere una prova certa non c'è solo il foglio scritto davanti al notaio, eccetera, ma vengono considerate prove le azioni che uno compie. Quindi anche se non dice che uno vuole male alla madre o per desiderio alla morte e poi fa del tutto per tenerla emarginata, la fa morire di fame, non la accudisce, eccetera, è come se avesse uccisa o sta uccidendo o sta compiendo un delitto, è una prova anche. Quindi vivere in un certo modo o in un altro ci dice o dice agli altri, e qui sta il senso della testimonianza di cui dicevamo prima, del cristiano, se uno è veramente un osservante del Vangelo o no, se ti comporti da figlio di Dio o no.
1: Ma l'importante è che appunto ognuno di noi deve non solo quando va alla messa la domenica ascoltarlo, ma leggiamo anche a casa quello che c'è scritto, che Dio dice e anche tutti quanti, e così ogni giorno sappiamo di chi siamo e con chi siamo, no?
0: Esatto. E poi questo qui ovviamente è emerso. Dove è emerso? È emerso soprattutto, emergerà da domani, quando il Papa raggiungerà le Isole Canarie, perché lì alle Isole Canarie c'è questa organizzazione non governativa chiamata Corazon Naranja, che accoglie, come dicevamo all'inizio, chi viene dal Senegal, dal Gambia, dallo Stato di Gambia e dal Marocco. E arriva in quest'isola, che è la più piccola, è l'arcipelago spagnolo, e lei Hierro si chiama. E poi il Papa si recherà anche a Tenerife, sempre alle Canarie, dove ci sarà un incontro con la realtà dell'integrazione dei migranti, e offrirà la sua testimonianza al Leone, perché il responsabile di questa comunità dice: cosa vuol dire dover fuggire da casa, essere umiliati? C'è qualcosa che non va nella società, bisogna tornare a una sana convivenza che non si opponga alle regole ma le umanizzi. Ecco, e questo è importante,
1: sì.
0: perché il Papa ha voluto scegliere di compiere questo passo, perché forse non lo ricordiamo, ma tra tre giorni, dal 13 giugno, verranno ristrette molto le regole per l'ingresso dei migranti in Europa, nell'Unione Europea, nei territori dell'Unione Europea, quindi ovviamente anche noi in Italia, ma anche in Spagna, ci sarà una restrizione ulteriore rispetto a quella che già c'è, che è abbastanza complesso già adesso entrare in territorio dell'Unione Europea. E questo il Papa, non il Papa, l'ha detto questo, di questa associazione che si fa carico di ospitare i profughi che vengono da Atene, dal Gambia e dal Marocco, porterà a ulteriori difficoltà a queste persone che, come dicevamo prima, sono considerati scarsi, no?
1: Esatto.
0: Dal punto di vista sociale, ma sono sempre figli di Dio.
1: È allora, questo, sì.
0: Ecco, il Papa prenderà spunto da questa attività, che è un'attività veramente cristiana, evangelica, per probabilmente dirà la sua anche su queste nuove leggi restrittive dell'Unione Europea.
1: E questo è veramente molto bello, eh?
0: Sì, questo è importante, è da seguire e cercare di capire quelle indicazioni che emergeranno. Io non le posso anticipare, anche se qualcosa potrei anche già sapere, dirlo, però è meglio che lo facciamo dire al Papa prima. E quindi questo viaggio apostolico del Pontefice ha tanti, tantissimi diciamo agganci che ci possono ricordare quelle che sono le difficoltà oggettive di applicare il Vangelo nella vita. Sicuramente questo viaggio del Papa sta ottenendo un successo straordinario, perché a Madrid, per esempio, attendevano la presenza di circa 600.000 persone, mentre hanno contato che ne saranno stati più di 2 milioni addirittura. Cioè, voglio dire, c'è stata, è un po' il discorso che si faceva prima della brace che resta sotto la cenere, soffiata via la cenere resta la brace, il fuoco. Quindi il Papa è atteso e le indicazioni che arrivano da lui, quindi dalla Chiesa, vengono ascoltate anche da chi diciamo è stato contrario in passato, anticlericale. Abbiamo parlato della guerra civile, dell'uccisione di tanti religiosi, tanti sacerdoti, e però nonostante tutto questa la Chiesa spagnola ha saputo costruire per certi versi l'ossatura di quella che è la società della nazione, e l'ha costruita in modo coerente con i dettami del Vangelo, tant'è che viene fuori, sta emergendo anche dalle scelte fatte dal governo socialista, soprattutto per quello che riguarda la dottrina sociale, c'è questa vicinanza, questa consonanza, chiamiamola così, consonanza, che è importante.
1: È veramente, veramente molto, molto bello questo che tu stai dicendo.
0: Certo, e questo è importante perché potrebbe essere anche un'indicazione non solo per noi italiani, ma per tutta l'Unione Europea. Quando questa Unione Europea ha dovuto affrontare il nodo se darsi o no una costituzione, no? E praticamente ha rinunciato ad avere una costituzione, ma c'è un motivo, c'è solo una sorta di regolamento interno tra le varie nazioni che è stato accettato, ma non c'è una vera e propria costituzione. Perché non c'è una vera e propria costituzione? Perché avrebbe portato l'Unione Europea a dover affrontare il nodo del substrato etico morale, no? Che doveva orientare e poi articoli della Costituzione. Questo avrebbe portato al fatto che l'Unione Europea è cresciuta secondo i dettami del Vangelo, perché la stragrande maggioranza delle nazioni sono di origine cristiana, no? E questo non è perché dietro l'Unione Europea c'è anche all'interno dell'Unione Europea e degli Stati c'è una forte presenza massonica e di altre realtà liberticide dal punto di vista religioso, che ma sappiamo solo una dal punto di vista esteriore la possibilità, no, di credere o non credere, di essere cristiano o musulmano, però andiamo a vedere nei fatti, quando si è parlato addirittura di educazione gender, abbiamo seguito, no?
1: Certo.
0: Regolazione dell'aborto, cioè tutte le altre forme o di attività consone a dare un orientamento rispetto a quello che è l'amore evangelico. E quindi il fatto che la Spagna o in altre nazioni in Italia, perlomeno buona parte degli italiani, si voglia dare un risultato etico o morale anche all'Unione Europea, questo è consiglio che non importa, perché va sempre determinate scelte che poi sono finalizzate, se ci pensiamo, solo a un'utilità economica. Allora questo che significa? Significa calpestare di fatto, no? E chi è cattolico, chi è cristiano o chi vuole che le regole, no, le regole, gli insegnamenti del Vangelo e l'amore per il prossimo vengano portati avanti.
1: Giustissimo, giustissimo. Ed eccoci ancora allora con Romolo e continuiamo con questo mondo, un mondo che dovrebbe essere un mondo per tutti, con amore per tutti, vero?
0: Ecco. Certo, cioè, bisogna, stiamo parlando dell'Unione Europea, no, che ha riscritto queste regole sugli immigrati e che non ha voluto, diciamo, nella, una Costituzione che abbia come substrato appunto quello che è l'indicazione, riconoscere che l'Europa ha un'anima, appunto come si diceva, se vi ricordate qualche decennio fa, non si è voluto riconoscere questo, che l'Europa ha un'anima cristiana, è questo qui.
1: Un'anima cristiana?
0: Un'anima cristiana, perché è nata secondo il Vangelo, è cresciuta in tutte, molte nazioni, quasi tutte, no, hanno avuto come radice appunto una nazione vissuta, diciamo, e cresciuta con le indicazioni del Vangelo, questo qui. Quindi, però ovviamente il Papa sa perfettamente quali le difficoltà ci sono e sa anche che il ruolo della Chiesa all'interno di una società sempre più secolarizzata e cristianizzata, come sta avvenendo del resto di Spagna, perché questo è il pericolo principale per la Spagna, una corsa verso una secolarizzazione totale della propria popolazione, quindi è un allarme, un campanello anche per la Chiesa. È vero che il viaggio apostolico del Papa ha avuto un successo, sta avendo un successo notevole, il che potrebbe essere molto utile per risvegliare questa cristianità che cova sotto la cenere. Però il Papa ha ricordato anche questo, io mi vorrei fermare, chiudere questo discorso di viaggio apostolico su questo concetto qui, che la Chiesa deve essere fermento, deve essere il lievito della società, il fermento della società, e quindi le singole conferenze episcopali delle singole nazioni, compresa la Spagna, ovviamente debbono badare a organizzare l'attività della propria Chiesa in questo senso qui, da avere la capacità di portare i propri aderenti e le proprie comunità ad essere fermento della società e quindi della nazione. Ma come era un po' il discorso che facevamo all'inizio, come si fa ad essere fermento e lievito di una società? Lo si fa dando quotidianamente testimonianza concreta al Vangelo, non magari con le opere, con lo scritto, ma proprio con la tua vita, perché non tutti siamo scrittori, non tutti sappiamo parlare, però sappiamo, dobbiamo saper vivere secondo il Vangelo. Quindi quando l'altro che ti affianco, non è solo il parente o l'amico, ma quello dove lavori, quello con cui ti relazioni quotidianamente, vede e sa che tu vivi in un certo modo, dai una testimonianza. Quella somma di tante testimonianze cristiane porta ovviamente ad essere fermento, lievito appunto della società. Ma questo non deve fermarsi qui, e lo ha detto il Papa all'interno dell'incontro che ha avuto con il Senato e il Parlamento spagnoli. Ha detto che i cristiani devono essere fermento del Vangelo anche in politica, e quindi avere rappresentanti bravi, onesti, non che possano essere ripresi o giudicati male per il loro comportamento. Quindi come diceva, come riproverava Gesù ai farisei, quando diceva alla gente: fate quello che loro vi insegnano, ma non fate quello che loro fanno. Perché dirsi cristiani è facile, vivere da cristiani è molto molto più complesso, più difficile. Ma questo ovviamente solo, soprattutto dal punto di vista politico, all'interno delle istituzioni politiche, la presenza dei cattolici è necessaria e deve essere qualificata e coerente con il Vangelo.
1: Esatto, ecco, queste sono cose che tutti quanti noi dobbiamo sapere, e perché tutti noi, con la preghiera e con tutto l'amore che abbiamo in tutto il mondo, dobbiamo non stare sempre a dire quelli qua, quelli là, quelli lì, quelli su. Aiutiamoli come Dio ci dice, ecco.
0: Esatto. E poi ancora prima di chiudere con il viaggio apostolico, una piccola nota, però è importante, perché molto spesso non viene, anzi quasi mai viene messo in evidenza, quando il Papa ha detto testimoniate la gioia del Vangelo. La gioia del Vangelo.
1: Ecco, questo chieda un po' questo che gli, perché è importantissimo per tutti noi questo, perché magari noi lo facciamo un po' quando andiamo in chiesa, poi dopo chissà, ecco.
0: Ma perché la gioia del Vangelo? C'è un significato. Mi riallaccio a quello che dicevo prima: essere figli di Dio. Se noi siamo pienamente coscienti di essere autenticamente figli di Dio, non possiamo non essere nella gioia. Perché essere figli di Dio è un privilegio enorme, ma significa anche sapere di avere alle spalle Dio Padre e Gesù come fratello, e quindi di non solo avere speranza, ma avere la certezza che c'è chi pensa per te e è il meglio per te, anche se tante volte siamo messi di fronte alle sofferenze, no? E non ne capiamo il motivo o il perché, o perché veniamo scelti proprio noi per affrontare determinati tipi di sofferenza, però abbiamo la certezza che il Signore ci mette davanti situazioni che sono utili per il nostro bene finale, che è quello della salvezza, della vita eterna, al suo fianco, alla sua presenza. E quindi dobbiamo vivere in quest'ottica, e la gioia nasce da questo. Tantissimi santi erano anche persone gioiose, scherzose, non sempre ottimiste, ma non è un ottimismo indotto, è un ottimismo che ti nasce dentro appunto dalla consapevolezza di essere figli di Dio e di avere la capacità di dare testimonianza al Vangelo, perché senti questa forza che c'è dentro, senti che lo Spirito ti guida secondo la sua volontà, e quindi disposta a compiere azioni che sono evangeliche, e da qui nasce la gioia. E poi ovviamente la gioia principale è sapere che sei destinato a un'eternità, alla santità, al paradiso. Come si fa a non essere gioioso?
1: Certo. Diciamo a Dio, a Gesù, alla Madonna che aiuti tutti nel mondo ad essere insieme con quello che tu stai dicendo, e questo è importante.
0: Senti, io chiuderei qui con il viaggio apostolico, però vorrei ricordare due o tre cosette, se me lo consenti.
1: Vai ancora.
0: La prima è ovviamente dovremmo fare così gli auguri al nuovo sindaco riconfermato di Macerata, perché a Macerata pure abbiamo avuto il ballottaggio,
1: certo,
0: la nuova giunta, e quindi ci auguriamo che questa seconda edizione di Pascaroli porti giovamento a tutta la città. Un'altra nota invece è un po' meno gioiosa per noi italiani, è che se fra qualche giorno inizia il campionato mondiale di calcio, per la terza volta l'Italia non sarà presente, e questo ovviamente crea qualche problema soprattutto a quelli che sono tifosi, e lo crea. Però dal punto di vista calcistico passiamo da un commento cose importanti come il viaggio apostolico al Papa, che sembra notizie di meno conto, però è importante anche questo, perché la vita è anche questa, il vivere anche lo sport in modo sereno, importante, così aiuta a superare le difficoltà della vita. Quindi è importante anche questa non presenza dell'Italia, che magari ci aiuterà, ci stimolerà a rivedere un po' quelli che sono i canoni della scelta, la selezione della squadra maggiore, per poter sperare tra 4 anni di poter essere presenti. Detto questo, l'ultima nota la vorrei dedicare al centro volontari della sofferenza, perché nella settimana che va dalle 19 al 25 luglio si terranno gli esercizi spirituali per i malati, notare bene.
1: Bello, bello, questo poi dopo ci dice ogni tanto.
0: Questi esercizi spirituali per i malati che si terranno a Re, il Val di Gesso, la Valle dei Pittori, così soprannominata perché è molto bella anche dal punto di vista paesaggistico. Questi esercizi spirituali sono destinati ai malati, però i malati ovviamente vengono accompagnati e sono aperti anche soprattutto agli anziani o a persone che desiderano questi 6 giorni, no? Essere così appunto in relazione più stretta con il Signore e a meditare su un tema importante, che è quello della speranza cristiana messa a confronto con la vita, cioè dove trovare nel Vangelo le indicazioni che ci aiutano a superare i momenti della sofferenza, a cosa serve la sofferenza nel piano salvifico del Signore, e quindi avere anche aperture nuove ad affrontare le sofferenze che provengono dalla malattia o da altre situazioni difficili della vita, rimanere disoccupato, lasciarsi con il coniuge, avere figli che non vanno proprio come desideriamo noi, di sofferenze ce ne sono tante. C'è anche poi la cosiddetta sofferenza innocente, cioè una sofferenza che ti viene all'improvviso, non so, che ne so, l'incendio di una casa, oppure un'inondazione, ci sono tanti tipi di sofferenza, ma questa la sofferenza innocente è ancora tante volte più spiegabile. Ecco, andare a fare gli esercizi spirituali è un momento importante per la nostra anima, per la nostra vita quotidiana.
1: Esercizi spirituali, questo è importantissimo, esercizi spirituali.
0: Perché se noi ci pensiamo, noi ogni giorno mangiamo per mantenerci in vita, per avere le forze, mettiamo su calorie, eccetera, eccetera. Ma questo per il corpo, ma per l'anima che facciamo? Questo è importante. Anche l'anima ha bisogno di essere nutrita. E ha bisogno di essere nutrita con un rapporto, come dici sempre tu, la preghiera è la prima cosa. Ma la preghiera deve essere abbinata anche a un fare una specie di punto nella vita su qual è il rapporto tuo con Dio, su qual è il rapporto tuo con la Chiesa, su qual è il rapporto tuo con la tua comunità. E gli esercizi spirituali sono proprio questo, è andare a ricaricare le nostre batterie spirituali.
1: Esatto.
0: Ecco, detto questo, vi do alcune indicazioni, se permetti.
1: Veloce, che stiamo per finire.
0: Ecco, Io vi consiglio di prendere contatto con Gina Polzoni, che è l'incaricata diocesana del centro volontari della sofferenza di Macerata. Adesso, se aspetti un attimo, dopo trovo anche. E lei, praticamente il viaggio parte la domenica 19 luglio con un pullman che arriverà fino a Re. Ci saranno 4-5 poste, il costo, da quello che so, dovrebbe aggirarsi tra le 350 e i 400 euro, ma è veramente poco, perché comprende viaggio, vitto, alloggio, è tutto compreso, compresi i pranzi durante...
1: Velocissimo, che stiamo per chiudere, vai!
0: Ecco, allora... Il numero di Gina è questo qui, 0733 54 92 32. Lo ripeto, 0733 54 92 32.
1: E qui ci fermiamo.
0: E ringrazio ovviamente tutti gli ascoltatori e Radio Nova.
1: Ciao, alla prossima, allora ci stiamo.

democrazia. Tu, cittadino, di fronte al potere. Dialogo settimanale con Francesco Massi per imparare a tutelare i propri diritti e di individuare opportunità. Ogni venerdì dalle 10:15 alle 11 su Radio Nuova Macerata in Blu.

Non perdete gli appuntamenti informativi su Radio Nuova in Blu. Oltre i titoli, dalle 8.30 alle 10.30. Informazione locale e curiosità. Giornale Radio Nuova, ore 12.30, 18.40 e 22. Notizie nazionali ed internazionali, ogni ora, dalle 7 alle 20. Radio Nuova in Blu. L'informazione.